0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

So che in fondo non c'è tempo. So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Brisella.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Natale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. La riforma elettorale legge alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Questo è il nuovo sistema che prevede anche l'indicazione del premier, capilista bloccate, poi preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni con i cartelli dove definiscono il sistema elettorale legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Poi c'è l'incognita data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice che Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura, così anche Meloni, che ricorda la scadenza naturale è tra un anno. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Azan, sarà pubblica, perché dice la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Raid russo ieri a Kramatorsk nella regione di Donetsk, ha colpiti due minibus, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky. Intanto arriva l'allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo diplomaticamente, dice, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Negoziatori di Kiev a Miami per vedere Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, sono invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente Trump sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di midterm. La notizia è riportata questa mattina dal New York Times, che cita fonte funzionari anonimi dell'amministrazione americana. Ci sarebbero gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato da false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi hanno retto. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, questo è quanto ha detto il commissario Dombrovskis al termine ieri dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, dice Giorgetti. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, Lorenzo Sada in regia. Subito ovviamente partiamo dai nostri quotidiani. Guardate, tutti i quotidiani o quasi questa mattina come apertura hanno poi con tagli e commenti assolutamente diversi, ma hanno la nuova legge elettorale che ieri ha registrato il via libera definitivo dalla Camera, e quindi questo sarà il nuovo sistema di voto con cui si andrà a votare, a meno che non intervenga la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, a cui hanno già annunciato esponenti dell'opposizione si appelleranno. Quindi staremo a vedere. Non è la prima volta nel caso in cui dovesse intervenire la Consulta in modo totale o parziale, insomma non è la prima volta che si va a votare con un sistema, come dire, modificato dalla Corte Costituzionale senza che ci sia spazio e tempo per il Parlamento di intervenire nuovamente. Quindi si potrebbe intervenire con un testo elaborato dalla maggioranza, rivisitato dalla Consulta. Torno a dire, non è la prima volta. Ma andiamo subito sui nostri quotidiani. Faccio proprio una carrellata dei titoli, casomai con la lettura di qualche commento oppure dell'occhiello, il sommario, giusto per darvi anche il tono di come viene trattata la notizia, e poi andiamo a recuperare anche altre notizie che troviamo sui quotidiani e altri commenti. Corriere della Sera: sì alla nuova legge elettorale. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi. Questo si spiega col fatto che c'è stato il voto segreto e c'è stato un voto all'unanimità, 227 sì della maggioranza, quindi come dire la maggioranza ha tenuto. Quindi Meloni dice: una risposta a chi ci voleva dividere, l'opposizione protesta, è una legge truffa. Repubblica: la legge del potere, che già ovviamente il titolo è di per sé un commento. Cercano di manomettere la Costituzione, dicono le opposizioni, e poi c'è tutta la ridda di ipotesi rispetto il voto. Ipotesi urne a maggio. Meloni stessa però ha detto no, la legislatura termina tra un anno preciso, ottobre 2027. Gran premio elettorale, titola il quotidiano Avvenire, che poi aggiunge: le opposizioni parlano di truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Sarebbero questi due gli elementi che potrebbero presentare vizi di costituzionalità. La Stampa: voto Meloni cambia le regole. Il commento di Alessandro De Angelis: l'arma letale nelle mani della destra. La riforma elettorale è legge, questo invece è il titolo del Messaggero, accompagnato dal commento editoriale di Paolo Pombeni, ieri ai nostri microfoni, alla ricerca della vera stabilità. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino: passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del Premier. E poi Palazzo Chigi, ipotesi voto in giugno. È evidente che c'è un dibattito intorno alla maggioranza, perché a parlare di giugno è stato proprio Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, uomo vicinissimo a Meloni, che dice giugno. Qualche giorno fa Malan diceva maggio, election day, perché sarebbe la data dell'elezione dei sindaci delle grandi città, e Tajani ha detto no, arriviamo alla fine. Il voto torna agli italiani, questo è il titolo del Giornale, anche qua un editoriale estremamente esplicito nel titolo di Tommaso Cerno, perché parla, sapete che viene definita questa legge elettorale stabilicum, nella volontà di creare un sistema che possa assicurare stabilità al governo chi che sia a livello di colore politico, oppure Melonellum perché voluto da Meloni. E il gioco di parole di Tommaso Cerno, che corona a titolo il suo editoriale, è il rosicellum, cioè che l'opposizione sta rosicando. Il Foglio: lo stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni. Per capire meglio questo titolo, che sembra un po' involuto, dobbiamo soffermarci su un passaggio delle parole dell'articolo a firma del direttore Cerasa, che dice: la stabilità nasce da altro, quindi non dal meccanismo previsto dallo stabilicum su cui siamo stati in questi giorni, e ci torneremo anche questa mattina. Dice: la stabilità nasce da altro, nasce dalla volontà, sui temi cruciali, di uscire fuori dalla stagione delle ambiguità. E per quanto possano esserci premi di maggioranze invitanti, non ci sarà alcuna coalizione che potrà essere stabile se non avrà la forza di risolvere, e non di aggirare, le ambiguità più importanti: Europa, Ucraina, debito, immigrazione, sicurezza, crescita. Sicuramente dei pilastri della politica interna e internazionale di un governo, soprattutto in questo momento storico che sappiamo rappresenta più di una frizione all'interno dei due principali schieramenti, sia di centrodestra che di centrosinistra. Il Fatto Quotidiano: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, e anche qua direi che ogni commento è di più. La domanda che si pone Il Fatto è: posto che Mattarella può, lo farà? Vedremo. Sole 24 ore. Per il Sole 24 ore non è l'apertura, però la notizia c'è: sia la legge elettorale, premio di coalizione col 42% dei consensi, via libera definitivo allo Stabilico. Ma è proprio col Sole, però approfittiamo per cambiare anche tema e sguardo, e quindi ci concentriamo sull'apertura del quotidiano economico. Manovra: dal dossier banche il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Energia e difesa: intanto ok della Commissione Europea, più spese, e mentre l'Unione si dimostra fredda su altra flessibilità. Quindi questo, il primo punto, era assolutamente scontato, ovvero che sarebbe stata riconosciuta al nostro paese da parte della Commissione Europea una maggiore flessibilità riguardo esclusivamente alle spese, capitoli energia e difesa, ma una flessibilità cure, quindi uno scostamento di bilancio che possa rientrare nelle eccezioni di flessibilità, diventa più complicata, anche se Giorgetti, al termine dell'euro della riunione che si è tenuta ieri, sapete, no, c'è stato l'Ecofin e poi l'Eurogruppo, si è detto comunque convinto che la razionalità e concretezza delle motivazioni troverà accoglienza. Dombrovskis è stato commissario, è stato molto più interlocutorio, ma staremo a vedere quando settimana prossima ci sarà anche il Consiglio Europeo. Gazzetta dello Sport: il Milan ne vuole due, vietato fallire la Champions, a gennaio arriveranno i rinforzi, c'è il difensore con Salao, Ignacio nel mirino oltre a Hendrik, e staremo a vedere. Allora riprendiamo i nostri giornali per le altre notizie tante che troviamo sui quotidiani questa mattina, e vi porto direttamente su Repubblica, dove ritroviamo questa notizia: primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa, accompagnata però da un richiamo in prima pagina dei dati Istat pubblicati ieri: un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo, e quando arrivi a risparmiare sul cibo vuol dire veramente che sul resto la cintura l'hai già stretta. Avvenire: ora i centri per la famiglia da rete diventano struttura. L'annuncio è arrivato dalla Conferenza Nazionale della Famiglia, ha parlato Bordignon, il referente del Forum delle Famiglie, che dice: servono fondi per la vera svolta, fondi che in un momento di questo tipo è difficile trovare, quindi è proprio una questione di politica, nel senso di scelta politica, come destinare quei fondi risicati che ci sono. Sulla Stampa, perché c'è un taglio centrale estremamente messo in estrema evidenza, ma la notizia, con tanto di fotonotizia, viene ripresa da quasi tutti i quotidiani: un'immagine che arriva dall'Ucraina, da Kramatorsk, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due autobus a Kramatorsk, oltre 30 i morti. Sul luogo dove due autobus carichi di civili sono stati colpiti dai russi si vede proprio le macerie. Poi qua questa fotografia viene sfumata, viene opacizzata in alcune parti, perché sono proprio i corpi a terra carbonizzati dei civili che erano a bordo dell'autobus. È impressionante. Sappiate che alcuni non sono stati ancora neppure identificati, proprio perché il corpo richiede, quello che resta del corpo richiede l'esame del DNA. Siamo sul Messaggero, per tornare nel fondo pagina alla banda della minicar, i ragazzini, perché pare appunto siano dei minori, anche perché solitamente le minicar sono guidate da minori, e oltre ad aver ferito in modo molto grave l'attore Jacopini, le sue condizioni purtroppo, nonostante un'operazione d'emergenza, pare si siano criticizzate, e pare che questi ragazzi poco prima avessero buttato in terra una donna che era in bicicletta uscita fortunatamente senza conseguenze così gravi. In tutto sarebbero 5 le aggressioni e gli inquirenti credono che ci sia una sorta di gara tra ragazzini a bordo delle minicar di avvicinarsi a biciclette, scooter, motorini, oppure come appunto nel caso dell'attore Jacopini, di tirare, avvicinarsi, aprire la portiera oppure attraverso il finestrino con un calcio colpire appunto la persona. Quindi vi rendete conto, insomma, monopattini come quello di Jacopini oppure biciclette oppure scooter, è ovvio che immediatamente, anche solo per lo spavento, poco perdi il controllo del mezzo. Siamo su QN, La Nazione, per stare sul taglio centrale, una foto molto curiosa di Anne Carson, che da ieri conosciamo tutti. Io ignorantemente, lo ammetto, non conoscevo le opere di questa poetessa canadese, 76 anni, che ieri ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La bontà dei premi Nobel, quando premiano autori poco conosciuti, è proprio, diciamo così, l'invito, la curiosità, lo stimolo a conoscerli, a leggere qualcosa di quello che hanno scritto e hanno prodotto. La Nobel che ascolta il vento. Perché? Perché quando la signora Anne Carson ha ricevuto la notizia di aver vinto, che le fosse stato attribuito il Nobel, non era a Toronto, ma era sul ciglio di un vulcano in Islanda ad ascoltare il vento, e ha detto due cose. Ha detto una: ma voi siete matti a dare a me il premio Nobel, quindi non ci pensava assolutamente. E l'altra questione è che forse, cosa sono, 12 milioni di corone il premio Nobel monetizzato, che corrisponde circa 1 milione di euro, insomma, pare che abbia deciso di darlo di devolverlo in beneficenza. Ma qualcosa in più di Anne Carson e della sua produzione letteraria e poetica ce lo racconta e ce lo spiega Elena Seno.
3: La sorpresa è stata grande per Anne Carson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Kahlberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino. Radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura.
2: E quindi tanti complimenti ad Anne Carson. Allora, il giornale questa mattina torna, per la verità soltanto con un richiamo di prima pagina, su quello che ieri è stata invece la sua notizia d'apertura, su cui sono intervenuti anche altri quotidiani. Quindi la stampa ieri ha abbastanza attenzionato questa notizia. Di cosa stiamo parlando? Della Camera Arbitrale Islamica, che da 6 mesi sarebbe attiva, no, è attiva a Padova. Quindi un'associazione, l'abbiamo detto, che nelle intenzioni, nello suo statuto, si propone di dirimere questioni riguardo il diritto civile conformemente, coerentemente alla legge islamica, alla Sharia, ovviamente, perlomeno così è stato spiegato, senza andare a impattare o in qualche modo a negare o superare il codice civile italiano, quindi per in qualche modo conformarlo. Esperienze simili in realtà ci sono state anche a Londra, in realtà anche negli Stati Uniti, in questo caso però per quanto riguarda la legge ebraica, quindi non è un qualcosa di assolutamente nuovo. Però soprattutto l'opacità dell'operazione, il fatto che non fosse stata in qualche modo concordata o comunicata con le istituzioni, la richiesta di chiarimenti quantomeno le ha fatte scaturire, tant'è che è arrivata la notizia che la procura di Padova ha annunciato accertamenti sulla Camera Arbitrale Islamica, mentre addirittura l'UCOI, che è l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha preso le distanze. Addirittura gli stessi promotori in qualche modo hanno voluto allentare e gettare acqua sul fuoco delle polemiche, specificando di non essere un tribunale. Al telefono con noi, lo ringrazio veramente tanto, c'è Keit Abdelhafid, che è vicepresidente nazionale dell'UCOI, imam di Catania, presidente del centro Emir Abdelkader, sempre impegnato in primo piano per la ricerca, gli studi e il dialogo mediterraneo. Buongiorno Abdelhafid.
4: Sì, buongiorno a voi.
2: Allora, voi avete preso come UCOI le distanze della serie, quindi che neppure voi sapevate che da 6 mesi era stata attivata questa camera arbitrale?
4: Sì, come UCOI veramente noi già abbiamo preso le distanze da queste questa iniziativa. Un'iniziativa perché per un semplice motivo noi prendiamo sempre distanze da iniziative fai da te. Tentativi privati di alcuni soggetti che si autoproclamano come organi diciamo presenti, come persone presenti all'interno della nostra comunità. La nostra posizione parte da un semplice punto di partenza, che purtroppo in Italia, nel mondo dove c'è una minoranza islamica, tutti si permettono di invadere che il campo dell'Islam, anche colui che ha letto, non lo so, ha letto un mezzo libro sull'Islam o sulla lingua araba, si vanta come esperto del mondo musulmano, esperto dell'Islam, e si vede anche come rappresentante, perché in realtà penso che chiunque fa una cosa del genere, una camera arbitrale islamica, mette islamica, deve avere un titolo titolo dell'Islam, ma che è un studioso non lo permette di fare una cosa del genere. È un mufti, e questo è un altro discorso, e questa e noi in realtà, io di persona prendo sempre le distanze, e noi stiamo anche soffrendo di questi tipi di iniziative che in realtà fanno un danno alla nostra comunità, danno, perché vengono speculate, vengono anche si fanno delle polemiche inutili all'interno di una comunità che cerca, almeno perché noi abbiamo problemi seri degli imam che non sono preparati, di una comunità che sta cercando a tutti i modi di organizzarsi, di ottenere anche un'intesa con lo Stato italiano. Torno a dire sempre che per noi in Italia la giustizia è una sola, è quella dello Stato italiano, dell'ordinamento giuridico italiano, e chiunque si permette di fare una cosa del genere deve prima di tutto rivolgersi ai responsabili della comunità, perché non siamo in una va bene, c'è la libertà di espressione, la libertà di associarismo, però quando chiama in causa la religione, che la religione islamica merita tutto il rispetto delle sue regole e delle sue anche fedeli.
2: Quindi queste iniziative che sono assolutamente, come dire, estemporanee, rappresentano due problemi, cioè da una parte ovviamente non aiuta e non facilita la comprensione e anche l'integrazione, no? Che invece sicuramente è un obiettivo primario vostro, ma crea anche frizioni e cortocircuiti all'interno della vostra comunità. Quindi è un doppio fronte di rischio.
4: Ma perché è importante prima di tutto capire il contesto di una comunità, vive con la comunità
2: certo.
4: Noi già abbiamo una comunità varia, cioè, diciamo, anche quando si parla dell'arbitrato, di questo di queste arbitrato esisteva nella storia dell'Islam, non lo so, quelli che l'hanno forse l'hanno letta in qualche libro e iniziano a parlare di questo. Io sono nato in una moschea, sono nato nel mondo musulmano in Algeria, mm-hmm. sono cresciuto in una moschea, ho frequentato grandi scienziati del mondo musulmano, ma mi sono mai permesso di invadere anche un campo che non è il mio, questo è il nostro problema. Come voi sapete, che prima abbiamo avuto anche il problema della croce nelle classi, che ha fatto delle polemiche che noi le stiamo pagando le conseguenze fino ad oggi, per difendersi di una cosa che noi non abbiamo mai chiesto,
2: certo, sì, non l'avete sollevato certo voi la questione del crocifisso in classe, assolutamente vero, avete sempre avuto molto rispetto, quindi non...
4: Sì.
2: È complicato così, però, cioè è veramente complicato. Ma a livello italiano non c'è una sorta, cioè c'è l'UCOI, c'è la CORIS, ma non c'è veramente un organismo unico di riferimento di tutti i musulmani.
4: Ecco, in questo
2: Italia.
4: Il problema che di tante comunità che noi anche poi da quando già me l'avete chiamato, si è parlato della comunità ebraica, anche la comunità ebraica però sono organizzate e loro non riconoscono queste chiunque, perché sono tante comunità che si vantano che rappresentano la religione ebraica, subito c'è l'intervento della CE a impedire, a dire che no, questi non fanno parte del
2: sì, purtroppo, assolutamente.
4: Purtroppo noi questo è un problema di fondo che è risolvibile o meno, perché siamo una comunità varia,
2: certo.
4: Tante che viene, noi stiamo parlando di una comunità composta da vari etnie, varie
2: nazionalità, no? Di provenienza, quindi ci sono
4: tradizioni diverse di tutto, e noi stiamo cercando di mettere tutte insieme, già mettere tutte queste diversità insieme, a dialogare, a pregare, a dialogare, già è un successo.
2: Direi proprio di sì, anche se poi il percorso è ancora lungo, però sicuramente già arrivare a questo risultato è un successo, e come, non c'è dubbio. Io la ringrazio tantissimo, spero di tornare presto a sentirla. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: Buona giornata, Keida Bedalfid.
4: Buongiorno.
2: È vicepresidente nazionale dell'UCOI, le comunità islamiche d'Italia, imama di Catania, è presidente anche dell'UCOI Sicilia e del centro Emir Abdelkader per la ricerca, gli studi e il dialogo mediterraneo. Tra pochissimo, sempre a questi microfoni, troveremo, e è una gioia ritrovare, io sono molto contenta questa prima settimana di nuova stagione, perché ritroviamo persone ormai che sono storicamente delle voci che arrivano e si animano in questa trasmissione, nel Buongiorno in Blu, e quindi tra pochissimo torna con noi Benedetto Ippolito e guarderemo alla legge elettorale, lo stabilicum, croce e delizia in questo momento del dibattito politico.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu ed è un piacere ritrovare anche in questa nuova stagione Benedetto Ippolito, insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3 e insegna anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buongiorno, bentornato Ippolito.
1: Buongiorno, buongiorno e buon inizio stagione.
0: Grazie, ci teniamo ad avere le voci amiche in questi primi giorni d'avvio, portano bene come si dice in Toscana, quindi. Allora, professore, legge elettorale passata e non avevamo dubbi su questo, però sicuramente c'è un motivo di soddisfazione in più per la maggioranza, perché come dire, no, hanno retto rispetto al voto segreto con queste 227 sì, e sappiamo che i franchi tiratori, insomma, sono sempre un rischio che si può palesare. Quindi a questo punto abbiamo la nuova legge elettorale che non piace all'opposizione, addirittura individua elementi di costituzionalità da sottoporre alla Corte Costituzionale e quindi andremo a vedere. Il nuovo sistema è un proporzionale con soglia ovviamente per poter accedere al Parlamento e poi un premio di maggioranza, di stabilità addirittura per chi raggiunge il 42%, che è sicuramente un premio molto molto importante. Qualcuno dice anche troppo e un po' che potrebbe rischiare di squilibrare, altrimenti se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42%, allora saremo di fronte a un proporzionale puro con soglia di sbarramento. È il sistema elettorale, secondo lei, di cui questo paese aveva bisogno?
1: Questa è una domanda veramente dalle mille pistole, come si dice, perché intanto bisogna dire con un pizzico di ironia che abbiamo fatto in Italia negli ultimi 30 anni praticamente una specie di officina sperimentale delle leggi elettorali, perché ne abbiamo provate di tutte. E non so se sempre poi avere un'esperienza quantitativa così variegata produca effetti ottimali, al di là insomma della battuta di spirito. Dobbiamo dire che diciamo c'è un'esigenza fondamentale che la maggioranza ha cercato di portare avanti, che è quella della stabilità. Ora, la stabilità è sempre un concetto un po' un crinale dal punto di vista democratico, perché sappiamo che soprattutto il nostro sistema, che è parlamentare e quindi è pluralista per definizione, implicherebbe che viceversa stabilità fosse assolutamente consolidata, no? Da un consenso comunque delle parti e quindi anche da una non umiliazione delle dinamiche parlamentari. Però c'è da dire anche un fatto importante, che stiamo vivendo un'epoca storica veramente molto complessa, anche molto pericolosa e sotto tanti punti di vista, per le guerre che ci sono nel mondo, tragica, e quindi veramente la stabilità politica comporta un'esigenza maggiore rispetto a momenti diversi che abbiamo vissuto. La linea che è stata tenuta dalla maggioranza è stata soprattutto lavorare in questo senso, ovviamente non senza anche degli interessi di parte che chiaramente hanno ispirato anche questo tipo di legge elettorale che è stata selezionata. Diciamo che il sistema proporzionale è quello più, l'anima un po' di questa legge elettorale, ha proprio come obiettivo fondamentale rispetto per esempio al sistema maggioritario quello di essere rappresentativo, una sorta di fotografia della pluralità delle forze politiche. Come lei diceva giustamente, il problema vero è questo premio di maggioranza, che è l'unico elemento poi di stabilità effettiva che è introdotto in questa legge elettorale. Un premio di maggioranza che chiaramente distorce quella che è la fotografia democratica del paese, però è esattamente quello che serve per avere stabilità. Quindi io non mi lancerei, diciamo così, né in sperticati elogi né in critiche disfattive. La legge elettorale resta sempre uno strumento. Quello che è molto importante e che è nelle mani nostre, dei cittadini, elettori, è che il voto che in primavera, credo ipoteticamente ma con una certa plausibilità, ci chiamerà le urne, sia fatto anche con il senso di economia e di utilità, perché chiaramente il fatto che ci sia la possibilità di una pluralità di voci è assolutamente fondamentale in una democrazia parlamentare, ma c'è anche l'esigenza che i cittadini votino in modo intelligente, sapendo che appunto la dispersione del voto è sempre qualche cosa che poi genera una instabilità. In fondo c'è dietro questa legge elettorale anche l'incubo della precedente legislatura. Sappiamo che questa è stata molto stabile, il governo più lungo della Repubblica, ma quella precedente è stata veramente una specie di vilipendio alla stabilità, perché abbiamo avuto governi di qua e di là.
0: Abbiamo fatto tutti i colori dell'arcobaleno prima di arrivare al governo tecnico, no?
1: E pensiamo che in un clima come quello attuale, con una crisi economica così forte, con l'energia che è diventata veramente irraggiungibile, stiamo guardando in Spagna e in Francia quello che sta avvenendo, avere anche quel tipo di arlecchino parlamentare sarebbe veramente un incubo. È chiaro però, e ultima considerazione, che il premio di maggioranza richiede un 42%, cioè che non è proprio una maggioranza piccola piccola, e dunque il rischio è che ci troviamo poi, come si suol dire, un po' anche in una situazione non risolta dopo le elezioni, perché se non dovesse raggiungere nessuno questa maggioranza, allora avremo una situazione nella quale tutto questo lungo cammino complesso di realizzazione della riforma elettorale sarebbe vanificato completamente.
0: Infatti è proprio questo, cioè c'è una sorta di salto logico, forse perché da quando questa legge è stata pensata, poi insomma quando è entrata nel vivo del percorso, qualcosa è successo, perché in realtà, come diceva lei, questo è stato un governo stabile, quindi con la precedente, con l'attuale sistema elettorale, Meloni ha addirittura raggiunto l'obiettivo di essere il governo tra i governi più longevi, no? E vedremo poi se si arriverà veramente a fine legislatura, come ha detto ieri, oppure come per un paio di calcoli che si possono facilmente fare, si andrà a votare a primavera, come stava dicendo e come molti sono convinti. Quindi abbiamo capito che è sì una questione di sistema elettorale, di legge elettorale, di regole del gioco, però c'è qualcosa che evidentemente poi nelle volontà dei partiti, capacità dei partiti di stare insieme e quindi di mantenere una maggioranza coesa, conta di più, perché appunto con la stessa legge elettorale abbiamo avuto una legislatura Arlecchino oppure una legislatura lunga, coesa, record.
1: È chiaro che la stabilità politica non la dà la legge elettorale, ma la dà la stabilità del sistema e anche l'offerta politica che si è, quando io ho usato questo principio di economia, cioè volendo dire che se ci sono 2000 forze politiche o 2000 partiti è naturale che non può esserci stabilità, se invece questo è chiaro. Però la valutazione, ecco qui possiamo dare anche un po' un contributo a chi ci ascolta di comprensione, cioè la valutazione della maggioranza è stata che con la legge elettorale precedente la vittoria e la stabilità di Meloni è stato un fatto contingente, cioè è accaduto perché in quel momento
0: per caso.
1: Si potrebbe dire, o comunque non in ragione della legge elettorale.

0: maggior ragione una legge così delicata come la legge elettorale deve passare al vaglio della Corte Costituzionale, che potrebbe fare molte cose, cioè addirittura cassarla completamente, sì, oppure cassarla parzialmente, o magari chiedere di rivedere alcuni aspetti, come ad esempio quella della quota necessaria per avere lo scatto della maggioranza qualificata.
1: Perché in effetti il 42% è un tetto molto, una soglia molto alta, assolutamente, sì, però è vero che anche il premio di maggioranza di governabilità, come l'hanno chiamato, sì, è veramente importante, quindi bisognerà capire.
0: Sì, noi come cittadini dobbiamo aspettarci o sperare che la consulta sia stata consultata per l'appunto prima.
1: È il dubbio, cioè, che serpeggia. vedremo.
0: Sì, sappiamo che no, anche perché insomma sarebbe un po' drammatico che già questo lungo itinerario della legge elettorale con tanti sgambetti, diciamo, no, interni alla maggioranza, ci ricordiamo tutti luglio che cosa è accaduto, ci ritroviamo appunto da capo, perché poi ci sono appunto questi rilievi di incostituzionalità che farebbero un reset, cioè
1: non è la prima volta che andiamo a votare con un testo che risulta della consulta senza che poi abbia avuto un nuovo giro di definizione in Parlamento.
0: Quindi no, è verissimo.
1: Abbiamo sperimentato
0: anche
1: tutto noi. Quindi.
0: Sì, noi veramente in questo abbiamo un'esperienza proprio lunga, articolata,
1: molto,
0: e che ne ha provate di tutte. Sì, sì. Speriamo, ecco, anche perché questo è un appuntamento elettorale, quello che comunque sarà nel 2027, a novembre o a marzo, insomma, prima o dopo l'estate, anche durante, chissà. Insomma, ecco, sia una gara elettorale dura, senz'altro, però anche chiara, e che ci sia un po' di serenità, almeno che noi cittadini possiamo arrivare a votare non con l'incubo che non è chiara, non sono chiare le regole con cui si esprimerà la nostra sovranità popolare. Ecco, questo mi pare molto importante.
1: Ma non è un po' rischioso per la maggioranza Meloni aver messo nel nuovo sistema elettorale questa soglia appunto del 42%, quando, se dobbiamo guardare i sondaggi, in realtà c'è un elemento che pese come rispetto ai calcoli nel centrodestra, cioè l'elemento Vannacci, perché ad oggi senza Vannacci il 42% non lo raggiungi. In realtà, mettendo insieme tutti i partiti dell'opposizione, posto che poi veramente arriveranno alle urne tutti insieme, lo raggiungono loro il 42%, quindi sembra quasi già si dice sempre che chi fa la legge elettorale poi perde le elezioni, però con calcoli alla mano dei sondaggi, il nodo Vannacci c'è, come soprattutto nel momento in cui i principali esponenti di Fratelli d'Italia e anche di Forza Italia dicono: noi non abbiamo niente a che fare con Vannacci.
0: Sì, è giusto. Allora, ci sono due tipi di ragionamenti, anche che abbiamo potuto tutti leggere sui giornali, no? Che sono stati poi già manifestati nelle analisi più accurate. Beh, la prima è che quando è partito l'iter della legge elettorale, Vannacci non era salito così tanto nei consensi. Quindi
1: è quello che dico, è successo qualcosa dal momento in cui la legge è stata idealmente elaborata al percorso vero e proprio parlamentare.
0: Quindi questo è naturalmente un'ipotesi, potremmo dire, di spiegazione causale dell'opportunità scelta per questa legge. Poi c'è un secondo fattore: noi non sappiamo se poi il centrodestra farà una qualche alleanza, magari anche un'alleanza, potremmo dire anche un po' di laboratorio, cioè fare una specie di federazione del centrodestra. Sarà molto difficile, perché i partiti centristi, Forza Italia e Noi Moderati, non credo che siano assolutamente concordi in un'ipotesi di questo tipo, e anche Meloni mi sembra che stia molto guardando anche a dare un profilo moderato alla propria, alla propria maggioranza, quindi non c'è insomma un flirt tra Vannacci e il centrodestra, Vannacci e Vannacciani, che votano sempre contro, quindi questo mi pare un dato di fatto ineludibile. E questo è sicuramente un primo problema. Il secondo però è che nell'elettorato comunque moderato italiano, quindi non solo di centrodestra, ma diciamo quello che è un po' più che osserva e medita quando vota, l'idea dell'instabilità è qualche

0: cosa che veramente è un incubo, perché in fondo alla politica politicata, anche un po' a noi che facciamo le analisi eccetera, ci muoviamo con delle alchimie mentali, anche con se vogliamo, con delle tavole valoriali, sì, che sono diverse rispetto al cittadino comune che magari appunto non si occupa di politica e è costretto a seguirla quando deve votare, e l'instabilità è un fattore molto impopolare. Quindi in fondo nell'elettore, che chiamiamolo così, moderato, anche diciamo centrista, c'è anche una doppia, potremmo dire un doppio binario. Da un lato quello di dire, beh, meglio che vinca l'altra parte in modo chiaro, piuttosto che stiamo nella instabilità, che certo, poi determina l'arrivo magari appunto di salassi fiscali o di gestioni tecniche di questo tipo. D'altronde però ci sono anche molti elettori di partiti piccoli che invece pensano o ritengono che una posizione meno potremmo dire scolpita sulla pietra, come quella dei partiti più estremi, possa venire fuori da un dibattito parlamentare post-elettorale. Quindi c'è un po' anche questo tipo di discussione che è trasversale. Io penso, ecco, come analisi mia personale, che non si deve garantire il pluralismo senza ombra di dubbio, le prerogative del Quirinale e anche come funziona il nostro sistema, che è un sistema che non prevede che si decida tutto prima, ma che debba avvenire anche, certo, la scelta della, certo, maggioranza. Però ecco, senza cadere poi in una instabilità ingovernabile. Ci ricordiamo tutti Mattarella, che al quinto giorno di consultazioni era estenuato perché non riusciva a metterli d'accordo. Allora questo anche, insomma, mi pare. Quindi ecco, è un po' su questa bilancia tra diverse anche interessi, opinioni, anche diverse finalità, che si è misurato un po' tutta questa discussione parlamentare e anche poi quei franchi tiratori che a luglio hanno poi azzoppato provvisoriamente la maggioranza.
1: Vedremo i prossimi sviluppi e torneremo a commentarli insieme. Grazie Benedetto Ippolito.
0: Grazie
1: infinite
0: a voi e buon lavoro.
1: Grazie. Benedetto Ippolito, storia della filosofia all'Università di Roma III, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. E adesso vorrei allungare lo sguardo e arrivare fino addirittura in India, perché io non so se avete visto in questi giorni le manifestazioni che ci sono state, manifestazioni importanti che stanno andando avanti da una settimana circa per protestare contro la revisione delle liste elettorali. Che cosa è successo? È stata questa revisione definita come necessaria per poter fare anche pulizia rispetto a persone che erano ancora iscritte in lista ma decedute, e sono stati fatti fuori 130 milioni di nomi, solo che queste persone, la maggioranza di loro, non era assolutamente deceduta. E allora i sospetti che ci fosse la volontà, come dire, di scremare le opposizioni in vista di un nuovo voto, nel momento in cui i movimenti in India stanno prendendo piede chiedo alla regia, sì, se riproviamo in questo momento, mi raccomando, su WhatsApp, e stanno prendendo piede soprattutto il movimento degli scarafaggi, no? Dei giovani, giovanissimi, la generazione Z, scesa in piazza per chiedere le dimissioni dell'attuale governo, chiedere un passo indietro e soprattutto chiedere delle riforme che possano in qualche modo migliorare anche le loro condizioni di studio e poi di prospettive di vita. Allora, stiamo cercando di contattare Giuseppe Agliastro, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. A me risulta, no, a voi non risulta. Allora facciamo così: pochi minuti, un disco, un po' di musica, così che abbiamo qualcosa di musica indiana, no? Forse no. E allora vabbè, ci accontentiamo di quello che c'è. A tra poco. Eppure

0: Ed eccoci, siamo in collegamento col corrispondente ANSA da Nuova Delhi, Giuseppe Agliastro. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno.
0: Allora Giuseppe, ci aiuti a capire quello che sta succedendo in India? Noi ci eravamo lasciati quest'estate con le manifestazioni importanti degli scarafaggi della generazione Z indiana e ci ritroviamo adesso con manifestazioni per protestare contro la revisione delle liste elettorali, che in pratica ha depennato 130 milioni di elettori. Ora, per carità, in India sono oltre 900, però 900 milioni. E cosa sta succedendo?
1: E allora, secondo alcuni, diciamo, non è fatto dire che sono stati depennati 130 milioni di elettori, ma 130 milioni di nomi dalle liste elettorali.
0: Okay.
1: Quindi spiego un pochettino meglio la situazione.
0: Sì.
1: In pratica, l'anno scorso è stata varata una riforma che ufficialmente punta a togliere dalle liste elettorali delle persone che non avrebbero diritto al voto, cioè aggiornare le liste elettorali togliendo i nomi delle persone decedute, non aventi diritto o iscritte per sbaglio in diversi distretti elettorali. Però diciamo che questo processo è stato oggetto di aspre critiche, perché secondo l'opposizione e anche secondo questo movimento delle Blatt nato 5 mesi fa in India, un partito popolare delle Blatt che, come ormai sappiamo, è un movimento satirico politico, quindi non un vero partito. Secondo questi oppositori, secondo l'opposizione indiana, in pratica ci sarebbero state delle irregolarità nel modo in cui questa riforma è stata implementata. E in particolare l'accusa che l'opposizione rivolge al governo indiano è quella di cercare un vantaggio elettorale, secondo loro a discapito anche delle minoranze che i cui membri normalmente spesso non votano per il partito del premier Narendra Modi, che è un partito diciamo su posizioni nazionaliste indù. Questa è la critica, l'accusa rivolta dall'opposizione al governo, il quale respinge le accuse e sostiene che questa riforma punti soltanto, questa è la posizione delle autorità, tra virgolette, ripulire queste liste elettorali da errori. Ora però diciamo che diversi osservatori riportano però che sarebbero stati depennate anche persone con diritto al voto alle quali stanno facendo ricorso. Questo secondo quanto riportano diversi media. Quindi è una situazione abbastanza complessa, con due narrazioni contrapposte. Fatto sta che l'opposizione è tornata in piazza, quindi il governo di Modi si trova ad affrontare una nuova sfida politica da questo punto di vista. Come ci ricordiamo, a luglio, quindi appena due mesi fa, ci sono state proteste di massa contro delle presunte irregolarità negli esami per l'accesso alla facoltà di medicina. E si tratta di un esame che viene svolto a livello nazionale, con moltissime persone che si preparano per lungo tempo per cercare di accedere a questa facoltà di medicina, appunto avere anche un accedere a un lavoro, a un mestiere che possa anche assicurare
0: un futuro stabile,
1: certo, esattamente, cioè, e questo processo di massa a luglio hanno portato alle dimissioni dell'allora ministro dell'istruzione. Quindi queste proteste furono organizzate appunto dal Partito delle Blatt, che è un movimento satirico politico nato su internet inizialmente a maggio, e che si rivolge soprattutto ai giovani della generazione Z, quindi diciamo venendo incontro anche a quelli che sono i loro timori. Questo movimento sta tornando in piazza. Il 2 ottobre c'è stata appunto una protesta contro queste presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, con migliaia di persone secondo i media locali, e ieri ci sono state altre proteste a Bangalore. Nel frattempo anche i parlamentari dell'opposizione sono scesi in piazza in questi giorni, ieri per il terzo giorno di fila, sono scesi in piazza
0: abbiamo visto poi insomma le manifestazioni importanti che ci sono state. Guarda, questo campanello vuol dire che tu devi rispondere al telefono, ma anche che noi dobbiamo dare la linea al GR. Grazie Giuseppe Agliastro, torniamo d'accordo. Presto a sentirci. Grazie e a scusaci per i problemi di linea telefonica, abbiamo ritardato un po' noi col collegamento. Giuseppe Agliastro è corrispondente ANSA da Nuova Delhi, altra voce amica di questa trasmissione dalla Russia all'India, noi lo seguiamo ovunque. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo che ci porteranno direttamente in Ucraina.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
3: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000, autentici per vocazione.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: In Blu 2000, news.
0: La riforma elettorale legge, alla Camera il centrodestra ha ottenuto 227 sì, superando così anche la prova del voto segreto. Dunque nuova legge elettorale prevede sistema proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza per lo schieramento che raggiungerà il 42%. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni, parlano di legge truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Dopo 90 40 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente, dice Hexet, deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Andiamo in Ucraina. Raid russo ieri a Kramatorsk, nel Donetsk, ha colpiti due minibus di linea, i morti sono almeno 33, 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky, annunciando che ieri e oggi ci sono stati importanti colloqui con i partner e che i negoziatori di Kiev sono a Miami per vedere Witkoff e Kushner per un nuovo punto, e saranno anche presenti Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Iran, secondo il New York Times, il Pentagono sta studiando nuovi piani per attacchi, contrariamente a quanto detto da Trump, che non ci sarebbero state riprese dell'ostilità prima delle elezioni di mid-term. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora alla Consiglio Europeo, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, a 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Ci sono gli hacker russi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato ieri inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco, nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani rispetto a possibili interferenze russe sul voto in Italia. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blue 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione punta sull'Ucraina, poi allargheremo lo sguardo. Abbiamo visto ieri questo terribile raid a Kramatorsk, sono molto almeno 33 morti nei due bus esplosi sotto gli attacchi russi. Zelensky ha detto che questa azione non resterà impunita, annunciando che già ieri ma anche oggi ci saranno importanti colloqui con i partner, e sappiamo che c'è questo incontro a Miami dove insieme a Zelensky, Witkoff e Kushner ci saranno anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Buongiorno e bentornata da Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora Marrone, al di là diplomaticamente, lo stesso Rubio ha detto c'è un vero e proprio stallo, quindi vediamo se si riaprirà qualcosa oppure no, però guardando la situazione sul campo, l'Ucraina è sotto un attacco continuo e massiccio della Russia, anche perché la Russia sta sfruttando, come dire, il momento, il fatto che l'Ucraina abbia un problema proprio, no, rispetto alla difesa antiaerea, mancano i Patriot ma non solo. Quindi io mi chiedo, da questo summit riunione che potrà essere fatto per aiutare in modo immediato l'Ucraina a difendersi, o viene deciso un massiccio invio di strumenti di difesa all'Ucraina, o se no che serve?
1: Allora, purtroppo, diciamo, la diplomazia è in stallo da 4 anni e mezzo, cioè da quando è iniziata la guerra, perché Putin non vuole trattare, e purtroppo è in stallo anche da 1 anno e 8 mesi, cioè da quando è in carica l'amministrazione Trump, che ha fatto di tutto per trattare con Putin, vedasi anche vertice di Anchorage.
0: Sì.
1: Il fronte militare è in stallo da fine 22, cioè da quando l'Ucraina ha liberato la zona di Kherson e di Kharkiv, e sono purtroppo quasi 4 anni che si combatte sanguinosamente e si bombarda sanguinosamente per tutto il territorio ucraino, ma il fronte non si muove. È in stallo anche la situazione della difesa aerea ucraina, nel senso che la Russia continua ad attaccare come nei mesi scorsi, indiscriminatamente civili e militari. L'Ucraina riesce a intercettare una parte dei droni, delle bombe e dei missili, una grande parte, una piccola parte va a segno, quella piccola parte che va a segno continua a fare vittime. I paesi NATO, i paesi europei, ormai hanno poco da donare, perché sono arrivati, diciamo, ai limiti degli arsenali che servono per la sicurezza nazionale. Quello che si era promesso nei mesi scorsi e che dovrebbe essere attuato, per venire alla sua domanda, è dare la licenza, l'autorizzazione giuridica e la tecnologia e il know-how perché l'Ucraina possa produrre sul territorio ucraino o sul territorio dei paesi europei, con industrie ucraine, con personale ucraino, i sistemi di difesa antimissile come Patriot americani o come altri. Questo aumenterebbe la produzione domestica nazionale ucraina per le proprie esigenze di difesa antiaerea.
0: Infatti, cioè, il passo deve essere questo, anche perché è stato un po', come dire, no, contraddittorio Trump, perché ha fatto dichiarazioni in questo senso, poi invece le ha lui stesso, come dire, ridimensionate, oppure è stato però negato che di fatto questa autorizzazione del brevetto, non saprei come definirlo, ci sia stata. Quindi, come dire, Trump ci ha pensato, ma per motivi X che non sappiamo qualcun altro frena, o lo stesso Trump frena, ci sono stati telefonati, avvisi dalla Russia che è meglio non farlo sto passo?
1: Allora, purtroppo, diciamo, l'incertezza e l'imprevedibilità sono la cifra caratteriale, politica e istituzionale di questa amministrazione su tanti fronti, all'Ucraina, al Medio Oriente. Sull'Ucraina la linea si è assestata, più con tutti gli sbalzi del caso, su cercare di negoziare con la Russia, spingere l'Ucraina a concessioni, ma comunque continuare ad aiutare l'Ucraina, però facendo pagare agli europei, quindi vendendo agli europei i mezzi che poi l'Ucraina, che poi gli europei donano all'Ucraina. Questo è più o meno l'equilibrio dell'ultimo anno e mezzo. La licenza di Patriot all'epoca, cioè il vertice NATO di Ankara 4 mesi fa, fu una grande apertura da parte di Trump, che suscitò la speranza di una difesa più sostenibile, quindi non legata alle decisioni una tantum di donare X o Y in che quantità o in che tempi. Questa speranza però è frustrata, non è detto che ci ripensi. Sicuramente la Russia fa pressioni per evitare questo, ma Russia fa pressioni su tutto, sulle donazioni, sullo scambio di intelligence, quindi, diciamo, la pressione russa è costante. Quello che diciamo incide, secondo me, è l'approssimarsi delle elezioni midterm, ormai tra poco meno di un mese, negli Stati Uniti, che rende ancora più aleatorio quello che Trump dice o fa, perché sta guardando ai sondaggi.
0: Su questo non c'è dubbio. Rispetto al quadro che ci hai delineato prima, no? Spiegando diplomazia in stallo da 4 anni e mezzo, situazioni sul campo, al fronte in stallo e così anche senza, diciamo, variazioni o soluzioni di continuità rispetto agli attacchi massicci della Russia, se vogliamo un elemento nuovo però c'è, sono gli attacchi ucraini con droni in profondità rispetto a obiettivi strategici energetici russi che stanno facendo molto male, oltre anche a far vedere che droni russi e che droni ucraini arrivano tranquillamente addirittura nell'area della capitale.
1: Allora, questa novità dell'ultimo anno è una novità importante che è alimentata da diciamo l'innovazione tecnologica che tragicamente l'Ucraina ha sperimentato al fronte e il fatto che nella produzione di droni non necessita di licenze, di autorizzazioni o di chissà quali tecnologie da parte occidentale. Le componenti le reperisce sul mercato civile, perché sono componenti in gran parte duali, l'assemblaggio, l'innovazione l'ha sviluppato capacità ingegneristiche autonome e, diciamo, la carica esplosiva pure reperibile, perché non si tratta di enormi quantità o di enormi sofisticazioni di esplosivo, quindi è una produzione massiccia a basso costo, a lungo raggio, con crescenti autonomie di volo dei droni, che sono stati usati diciamo all'Ucraina per tentare anche questa carta. Cioè, l'Ucraina negli anni ha cercato di riconquistare Zaporizhia e Kherson, di occupare Kursk per avere una cippa al tavolo negoziale, di colpire nell'ultimo anno più in profondità le infrastrutture militari energetiche russe, quindi sta cercando di tutto per convincere la leadership russa che questa guerra non si può vincere e che quindi è nell'interesse anche della Russia fermarsi, congelare il fronte, avere un cessato il fuoco e di fatto mantenere l'occupazione di quello che si è già occupato. Cioè, questo potrebbe essere l'orizzonte da parte ucraina: non liberare i territori perché militarmente è impossibile, ma imporre un costo politico, economico talmente alto alla leadership russa e diventa più conveniente per Putin congelare quanto già occupato in Ucraina. Colpire infrastrutture energetiche vuol dire aumentare il prezzo delle risorse energetiche in Russia, vuol dire renderle più incerte, più limitate, quindi le file, diciamo, le pompe di benzina o carenze nelle forniture di beni, ma la Russia, la popolazione russa, cioè la russa, ha una tale resistenza al sacrificio, vedasi Seconda Guerra Mondiale, vedasi Guerra Fredda, per cui io dubito che questo porti risultati nel breve periodo, perché comunque la società accetta questo sacrificio e lo Stato e il regime mantengono il controllo della comunicazione, delle scuole, dell'apparato di repressione, quindi non c'è una, diciamo, una spinta interna per cambiare rotta sull'Ucraina.
0: No, quello ormai lo abbiamo tranquillamente visto. Allora, ovviamente non è solo il fronte russo che ci preoccupa, con la possibilità, le minacce che i paesi baltici avvertono, ma anche la Germania avvertono come molto molto concrete, di una provocazione anche, di uno sconfinamento come provocazione che potrebbe arrivare dai russi, oltre ovviamente la guerra invece, diciamo, asimmetrica che sicuramente è già in corso e da tempo. C'è anche il fronte medio orientale. Ultima notizia, il New York Times ci sta dicendo che il Pentagono starebbe elaborando nuovi piani d'attacco contro l'Iran, nonostante Trump invece abbia pubblicamente detto che non ci saranno nuove attività prima delle elezioni di medio termine. E sappiamo come il quadrante medio orientale sia estremamente complicato anche per la presenza proprio lì delle nostre truppe. Crosetto è dovuto intervenire per spiegare il ruolo dei nostri soldati in Medio Oriente, soprattutto in Arabia. Tutto questo discorso per chiederti, da un punto di vista di politica di difesa italiana, gli scenari del Mar Rosso, del Golfo, ma anche del Baltico, del fronte russo-ucraino, come stanno impattando?
1: Allora, l'Italia è strutturalmente legata a tutte queste regioni, al cosiddetto Mediterraneo allargato, perché è un paese importatore, forte importatore di risorse energetiche e di materie prime e di componentistica, ed è un forte paese esportatore, quindi buona parte del PIL e dell'occupazione è dovuta all'export, quindi la sicurezza economica del paese nelle varie declinazioni, energetica, commerciale, eccetera, che impone a qualsiasi esecutivo di qualsiasi parte politica di cercare di promuovere la stabilità di questo quadrante. In questi ultimi anni con l'amministrazione Trump è diventato molto più difficile farlo e quindi, non avendo, diciamo, leve dirette per cambiare radicalmente la situazione, si cerca di mitigare i danni di gestire il rischio e di sostenere gli alleati, quindi mantenere una presenza navale tramite Aspides o eventualmente una missione nazionale nel Mar Rosso serve a mitigare i danni, perché la nave Bergamini ha scortato 50 navi commerciali solo da giugno a ottobre, quindi per dare il senso un elemento concreto di quanto poi aiuta a far arrivare risorse energetiche o materie prime nei porti di Trieste, di Genova piuttosto che di Taranto. E la presenza dell'aeronautica in Arabia Saudita serve ad aiutare l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo in termini di acquisizione di immagini, in termini di intelligence, in termini di sorveglianza spazio aereo, per anche lì mitigare i danni che fanno i droni iraniani alle infrastrutture energetiche del Golfo dell'Arabia Saudita, che poi si riverberano sul prezzo del petrolio per le imprese italiane, per i cittadini, per gli automobilisti. Quindi è questo il legame tra questi quadranti del Medio Oriente, dove passano linee di comunicazione marittime e quindi approvvigionamenti energetici, e l'economia manifatturiera ed esportatrice italiana. Con il Baltico il legame è tramite l'Unione Europea e la NATO. I paesi baltici sono paesi membri dell'Unione Europea, sono paesi membri della NATO. È impossibile che, se avvenisse un attacco russo, l'Unione Europea potrebbe continuare a funzionare così, quindi con questo euro, con questo Parlamento Europeo, con questo Schengen, con questo quadro di stabilità e di crescita socio-economica, con un pezzo di Unione Europea occupata. Cioè sarebbe l'Unione Europea in guerra, e quindi la presenza militare del paese baltico serve a scongiurare un attacco russo, a dissuadere e quindi evitare una guerra che ci coinvolgerebbe tramite l'impalcatura di sicurezza europea che abbiamo costruito in 70 anni.
0: Ma quanto è probabile che ci sia veramente, cioè che si concretizzi la minaccia russa nei confronti dei paesi baltici? Abbiamo visto l'Estonia che ha spostato le sue truppe al confine, cioè quando diciamo ovviamente attacco intendiamo quasi un attacco provocazione, cioè forse proprio anche per vedere, capire il tipo di risposta, no, che potrebbe arrivare dal paese NATO. Non credo che, sapendo che si tratta di paesi NATO, veramente la Russia intenda partire con campagne militari su vasta scala, oltre che non se lo potrebbe permettere, immagino, dato già lo sforzo per mantenere la linea sull'Ucraina.
1: Allora, innanzitutto bisogna essere sempre molto cauti nel evitare l'allarmismo da un lato e il negazionismo dall'altro. Giusto. E quindi diciamo nell'avere anche l'umiltà di non avere la verità rivelata dalla Bibbia. È difficile leggere le intenzioni russe, ma sicuramente c'è un'aggressività non solo in Ucraina con una guerra in corso, ma un'aggressività in termini di guerra ibrida rispetto a tanti paesi europei, non solo i paesi baltici, quindi sconfinamenti di droni, sabotaggio di infrastrutture critiche, navi russe che con le ancore tagliano cavi sottomarini, guerra cibernetica H24 7 giorni su 7, eccetera, jamming di aerei in volo, eccetera, eccetera. Quindi questo fa, diciamo, ragionevolmente supporre che la Russia stia testando la resilienza militare, ma anche delle istituzioni, le infrastrutture critiche, il sistema politico europeo, con il quale peraltro interferisce in vari modi nell'opinione pubblica, sui social, per erodere il consenso verso il supporto all'Ucraina, che è supporto che le sta aiutando l'Ucraina a non far vincere la Russia in quella guerra. Da qui a un escalation con, invece che 10 droni, 100 droni, cosa possibile per la Russia che ne lancia centinaia ogni notte sull'Ucraina, da un'esplosione su una ferrovia polacca a 10 esplosioni, a 20 esplosioni, un'operazione di forze speciali al confine in un villaggio russofono nei paesi baltici. Questi scenari che possono portare a un'escalation militare o possono fermarsi a questo livello di gravità, comunque pongono i paesi europei di fronte a un dilemma, cioè o far finta di niente, ma quindi incoraggiare ulteriori escalation russe fino all'attacco militare, o rispondere abbattendo i droni, rispondere adottando sanzioni quando si condanna la Russia per un drone esplosivo lasciato all'Ipsia piuttosto che per un tentativo di omicidio di un amministratore delegato tedesco, e rispondere per tenere il punto che non si permette questa escalation. È diciamo un quadro molto delicato e richiede molta prudenza ma anche determinazione da parte dei governi e coesione nel non dare l'idea che la strada è aperta verso un qualsiasi attacco, un qualsiasi escalation, perché meglio non reagire. Ecco, meno reagire incita l'aggressore ad aggredire ancora di più.
0: Sì, ma anche perché, voglio dire, uno prova anche una strategia, poi va a verifica. Il non reagire non mi sembra che finora sia stato, diciamo così, foriero di risultati positivi, no? Perché anzi, vediamo che c'è, rispetto a tutto quello che poi corre dalla guerra ibrida, un'accelerazione, un'intensità da parte del Cremlino. Quindi probabilmente la ricetta del non reagire nei fatti si è dimostrata non efficace, ma sicuramente torneremo a parlarne presto. Grazie per questa mattina, Alessandro Marrone. Buona giornata.
1: Prego, buon lavoro.
0: Vi ricordo, Alessandro Marrone, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Intanto vi ricordo che a Miami tornano a riunirsi non solo ovviamente i rappresentanti ucraini, con la presenza, viene data per certa, però in realtà ufficialmente ancora non ce l'abbiamo, che ci sarà anche Zelensky a Miami. Sicuramente ci saranno Witkoff e Kushner, e oltre alla delegazione ucraina anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Allora, cerchiamo di capire come la popolazione civile ucraina sta reagendo a queste giornate, ma guardate, è stato da inizio estate un continuo di attacchi, di un'aggressività inusitata da parte della Russia, o meglio, gli effetti, perché gli attacchi sono stati ferocissimi anche prima, però l'abbiamo detto, i risultati distruttivi in termini non solo strutturali, ma anche e soprattutto di morti e feriti è aumentato proprio perché sono diminuite le capacità di difesa dell'Ucraina. Quindi cerchiamo di capire come la popolazione civile sta reagendo e come anche le tante associazioni ONG presenti in Ucraina stanno in estrema difficoltà continuando a garantire il loro supporto alla popolazione. Raggiungiamo a Kiev Francesco Fornari di Caritas Italiana. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a lei, grazie di avermi.
0: Francesco, ci aiuti a capire proprio come la popolazione civile sta reagendo a questi attacchi? Abbiamo visto ieri veramente la strage a Kramatorsk, ma sappiamo che Kiev stessa, che pure è lontana dal fronte, sta subendo attacchi a tappeto, e soprattutto come ci si prepara, siamo a ottobre, all'arrivo dell'inverno e delle temperature proibitive che in Ucraina arrivano molto prima di quanto arrivino da noi.
2: Io non so come cosa passi nella testa della popolazione. Certo. So che ormai la popolazione ucraina è abituata a una situazione molto pesante, che nello specifico a Kiev è peggiorata tantissimo negli ultimi mesi, a partire più o meno da agosto, perché Kiev di fatto è diventata una città della linea del fronte, perché purtroppo le capacità offensive della Federazione Russa sono aumentate tantissimo e la capacità della contraerea non ha tenuto il passo. Quindi gli attacchi non sono più solo di notte, sono anche di giorno, ci sono molte più vittime civili e gli attacchi vanno sempre a segno. Si vive in un costante stato di allarme. Io in questo momento, mentre ci stiamo sentendo, sono appena suonate le sirene, quindi in questo momento a Kiev c'è un allarme aereo, stanno bombardando. Non ho ancora sentito botti, però è una questione di minuti. E per quanto riguarda l'inverno, l'inverno scorso è stato terribile però a partire da gennaio, perché fino a gennaio la griglia energetica del paese è tenuto. Oggi siamo al... cos'è il giorno? È oggi il 10 ottobre?
0: Il 9.
2: Oggi stiamo al 9 e ci sono già dei tagli di elettricità. Ieri l'elettricità, sono arrivato a Kiev in macchina, viaggiavo da Chisinau, sono arrivato in macchina alle 9 di sera, tutta la città era al buio. Una città di 3 milioni di abitanti, tutta completamente al buio. E quindi si immagini, non funzionavano i semafori, non funzionava l'illuminazione pubblica, molte case erano al buio, quindi anche si immagina anche solo gli incidenti in una città di 3 milioni di abitanti in cui tutti prendono la macchina, ecco. E addirittura quest'anno è una novità, quando ci sono i tagli di elettricità non funziona la metropolitana.
0: Non funziona la metropolitana? Perché invece prima la metro aveva un sistema di backup energetico.
2: Prima la metro aveva un sistema di backup energetico, che adesso non funziona più neanche quello. Quindi La prospettiva è molto severa e molte persone stanno lasciando Kiev.
0: Stanno lasciando Kiev per andare dove? Cioè per
2: andare a svernare a Leopoli, okay, in altre zone del paese più sicure.
0: Chi può, perché pare che chi abbia una casa anche, diciamo così, nelle campagne, in qualche villaggio, piccolo centro, abbia deciso di lasciare Kiev proprio perché nel piccolo centro diventa anche più facile far fronte, per esempio, alla mancanza di elettricità, perché poi a Kiev è tutto elettrificato, anche per cucinarsi qualcosa nel piccolo centro casomai ti accendi anche un barbecue, un fuoco.
2: Esatto, ci si può scaldare anche con la legna, mentre in appartamento il fuoco non si può accendere.
0: No, infatti. Voi come fate anche come Caritas? Perché voi vivete nelle stesse condizioni in cui vivono i civili. Riuscite comunque a prestare supporto, a portare avanti le vostre attività?
2: Sì, noi continuiamo a lavorare, ci vestiamo di più. Andiamo al buio, cerchiamo di andare in ufficio tutti i giorni. L'ufficio di Caritas dove lavoriamo, come molti palazzi, diciamo, governativi, si trova in un quartiere che fino a un mese fa era considerato il quartiere più sicuro dell'Ucraina. Ecco. In realtà, come avete visto, hanno bombardato la sede dell'SBU un mese fa e due settimane fa la Casa delle Scienze. Ecco, quella sta a 300 metri dall'ufficio dove lavoro io.
0: Non male, un brivido d'emozione, ecco, caspita.
2: No.
0: Ma nonostante questo, te, voi, come gli ucraini, resistete?
2: Stiamo qua, restiamo finché serve. Io, finché i miei colleghi di Caritas rimangono a Kiev, io resterò.
0: Grazie anche veramente per tutto quello che riuscite a fare in condizioni così
2: proibitive.
0: Grazie a voi
2: di averci ascoltato.
0: A presto,
2: grazie,
0: Francesco.
2: Grazie a voi di averci ascoltato. A presto.
0: Minimo,
2: a
0: è stato
2: presto,
0: un piacere. Grazie e buon lavoro. Francesco Fornari di Caritas Italiana, l'abbiamo raggiunta a Kiev, c'è poco da aggiungere al suo racconto.

0: Francia, dove continuano le manifestazioni degli studenti per rivendicazioni, l'abbiamo detto, che attengono proprio al sistema scolastico francese e per che abbiamo scoperto essere anche molto diverso da quello italiano, e le richieste dei ragazzi vanno da questioni proprio strutturali delle scuole per esempio far fronte al meglio anche rispetto al cambiamento climatico e dunque al caldo micidiale che costringe i ragazzi a fare veramente lezioni in condizioni proibitive, anche perché il calendario delle vacanze è ben diverso in Francia rispetto a quello italiano, e poi proprio anche questioni proprio di merito rispetto all'avere garanzie sulla continuità scolastica, e quindi in ballo c'è il loro futuro. I ragazzi lo stanno dicendo a gran voce, stanno manifestando insieme nella stragrande maggioranza dei casi, insieme ai loro docenti, anche alle famiglie. Quindi il problema è veramente un problema enorme a cui questo governo e i prossimi governi, se tutto non si può fare ora e subito, devono dare risposta alle nuove generazioni. Tra l'altro, per oggi era previsto anche la ripresa delle elezioni, ma abbiamo capito che sarà invece un'altra giornata di mobilitazione. Le immagini che arrivano mediaticamente sono, diciamo, quelle più forti di aggressioni, di violenze e atti di vandalismo da parte di alcuni ragazzi, ma ricordiamo, sappiamo benissimo che ci sono infiltrazioni anche di gruppi violenti, e dall'altra la reazione della polizia col lancio di lacrimogeni. Quindi sicuramente mediaticamente arrivano notizie e immagini molto drammatiche, ma in realtà non solo a Parigi, in tutta la Francia, nei principali centri francesi, sono manifestazioni assolutamente pacifiche dei ragazzi che chiedono interventi veri e anche finanziamenti importanti per la scuola. Noi raggiungiamo, anzi la ringrazio per essere un po' il nostro sguardo, le nostre orecchie, proprio direttamente dalle manifestazioni dei ragazzi, Katia Rotiroti, che è docente, insegna in un liceo parigino. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuta avere una lettura di quello che sta succedendo in questi giorni, perché abbiamo detto, no, mediaticamente è più facile trovino spazio le immagini più estreme di queste manifestazioni e che dunque poi le rivendicazioni dei ragazzi vadano in secondo piano.
1: E infatti questo è un problema molto grave, molto serio, perché di fronte a tutti i licei importanti, diciamo a tutte le scuole importanti, adesso sono scese in campo, ci tenevo anche a sottolinearlo, università storicamente poco impegnate, insomma, nelle lotte studentesche. E, per fare un esempio fra tutte, l'Istituto Cattolico, la Cato di Parigi, che ha accolto pochi giorni fa il Papa, e erano anche loro per strada ad aiutare e rivendicare, insomma, delle scelte più giuste. Quindi, fatta questa parentesi,
0: che non è una parentesi, mi permetti di dire, non è una parentesi da poco, perché università e soprattutto quelle che non scendono facilmente in piazza, evidentemente se lo hanno fatto vuol dire che sposano completamente le rivendicazioni dei ragazzi.
1: Sì, per esempio anche a SAS, che è la facoltà di destra in cui ha studiato Marine Le Pen, in cui c'è un gruppo di attivisti di estrema destra molto molto molto attivi, insomma anche loro sono scesi in piazza, insomma sono momenti storici dal punto di vista di chi scende in piazza, ecco, non sono i soliti. Ecco, questo ci terrei a precisarlo, e soprattutto quello che ci terrei a precisare è che ogni volta che ci sono le televisioni non riprendono, cioè sono lì ad aspettare che succeda qualcosa. Quando invece succede che ci sono ragazzi che suonano, cantano, sono veramente tranquilli, preparano i loro slogan, a volte ci mettono anche citazioni letterarie, filosofiche, di tutto, di più, e lì non filma nessuno, perché si vuole dare questa immagine di un movimento violento che invece non è. Grazie per aver fatto nella sua introduzione, aver precisato che ci sono anche i genitori a sostegno del movimento, anche nelle comunicazioni ufficiali delle federazioni, dei rappresentanti, insomma, a livello nazionale. Gli insegnanti siamo con loro per forza, nel senso che sono le nostre stesse rivendicazioni, perché non si può immaginare di avere una scuola che funzioni se non ci sono insegnanti. Non si può immaginare e avere una scuola che funzioni se non si dà loro la possibilità di proiettarsi in un futuro.
0: Ma certo.
1: Ecco,
0: ma
1: quindi
0: certo.
1: Queste sono cose che noi insegnanti richiediamo da sempre, quindi veder tirar fuori dal cappello magico questi 3.000 posti che arriverebbero così quando ne sono stati soppressi 4.000 l'anno scorso e 1.600 previsti per l'anno prossimo, insomma, è un po', sì. Ci fa un po' ridere.
0: Sì, sembra quasi una presa di giro, no? In qualche modo.
1: Sì, sembra quasi cercare di far tutto per far tornare i ragazzi in classe, così anche questi momenti organizzati di scambio fra i ragazzi cioè come si possa pretendere di dare delle risposte locali a delle rivendicazioni che sono nazionali, strutturali.
0: Ma assolutamente, ma cos'è che se c'è qualcosa che veramente ha fatto traboccare il vaso? Perché la situazione che ci aveva spiegato anche nel collegamento che abbiamo fatto inizio settimana del sistema scolastico, di quello che non funziona, di questa estate così atroce in strutture che climaticamente non sono abituate a delle estate molto mediterranee, no? E quindi l'assoluta mancanza di difese, anche solo di tendoni, quindi stiamo parlando veramente di cose immediate. E che cos'è che ha portato i ragazzi a dire basta e a dirlo in modo così importante, unito, convincente?
1: Allora, c'è da dire che i ragazzi dei licei che hanno più bisogno di periferia sono in sciopero dall'inizio della scuola, perché proprio riprendere la scuola con la metà degli insegnanti non presenti, perché non ci sono abbastanza insegnanti, ha creato veramente una presa di posizione importante. Ci sono licei in cui ci sono topi, soffitti che crollano, insomma, quello che è cambiato secondo me è il fatto che i ragazzi comunicano molto sui social e si indignano più facilmente, ecco, per delle cose che vedono girate da loro stessi, le famose story su Instagram,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E quindi vedendo i ragazzi i ragazzi meno fortunati essere in
0: perché
1: queste condizioni,
0: perché ci diceva che c'è una differenza comunque nella difficoltà generale, ma sicuramente le scuole di periferia sono messe peggio rispetto alle scuole centrali a Parigi.
1: Certo, ma anche alcune scuole a Parigi, i quartieri non sono tutti gli stessi.
0: Vero.
1: Le periferie anche non sono tutte le stesse, ci tengo a dare una sfumatura.
0: Però
1: rispetto
0: per dire che non sono tutte sullo stesso livello, no? Ci sono comunque
1: assolutamente no, ci sono delle scuole in cui quando si fa la riunione tutti assieme il 1° settembre con insegnanti, direzione, sapendo che i ragazzi arrivano il 2 settembre qui e arrivano già direttamente tutti assieme, cioè dopo 2 giorni massimo di accoglienza si inizia la scuola a pieno ritmo. Ma se in un liceo come il mio possono mancare, non so, 8 insegnanti nel giro su 160-170 e nel giro di una settimana se riuscite a trovarli, il liceo dei licei meno appetibili, diciamo così, la mancanza di insegnanti il giorno del rientro può essere anche del 50% del corpo docente.
0: No, vabbè. E che
1: non si riesce a trovare.
0: Io sono rimasta sconvolta quando invece che inizio anno mi ha fatto la volta scorsa l'esempio di fine anno, cioè se a marzo il docente di quella cattedra per motivi X va via, non c'è il supplente. Prego.
1: No, infatti la cosa da capire, mi scusi se la interrompo.
0: No, ma almeno spiega meglio.
1: Tutto è questione di budget. Tutto è questione di soldi. Cioè ogni provveditorato ha un budget limitato, che è sempre più risicato, per pagare i supplenti. E perché ha un budget risicato? Perché il sistema francese ricorreva ai supplenti in maniera molto eccezionale. Perché il concorso a cattedra per insegnante che c'è ogni anno prevede 2 tipi di insegnanti, cioè insegnanti vincitori di concorso, ci sono quelli che hanno la cattedra quindi per tutto l'anno e ci sono quelli che sono lì proprio per sostituire.
0: Ok. Hanno il contratto da supplente per quell'anno.
1: Sono pagati uguali, hanno lo stesso totale, ma siamo titolari su una zona di sostituzione, chiamiamoli così. E sono lì, alcuni sono lì perché non ci sono cattedre di tutte le materie, ma sono spezzoni, altri erano lì proprio per evitare che qualcuno che vada in congedo maternità, in pensione, si rimanga senza niente. Quindi questi insegnanti.

0: corrispondeva, non so, a una diciamo 50% in più del salario minimo, adesso invece siamo lì, capisce? Un insegnante che inizia guadagna più o meno quanto lo stipendio base.
1: Certo, e non
0: e quindi
1: è...
0: questo non fa piacere, gli orari sono sempre più impegnativi e soprattutto le classi sono veramente numerosissime. Uno degli slogan dei ragazzi in queste manifestazioni è 35 alunni per un insegnante, 5 poliziotti per ogni alunno, cioè ecco questo era uno dei loro slogan, che è un po' esagerato.
1: Insomma, è forzato, però rende molto molto bene l'idea, perché comunque se le classi mediamente sono di 35 studenti è veramente tanto, stiamo parlando di classi non di aule universitarie, stiamo parlando di aule di liceo, quindi 35 è veramente un numero importante. Questo mi spiegava paradossalmente rispetto al fatto che anche la Francia sta sperimentando il calo demografico, quindi casomai questo potrebbe portare a pensare, a strutturare, ci fossero gli insegnanti e le strutture delle classi, diciamo così, meno numerose, quindi dove l'insegnamento diventa più efficace.
0: Certo, il problema è che non è in questa direzione che si sta andando, cioè, i ragazzi lo sanno. E quindi il problema è che una volta che la miccia viene innescata è difficile che i ragazzi si accontentino di misure trovate così all'ultimo momento che non risolvono i problemi strutturali. Perché anche questa piattaforma aperta in cui loro possono fare le loro rivendicazioni va benissimo, sono tutte iniziative lodevoli, ma non concretamente.
1: Esatto.
0: Serve, cioè bisogna votare una finanziaria, sapere dove vanno i soldi.
1: Infatti la domanda che le volevo fare è questa: al di là delle dichiarazioni, che cosa potrebbe, posto che non si può avere tutto e subito, ma quali sono le condizioni minime per cui i ragazzi potrebbero, come dire, almeno sospendere le manifestazioni e dire va bene, adesso ovviamente in attesa di avere concretizzazione, però che cos'è il minimo per tornare alle lezioni? Ecco.
0: Allora, i ragazzi si riuniscono spesso in assemblea straordinaria e ci provano. Penso che fin quando gli annunci fatti nei loro confronti vengono messi sullo stesso piano della riduzione del prezzo di benzina, penso che non si calmeranno. Ma questa è una mia opinione, parlo a titolo personale.
1: Certo.
0: Fin quando non ci sarà un annuncio del budget, cioè su come si spenderanno i soldi, e se una parte di questi soldi che non ci sono, siamo tutti coscienti che siamo in crisi, ma bisognerebbe pure andarli a trovare da qualche parte, perché la Francia non è un paese povero.
1: Esatto.
0: Questo chiedo sempre scusa per la parentesi. Ecco, fin quando il budget del Ministero della Pubblica Istruzione non sarà di nuovo fra le priorità del governo attuale o futuro, penso che i ragazzi non si fermeranno. Perché sanno che sono questo tipo di soluzione che bisogna portare. Quindi io penso che loro aspettino degli annunci di questo tipo. Infatti martedì prossimo è previsto un'altra manifestazione, questa volta vogliono andare in direzione di Matignon, che è la sede del governo francese.
1: Ecco, lì davanti.
0: Non più vediamo. La Bastiglia o Nation.
1: Sì, chiaro. Vedremo.
0: Penso che questa cosa voglia dire, insomma, dia un'idea del loro obiettivo. Ma le dico, sarebbe più bello se parlassero anche loro, insomma, perché
1: la organizziamo settimana prossima. La organizziamo, sì. Io ho detto, bisogna che il ragazzo sia maggiorenne per questioni di tutele nei confronti dei minori. Però si trovano.
0: Sarebbe più facile nelle università, perché i licei in Francia finiscono un anno prima.
1: È vero, me l'aveva spiegato. Sì,
0: che anche i ragazzi di quinta non hanno ancora 18 anni.
1: È vero, me l'aveva spiegato, perché alla fine medie più superiori, quelle che corrispondono al nostro medie più superiori, dura un anno in meno, perché sono 7 anni.
0: Sì,
1: no?
0: sono 7 anziché 8.
1: Anziché 8, è vero, ha ragione. Vedremo in qualche modo riusciremo, sono convinta. Grazie professoressa, sempre.
0: Io la ringrazio per questa veramente finestra che lei dà sul mondo, e volevo anche ringraziare tutti i licei italiani che stanno dando una mano al movimento francese, insomma, anche abbiamo visto copertine, servizi,
1: sì, è vero.
0: Ed è bella la solidarietà internazionale. Ecco,
1: assolutamente.

0: questo fa bene. Grazie Katia Rotiroti, un caro saluto a lei e ai suoi studenti.
1: Grazie a lei, a presto.
0: Buona giornata, vi ricordo Katia Rotiroti è docente di liceo e insegna in una scuola nel centro parigino. Dalla Francia alla Spagna, le manifestazioni oceaniche per la casa, per la crisi abitativa, abbiamo visto che hanno portato il governo all'annuncio delle dimissioni, delle elezioni anticipate, abbiamo visto che là, nonostante negli anni ci siano sempre state queste manifestazioni e sempre di più negli ultimi anni, poi la miccia era stato il caso della signora 87enne Mari Carmen, che era stata sfrattata dopo che per 70 anni aveva vissuto nella stessa casa, e l'altro giorno la notizia che Mari Carmen se n'è andata, è morta, era ricoverata in un ospedale dove si trovava appunto dal momento dello sfratto esecutivo. E adesso cosa succede? Ma soprattutto politicamente questa nuova campagna elettorale, che veramente durerà pochissimo perché le elezioni sono già a fine novembre, quanto veramente il tema casa sarà al centro di queste elezioni, non soltanto da un punto di vista strumentale, quanto veramente quindi la Spagna riuscirà a dare risposta all'emergenza abitativa, che sappiamo non riguarda, non è un problema solo della Spagna. Subito raggiungiamo a Barcellona Steven Forti, storico, insegna all'Università Autonoma di Barcellona, giornalista, collabora con numerose testate spagnole e internazionali. Buongiorno, bentornato Steven Forti.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, cosa sta succedendo in Spagna? L'annuncio di elezioni anticipate in qualche modo ha calmierato gli animi di chi pretende risposte certe e tempestive sul fronte casa?
2: Ah, ovviamente no, perché stiamo parlando di un problema strutturale molto complesso da risolvere. Pedro Sánchez e il governo da lui presieduto hanno tentato la settimana scorsa di approvare due decreti per cercare almeno di offrire delle soluzioni che, voglio sottolinearlo, sono parziali, sono limitate, perché la riflessione che qui dovremmo fare di fondo, e poi chiudo la parentesi, riguarda non solo la Spagna, riguarda non solo l'Italia o altri paesi, ma riguarda come minimo a livello europeo dovrebbe esserci una politica abitativa con delle regolazioni e delle decisioni chiare. Detto questo, i decreti che Sánchez ha cercato di approvare in Parlamento, come si sa, non hanno raggiunto la maggioranza, e questo lo ha convinto a sciogliere il Parlamento e a convocare elezioni anticipate. La legislatura sarebbe dovuta terminare nel luglio del prossimo anno. E da qui ovviamente in questi giorni il governo in Consiglio dei Ministri ha approvato nuovamente questi due decreti leggermente modificati, come un messaggio di volontà verso la popolazione e anche l'elettorato di sinistra, che non è proprio molto mobilitato in vista di questo voto rispetto agli anni scorsi, e a differenza di quello di destra, che c'è una volontà per cercare comunque di offrire delle risposte da parte dell'amministrazione pubblica, da parte del governo, su questa questione. Ecco, vedremo se in quella che si chiama diputación permanente, ossia il parlamentino che rimane attivo in attesa della formazione del nuovo Parlamento post le elezioni, ecco, queste misure possono essere approvate. Una delle due è molto probabile, pare che ci siano i numeri, perché in quel caso il partito che è stato l'ago della bilancia la settimana scorsa nelle Cortes di Madrid, Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, partito indipendentista catalano di destra, ecco, lì non è più l'ago della bilancia, no? Per i numeri di questo parlamentino, della diputación permanente. E il secondo invece sarà più difficile che passi, perché c'è anche l'opposizione, c'era già stata anche la settimana scorsa, del Partito Nazionalista Basco, un partito di centrodestra che comunque ha sempre appoggiato il governo in questa settimana. Quindi insomma, detto questo, si apre una campagna elettorale. Qual è, io credo, il nodo politico interessante? Che sebbene i sondaggi offrano una maggioranza assoluta alle destre, ossia al Partito Popolare e Vox in crescita, i popolari stabili e Vox in crescita, certo questa campagna elettorale offre la possibilità che un tema su cui le destre, diciamocelo, non hanno delle risposte reali da offrire alla cittadinanza.
0: No, anzi, sono molto vicine, mi sembra, a quelli che possiamo definire personaggi della speculazione, no? Della casa edilizia, quindi
2: assolutamente. Quindi diciamo che la campagna elettorale, un tema fondamentale della campagna elettorale sarà la casa. Ecco, sulla casa, attenzione, molte delle persone che sono accampate nella Puerta del Sol di Madrid o che stanno manifestando sono anche molto critiche con l'attuale governo, con i socialisti, con la sinistra di Sumar che ha appoggiato Sánchez in questi anni, perché dicono: beh, avevate 8 anni, esatto, in 8 anni non siete riusciti a fare molto. Però sappiamo che questo è anche vero, ma è vero anche che sono i numeri in Parlamento erano risicati, come si è visto la settimana scorsa, quindi il tentativo di arrivare ad accordi per avere una maggioranza ha portato spesso a diciamo posticipare delle decisioni che si sapeva che sarebbero state bocciate poi in Parlamento. E detto questo, poi torniamo al punto: è una questione molto complessa da risolvere, una questione che dovrebbe essere affrontata con anche uno scudo, diciamo così, europeo. Detto ciò, è ovvio che diciamo per le sinistre, per Sánchez, l'immagine di queste ultime settimane, della sua anche, del suo coraggio e della sua sincerità anche su questo tema, certo può dare delle speranze di nuovo per recuperare nei sondaggi in questi 50 giorni approssimativamente che mancano fino al 29 novembre, perché prima le tematiche che invece erano al centro del dibattito e che la destra e l'estrema destra cercherà in ogni modo di riportare al centro, più che parlare di casa e di diritto all'abitare, sono Ceuta, esatto, l'immigrazione, certo, e la corruzione dei socialisti.
0: Questo non c'è dubbio. Io direi che è facile capire che comunque il tema casa sovrasti, no? Poi questi altri temi che invece al netto della casa sarebbero sicuramente molto molto pesanti in una campagna elettorale. Facevi riferimento a Sánchez, sicuramente Sánchez non è la prima volta che dimostra coraggio e anche disinvoltura in certe scommesse e azzardi vere e proprie, no? In certe mosse politiche.
2: È quello che fece, diciamo così, il parallelismo si può fare con il 2023, quando dopo una sconfitta cocente alle amministrative decise proprio poche ore dopo di convocare elezioni anticipate che si tennero poi alla fine di luglio di quell'anno, e dove si dava per scontato quasi, o insomma le scommesse dicevano: beh, insomma, la destra arriverà al governo, no? E invece poi l'ultima settimana, almeno quello che poi i sondaggi hanno spiegato, c'è stato una svolta e l'elettorato di sinistra, non quello di destra, è rimasto mobilitato, attenzione, però l'elettorato di sinistra, invece che rimanere a casa, andiamo a votare per evitare che la destra arrivi al governo, perché in quelle settimane si stavano formando poi esecutivi di coalizione a livello regionale o municipale tra i popolari e Vox, quindi Vox per la prima volta entrava nel governo e ovviamente seppur in ambito locale. Ecco, adesso la questione è che i popolari hanno già detto che, anche perché non avrebbero altre possibilità, che governeranno con Vox, certo, a scala nazionale.
0: Sì.
2: Questo servirà per mobilitare di nuovo una parte elettorato di sinistra? Sì, ma solo in parte. Ecco, ci deve essere anche qualcos'altro perché possa essere possibile di nuovo, diciamo, questa remontada di Sánchez e delle sinistre, e credo che solo il tema della casa di per sé non possa essere sufficiente. Aggiungo un ultimissimo elemento.
0: Sì?
2: Sánchez ha un problema, il partito alla sua sinistra, o meglio dire i partiti e la frammentazione dei partiti alla sua sinistra. Secondo la legge elettorale spagnola, non entro adesso qui nei dettagli, però se alla sinistra di Sánchez, con i numeri che hanno i socialisti, come negli ultimi anni, nelle scorse elezioni legislative, se alla sinistra non c'è un partito che ha almeno il 10-12%, non ci sono i numeri assolutamente per avere una maggioranza nelle Cortes, neppure come l'ultima volta, unendo, no, tutti i partitini nazionalisti,
0: sì, sì,
2: regionalisti,
0: sì, sì,
2: locali, per avere poi almeno una maggioranza assoluta, per quanto risicata, con il Parlamento che rischia di diventare un Vietnam durante la legislatura. Ecco, però non ci sarebbe nemmeno quella possibilità. Quindi qui il grande problema si scoprirà da qui a 10 giorni, quando bisogna chiudere le liste, bisogna presentare i partiti e le coalizioni.
0: È più facile fare calcoli, perché proprio diventa una questione, come dicevi tu, aritmetica, di numeri.
2: Certo, ma per capire anche quello spazio lì come si presenta. Si presenta separato, che sarebbe un suicidio politico assolutamente. Si presenta unito, sì, con che nome, con che leadership? Si parla di Ada Colau, si parla del nome di frente ampio, no? Termine usato in Uruguay per esempio, eccetera, e sì, potrebbe essere una possibilità, poi bisognerà capire se funziona elettoralmente, ma Podemos sarà parte di quello spazio, ecco. Sembrano tutte delle minuzie, però sono delle minuzie in questo contesto molto importanti per capire se c'è la possibilità di evitare che una destra tradizionale sempre più radicalizzata come i popolari e una destra estrema alleata di Trump, di Milei, di Bolsonaro arrivino al governo in Spagna, attenzione, proprio nel cinquantesimo della fine della dittatura.
0: Infatti stavo proprio per farti questo richiamo storico di date, di anniversari, che è veramente emblematico, no, in questo momento.
2: Sì, tra l'altro guarda, un parallelismo se vuoi, Giorgio Meloni arriva al potere in Italia nel centenario della marcia su Roma e anzi proprio in quegli stessi giorni si forma l'esecutivo, ecco, qui c'è la possibilità che Vox alla fine di quest'anno entri per la prima volta al governo in Spagna, e Franco morì nel novembre del 75, quindi sarebbero, sì, se facciamo proprio questi parallelismi storici, anniversari 51 anni, e proprio alla fine del 76 ci fu il referendum sulla legge di riforma politica, che fu il vero passo perché ci fossero poi nel 77 le prime elezioni democratiche, no?
0: Esatto, sì, sì, è proprio così.
2: Quindi saremo proprio nel cinquantesimo, ecco.
0: Per carità,
2: vediamo.
0: Queste sono
2: caso,
0: tutte suggestioni, però uno ci pensa, ecco.
2: Uno ci pensa assolutamente. Diciamo però che ci sono una cinquantina di giorni dove sicuramente stiamo vedendo anche un fattore nuovo, è quello di cui parlavamo fin dall'inizio, ossia delle mobilitazioni nelle strade, nelle piazze, di una questione che è molto sentita e che è anche intergenerazionale, perché non tocca solo i più giovani che non possono prendere una casa in affitto, eccetera, ma tocca anche altre generazioni, sia per gli sfratti, sia per genitori e nonni che pensano ai più giovani che non possono essere indipendenti. Voglio dire, questa è una questione molto importante, dove c'è anche una mobilitazione dei sindacati. Cosa voglio dire? Voglio dire che non c'è solo un malcontento e un risentimento, ma c'è qualcosa di nuovo rispetto ad anni fa, che è che ci sono persone in strada che non solo fanno una manifestazione, ma ne fanno molte, che cercano di bloccare degli sfratti, si faceva anche negli anni scorsi, ma ora sono molto più partecipate, e che stanno addirittura accampate in alcune piazze di diverse città, Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera. Ecco, vediamo che cosa comporta questa mobilitazione in una campagna elettorale che, come dicevamo, è anche cruciale a livello europeo.
0: Questo poco ma sicuro. Grazie Steven Forti, torniamo prestissimo a sentirci, perché saranno settimane veramente molto intense, cruciali per la Spagna, ma non solo, come stavamo proprio dicendo. Grazie, buona giornata, buon lavoro Steven.
2: Buona giornata, presto.
0: Steven Forti è docente di storia, insegna all'Università Autonoma di Barcellona, oltre a essere anche giornalista. Allora, noi ci fermiamo qua, ma solo per il momento, per dare spazio alle news delle 9, poi tornare insieme venerdì, oggi ampissima pagina dedicata al tema salute, però prima ancora un po' di legge elettorale.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La riforma della legge elettorale è legge, è passata alla Camera con 227 sì. Vediamo le novità.
1: Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea: il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre nuove le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E l'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, così il commissario Dombrovskis. La guerra in Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, altre 4, tra cui un bambino, in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. L'esercito russo ha attaccato Zaporizhia uccidendo una persona. 33 le vittime civili ieri per un raid su 2 autobus a Kramatorsk. Stati Uniti. Dopo 20 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nigel Azan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Sciopero in tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E infine, con una messa nella Basilica di San Pietro, il Papa ieri sera ha inaugurato l'anno accademico dell'Università Pontificia. Ha incoraggiato a non studiare solo per se stessi, ma per gli altri, come servizio alla fede e alla verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e bentornato a Luigi Di Gregorio, analista politico, docente di comunicazione politica per Rubettino, scritto War Room. Buongiorno Di Gregorio, bentornato.
1: Buongiorno, bentrovati, buongiorno.
0: Allora, legge elettorale, ieri c'è stato il via libera definitivo dalla Camera, tra l'altro il centrodestra ha superato anche la prova del voto segreto, quindi non ci sono stati franchi tiratori. Abbiamo questo nuovo sistema elettorale, vedremo se così rimarrà, nel senso che le opposizioni hanno annunciato ricorso alla Corte Costituzionale, vedendo appunto degli elementi di incostituzionalità, e vedremo, non è per la prima volta che votiamo con una legge che risulta dell'intervento della Consulta. Poi, al di là del merito del nuovo sistema elettorale, l'altro tema è la data, cioè quando si vota, perché Meloni ieri ha detto di nuovo che la legislatura termina tra un anno, nel senso proprio ottobre 2027. Tajani dice che si vuole arrivare a fine legislatura, però Malan l'altro giorno, Fazzolari ieri, vedono un voto primaverile.
1: Sì, sono in campo secondo me entrambe le ipotesi, nel senso che per chi dice maggio e per chi dice settembre-ottobre. Vedremo, questo se lo capiremo più avanti, forse anche in base appunto a quello che uscirà dalla Consulta,
0: sì.
1: Però si presume che entro fine febbraio comunque dovrebbe pronunciarsi, e dopodiché non è carino tutto questo pressing sulla Corte Costituzionale dal mio punto di vista, però vabbè, ci sta nel gioco politico.
0: Sì, un po' è sempre stato, cioè noi siamo abituati a vedere le legislature che nello scorcio di legislatura mettono a punto una nuova legge elettorale, l'opposizione che rivendica, se chi è all'opposizione in quel momento rivendica sempre i vizi di costituzionalità, e quindi ci si gioca la carta Consulta. È vero, può essere anche una pressione impropria nei confronti della Corte Costituzionale, però ormai fa parte del pacchetto, mi verrebbe da dire.
1: Fa parte del gioco delle parti, diciamo così. Non entriamo in quei dettagli, se vuoi ne entriamo, però
0: sì, su tutte le questioni. Allora, presentiamola per i nostri ascoltatori, anche se insomma ormai se ne parla da tempo. È una legge proporzionale con soglia di sbarramento, ovviamente, e un importante premio di maggioranza, di stabilità, di governabilità a chi raggiunge, la coalizione che raggiunge il 42%. Quindi diciamo c'è una soglia, un tetto alto che è il 42%, però poi ti arriva un premio sicuramente generoso. Poi con indicazione del premier, capilista bloccati e poi le preferenze.
1: Tutto giusto. Premio però è meno generoso di quello che sembra, quindi cominciamo un attimo
0: a
1: entrare nei dettagli. Perché allora, in teoria i 70 seggi alla Camera e i 35 al Senato di premio costituiscono, diciamo, il 17,5% dei seggi totali, e quindi sembra un premione. Però in realtà quel premio viene, come dire, aggiunto a seggi che vengono, come dire, assegnati col proporzionale, ma che diminuiscono. Quindi diciamo il tuo 42% non lo prendi su 400 seggi, ma su 330 seggi.
0: Okay.
1: Questo significa che il totale dei seggi attribuiti alla coalizione vincente in realtà sarà più o meno, il premio sarà più o meno del 10%.
0: Ah vabbè, quindi è ridimensionato.
1: È una questione matematica, adesso no, in radio di un video.
0: Sì, non abbiamo gli schemini.
1: No. Però ecco, senza fidatevi di me, il premio alla fine si riduce tra 9 e 10 punti per chi vince. E questo secondo me non è un premione.
0: No, è vero.
1: Che 10 punti
0: si ridimensiona notevolmente.
1: Si ridimensiona. Dopodiché la Corte disse in una sentenza sull'Italicum che non era irragionevole una soglia del 40, e la legge attuale prevede una soglia del 42, quindi io non vedo problemi sul premio, ecco, dal punto di vista della costituzionalità.
0: Vedi altri
1: problemi? Io i problemi li vedo sulle firme, sulla questione della raccolta firme che è stata triplicata per le formazioni, diciamo, non già presenti in Parlamento.
0: Esatto, perché l'escamotage è, però sì, se in qualche modo vieni abbracciato o ti viene ceduto il simbolo, o comunque ti aggreghi a una forza anche minore però già presente in Parlamento, allora c'è una facilitazione. Esatto.
1: Però,
0: c'è lo scopo.
1: Allora, diciamo, qual è la ratio del triplicare le liste? Per evitare quelle che una volta chiamavamo le liste civetta,
0: sì,
1: cioè i Forza Roma, i Forza Lazio, i Forza Milan, Forza Inter, queste robe, cioè arriva un elettore in cabina, è indeciso fino alla fine, vede questo simbolo, come dire, simpatico, mette una crocella, quel partito praticamente inesistente, nel senso che ha candidature di comodo, non ambisce a prendere seggi, però quei voti contano per il famoso 42%, quindi certo, per evitare il proliferare di queste liste finte hanno alzato il numero delle firme, però la Corte potrebbe dire che alzate troppo e quindi avete limitato l'accesso alla competizione, no, alle forze politiche nuove, sì? Quindi quello è un tema che vedo, però non è un tema che eventualmente smonta l'impianto della legge, nel senso che se la Corte dovesse dire non va bene, alzi, abbassi il tetto delle firme, ma la legge elettorale è stata aspetta, non è un tema che mette in discussione,
0: sì,
1: la legge elettorale in sé.
0: Chiaro.
1: Un tema che potrebbe mettere in discussione parecchio invece la questione del premio al Senato, nel senso regionale o nazionale, che vuol dire? In base alla Costituzione il Senato è eletto su base regionale, così dice l'articolo della Costituzione, e qui i costituzionalisti si dividono, nel senso che c'è chi dice ok, ma basta che tu fai le circoscrizioni regionali e sei a posto, poi il premio può essere anche nazionale. Viceversa altri dicono no, allora devi attribuire anche i premi in base a come vanno le coalizioni nelle singole regioni, però è chiaro che con i premi regionali è difficile che uno vinca in tutte le regioni. Banalmente oggi c'è la zona rossa, l'ex zona bianca, no?
0: Sì, certo.
1: Il centrodestra difficilmente vince in Emilia.
0: C'è una zonizzazione dei colori, no? Lo sappiamo,
1: esatto,
0: bene.
1: E quindi è chiaro che se il premio tornasse regionale in base alla sentenza della Corte Costituzionale, l'idea proprio dell'impianto di questa legge, che è garantire maggioranze solide a chi vince, salterebbe, perché al Senato questa maggioranza solida non saresti più. Ma proprio la Corte Costituzionale, sempre nella sentenza, mi pare nella sentenza sulla Calderoli del 2014, disse occhio, perché i premi regionali non garantiscono maggioranza certa. Quindi già la Corte disse questa cosa.
0: Sì.
1: E quindi anche qui non lo vedo come un problemone, però certo è un tema. Non posso, non ho detto che non è bello tirare la giacchetta alla Corte, non posso tirarla neanche io.
0: Senti, invece per quanto riguarda la questione delle preferenze, perché come dire, maggioranza e opposizione hanno due letture completamente diverse, la maggioranza dice finalmente tornano le preferenze e invece dall'opposizione dice una truffa, perché sono preferenze condizionate, no, per la questione dei capilista bloccati. Qui cosa ne pensi?
1: Allora, è noto che Meloni avrebbe avuto le preferenze pure, diciamo.
0: Sì, nette proprio, sì.
1: Gli alleati non proprio. Ne abbiamo già parlato tra l'altro in un collegamento,
0: sì,
1: precedente,
0: sì.
1: C'è stata tutta secondo me una demagogia.
0: Che c'era il lodo di Gregorio che io ho portato avanti, ma senza successo, ahimè.
1: No, perché poi abbiamo visto che ne so, il Movimento 5 Stelle è schieratissimo per le preferenze, quando notoriamente in tutte le elezioni a preferenze va male, perché
0: esatto,
1: non ha territorio, non ha storia, eccetera. Vannacchi appena nato che ti fa a morire per le preferenze quando oggettivamente non ha territorio, non ha storia,
0: certo.
1: Quindi diciamo abbiamo visto tutto un teatro sulle preferenze interessanti, cioè diciamo utile dal punto di vista tattico, perché è chiaro che apparentemente piacciono. Dopodiché si è cercata questa mediazione e dice appunto anche qui la demagogia non manca, perché chi dice che sono finte in realtà diciamo non considera due cose: uno, che non le abbiamo comunque dal 92 alle politiche, quindi anche fossero diciamo gli eletti a preferenze, ce ne so, uno su quattro,
0: comunque qualcosa, perché prima erano 0 su 4, quindi.
1: Esatto. Dopodiché in base a una simulazione di Utrend siamo tra i 4 e i 5 su 10,
0: sì,
1: quindi in realtà in base a una cosa che ho scritto io, perché poi giocando con le pluricandidature, il listino premiale, adesso non entro nei dettagli, i partiti potrebbero arrivare addirittura a 3/4 di eletti a preferenza.
0: Buono.
1: In base a come giocano le loro candidature. Cioè, paradossalmente, siccome ognuno può essere candidato in 5 collegi plurinominali, le pluricandidature cosiddette, se io li vinco tutti e 5, poi alla fine ne devo scegliere uno, ovviamente, che mi rappresenti, o meglio, che io rappresenti. Negli altri 4 tutti gli eletti saranno eletti a preferenza.
0: Quindi aspetta, stai dicendo che in realtà lo strumento,
1: esatto,
0: è tale per cui poi sarà il singolo partito, esatto, veramente a dare spazio o meno alle preferenze?
1: Esatto, così come il singolo partito può dare spazio o meno alla rappresentanza di genere, essendo capitista donne.
0: Non capito.
1: Che è un altro tema che è stato sollevato.
0: Assolutamente. E poi c'è l'indicazione del premier. Per quanto riguarda l'attuale maggioranza non è un problema, sicuramente insomma non si può contendere la leadership di Meloni guardando anche ai recenti sondaggi. Per quanto riguarda invece il campo largo, il problema è devastante.
1: Che però, se ci pensiamo, è anche un modo, secondo me, che li costringe a trovare una quadra.
0: Senza dubbio, perché se la legge resta questa, per forza.
1: Perché sì, no, oggettivamente è un problema. Anche lì, diciamo, la tesi è un premierato mascherato, le prerogative del Presidente della Repubblica, in realtà non si toccano le prerogative del Presidente. Quella è un'indicazione che serve agli elettori. Cioè, noi siamo questa coalizione, abbiamo questo programma, abbiamo questo candidato premier. Dopodiché, se la coalizione è compatta, quando vanno da Mattarella, Mattarella inevitabilmente indicherà quel nome. Ma questo avveniva anche prima,
0: infatti,
1: no? Cioè, quando vinceva il centrodestra con Berlusconi presidente, non è che Mattarella diceva chi volete come presidente?
0: Sì, non avevamo dubbi, no, di chi sarebbe stato il presidente del consiglio. Infatti questa, diciamo, è un'ipocrisia anche mal mascherata, perché è sempre stato così. Però certo, vuol dire che i giochi devono essere sciolti e prima.
1: Esatto, che è molto meloniano. In questo senso il Melonellum è giusto come nome.
0: Sì.
1: Io lo dico sempre, questa legge è molto meloniana, perché Giorgia Meloni ha un'idea di democrazia molto anglosassone, cioè molto binaria. Per Giorgia Meloni il centro non esiste, cioè destra e sinistra, sì, non loro, governo e opposizione.
0: Sì, no, su questo.
1: E non a caso non ha mai partecipato ad altri governi, giallo-verde, Draghi, non a caso odia tutti i governi tecnici, gli intrusi, i ribaltoni, tutte le maggioranze trasversali. Lei è molto, in questo è molto terrea, diciamo, e questa legge rispetta quella che è assolutamente democratica, al di là di tutto quello che noi diciamo. È un modello di democrazia diverso da quello consociativo, consensuale, che invece è votiamo, andiamo da soli e poi vediamo. Questo a lei non piace, vuole chiarezza per gli elettori e vuole chiarezza sulle coalizioni da prima, diciamo, e quindi anche sul candidato premier. Cioè, se io ti dico da prima chi è il mio candidato premier, fatti chiarezza.
0: Ma secondo te come scioglierà il campo largo la questione? Sappiamo che anche l'ipotesi del terzo nome, no? Gualtieri al momento è stata accantonata, quindi o trovano un altro nome che possa rappresentare veramente una figura da federatore che vada bene a tutti, oppure saranno primarie. Però lì c'è un po', come dire, il cortocircuito, che il partito che sicuramente conta su più nomi è il Partito Democratico, ma il leader che invece riesce a catalizzare maggiori preferenze è Conte, non Schlein.
1: La situazione sta garbugliando ancora di tutto. Quando l'intervento di Schlein sembrava far chiarezza, è stata anche dura, però ovviamente proprio perché non hai una leadership così riconosciuta e legittimata, un intervento duro poi crea invece fibrillazione.
0: Sì.
1: E quindi è quello che è successo, nel senso che al momento sembra la soluzione quella delle primarie, però non sappiamo ovviamente quando, non sappiamo le regole delle primarie, non sappiamo se ci saranno altri candidati. Comunque continuano a girare movimenti strani, intervista di Mancini su Gualtieri, pare che Bettini tifi per Gentiloni invece, cioè sono tutta una serie di movimenti, peraltro tutti interni al PD, che questo, diciamo, è un problema ulteriore per Schlein, che complicano il quadro. Dopodiché non vediamo neanche il programma, perché leadership e programma sono in realtà collegate, non sono scritte come sembrano, no? Perché sono collegate? Perché avendo una coalizione con posizioni molto divergenti su certi temi chiave, pensiamo al riarmo, l'Ucraina, eccetera, tu se ti chiedi al programma, arrivato a quel punto ti fermi, a meno che non hai un leader forte che faccia sintesi. Non avendo un leader forte che faccia sintesi, non puoi neanche vederti a fare il programma. Quindi, diciamo, sono al momento in un impasse per cui dicono facciamo prima questo, facciamo prima quell'altro, ma in realtà non parte nessuno nell'altro.
0: No, è chiaro. Invece di contro, l'altro problema in seno al centrodestra, però veramente ho un paio di minuti e lo accenniamo, tanto avremo modo di riprenderlo, è Vannacci, perché se guardiamo i sondaggi di oggi, per arrivare a questo 42% c'è bisogno. È vero che l'aritmetica non premia mai in queste considerazioni, l'aritmetica pura, però un'indicazione la dà. Con Vannacci, diciamo, il centrodestra sarebbe molto più sicuro di raggiungere il 42%, però diciamo che al momento le dichiarazioni su una possibile allargamento, alleanza con Vannacci non vanno in questa direzione.
1: No, perché secondo me, io l'ho anche detto pubblicamente, in realtà Vannacci vuole andare da solo. sta però usando una retorica molto efficace che ti dice ma alla fine andrò da solo perché non mi vogliono loro, non perché io non voglia andare in coalizione. Questo è molto efficace perché evita la categoria del nemico e del traditore.
0: Eh sì, certo, dal suo punto di
1: perché
0: vista sicuramente.
1: Dice, io sono provato, Giorgio è il mio numero, non mi chiamano, qual è la loro strategia? In realtà vogliono perdere loro, non io. Quindi sta girando la frittata. Quando in realtà è chiaro, secondo me, che a lui conviene andare da solo, perché da solo non si diluisce nella coalizione, non subisce la leadership di Meloni, può spingere sui suoi temi radicali e può fare
0: certo
1: il pieno relativamente a quello che può ottenere oggi e poi fare un'opposizione a chiunque molto forte e crescere ancora. Questo secondo me strategicamente è il loro obiettivo.
0: No, perché
1: quindi
0: ovviamente
1: non credo che sarà corteggiato.
0: No, anche perché quando tu hai posizioni molto molto estreme, inaugurare la tua vita legislativa all'interno di una maggioranza di governo solitamente sì, immediatamente perché
1: esatto,
0: dall'opposizione al governo
1: cresce, no?
0: Esatto.
1: E poi alla fine diventa inevitabile che prenda percentuali, quello è il loro piano secondo me.
0: Sì,
1: per me è chiaro anche a Meloni, quindi ma ci sarà fuori. L'obiettivo del centrodestra è vedere se riescono a sgonfiarlo.
0: Infatti, vedremo cosa succederà. Prossimi mesi, grazie sempre. Luigi Di Gregorio, un piacere averti con noi. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Luigi Di Gregorio, politologo, docente di comunicazione politica, per Rubettino ha scritto War Room. E adesso?
2: Spazio Salute.
0: E per inaugurare il nuovo spazio salute di questa nuova stagione del Buongiorno in Blu abbiamo deciso oggi di allargarci, quindi abbiamo cominciato un pochino prima perché sono tre i temi che vogliamo affrontare, dobbiamo recuperare di tutta l'estate che non abbiamo avuto modo di sentirci. Allora, domani è la giornata mondiale della salute mentale, quindi una giornata molto importante. Noi abbiamo deciso oggi, come sguardo alla giornata di domani, di guardare ai nostri giovani, ma i nostri giovani che hanno cambiato paese, quindi hanno lasciato l'Italia per lavoro, quindi probabilmente è stato anche un motivo non tanto legato, non sempre tanto legato alla volontà di un'esperienza all'estero, quasi proprio alla necessità, quindi anche come dire un esilio obbligato dalle opportunità che all'estero hanno trovato in termini di carriera o stipendio che qua invece non gli sono state offerte. Quindi parliamo dei nostri expat che sempre più fanno registrare una sorta di sindrome, tant'è che si parla di expat blues, cioè di malinconia, di disagio psicologico per la loro condizione. Ne parliamo con Furio Ravera, psichiatra della casa di cura Le Betulle, si occupa di abuso e dipendenze da sostanze di stupefacenti e farmaci, anche di disturbi della personalità e disturbi psicotici. Buongiorno dottor Ravera, bentornato.
3: Buongiorno.
0: Allora, ma veramente esiste questa sindrome dell'espatriato?
3: Dunque, farò una brevissima premessa. In psichiatria da qualche anno saltano fuori le diagnosi di moda, no? Per cui ci troviamo, e di questo sono già usciti dei libri che commentano questo pericolo, anche perché la diagnosi in psichiatria deve essere fatta con lentezza, a meno che non ci si trovi un pronto soccorso, allora il tema
0: è diverso.
3: Voglio dire che trovandosi di fronte a un disagio occorre non fermarsi alla prima impressione, quindi sicuramente questo tema di cambiare nazione, cambiare lingua è un tema che ha delle complessità, perché dobbiamo tenere conto di molte variabili. Un conto è un espatrio legato a condizioni di vita disagevoli, a condizioni economiche disagevoli, alla disoccupazione. In questo caso si potrebbe dire che una persona va a cercare quello che non trova nel suo paese e spesso non è che sceglie un paese sulla base del fatto che è attratto da quel paese, ma lo sceglie sul fatto che quel paese gli offre un'opportunità di lavoro. Penso ai nostri migranti, per esempio, che allora si soffrivano molto di blues, però questo non veniva osservato, perché erano persone che partivano dall'Italia disoccupate, andavano alle miniere in Belgio e in Alsazia, insomma, quindi certo, riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, però erano condizioni di vita dure, lontani dalla famiglia, lontani dagli affetti, lontani dagli amici, e quindi questo è un aspetto che in qualche maniera esiste anche adesso e esiste in senso internazionale, no? Per tutte quelle migrazioni che vediamo e che sono una vera emergenza umanitaria importante.
0: Non c'è dubbio. L'altra? Prego, continui.
3: L'altro è rappresentato invece da quei giovani che scelgono di andare a fare dei corsi di studi all'estero. Parliamo prima dell'Erasmus, che in genere è la prima esperienza all'estero di residenza e studio. Qua mi è capitato di incontrare alcuni pazienti che erano partiti con grande entusiasmo.
0: Infatti stavo per dire, ma di solito l'Erasmus, insomma, è accompagnato a grande entusiasmo e forse anche grandi aspettative poi deluse.
3: No, mi sono trovato ragazzi che vede, noi non teniamo mai conto, siamo poco consapevoli quando abbiamo delle risorse, non sappiamo e non siamo consapevoli di quanto queste risorse ci sostengano. Conseguentemente un ragazzo che è nato in Italia, vive a Milano, soprattutto in città come Milano, che genera veramente un sistema di vita difensivo, chiuso, ci sono dei giri proprio di amicizie che accompagnano addirittura dall'asilo fino alla maturità, però uno non tiene conto del fattore sostegno e sicurezza che questa cosa dà, nonché le abitudini, i luoghi che uno frequenta, gli affetti familiari magari sottovalutati, no? Il fatto che ci sia una mamma che fa la mamma, anche poi se ci sono dei contrasti, però c'è quella roba magica di trovarsi io dico sempre che i ragazzi a 19 anni quando escono di casa ritengano che lenzuola, asciugamani, forchette e coltelli e piatti provengano dal cielo, perché quando
0: si materializzano per magia, sì, è vero.
3: Sono come i rubinetti dell'acqua. E allora, quando vanno all'estero si trovano a fare i conti col fatto che devono provvedere a se stessi, vale a dire prendersi cura del proprio spazio privato, e questa è già una novità, perché non in tutte le famiglie i figli sono spinti a farsi il letto, insomma, a partecipare un po' all'ordine domestico. Detto quello, c'è il cambiamento che sembra banale, ma anche dell'alimentazione. Ci sono persone che trovandosi in un paese diverso fanno veramente fatica a alimentarsi per le abitudini di quel paese. Non occorre andare evidentemente nella profonda India, se uno va in Inghilterra non trova esattamente quello che si mangia in Italia, no? Ora poi c'è stata un'italianizzazione anche negli Stati Uniti, per cui mi ricordo primi anni che sono andato negli Stati Uniti il caffè era quello, e poi sono cominciate a comparire
0: l'espresso, si è arrivato dopo
3: l'espresso e così via, spesso interessanti perché vendevano il caffè e i sigari, quindi sapeva
0: in doppia.
3: Quindi il punto è che quando si fanno delle scelte il problema sarebbe non solo di esplorare le aspettative, esplorare l'ambiente in cui io arriverò, che generalmente non è rappresentabile con esattezza in termini di disagi che posso trovare, ma partire dal fatto quali sono le cose che qui in Italia, a Milano, in qualche maniera rappresentano un supporto per me importante. E allora viene fuori che ci sono degli amici, gli amici non sempre ti possono seguire in Erasmus, certo, o in un trasferimento per un'università che talvolta è magari nel centro degli Stati Uniti, un paese insomma che è diverso dall'America in immaginata, no? Così pure alcuni che sono andati a studiare nel Regno Unito, diversi a studiare a Londra, che è fortemente italianizzata, c'è una tribù italiana a Londra molto vasta di studenti, ma se si va in altre città extra Londra ci si può trovare in una situazione diversa, e abbiamo avuto delle problematiche anche grosse, perché alcuni si sono trovati partiti entusiasti, famiglia contenta, ragazzi contenti, hanno provato degli intensi sentimenti di solitudine nelle pratiche comuni, quelle per esempio di mangiare, quello di dove vado stasera.
0: Sì, proprio la normalità del quotidiano.
3: La normalità, perché la normalità purtroppo è come i muscoli, noi non ci accorgiamo dei nostri muscoli finché non abbiamo uno strato muscolare. Allora scopriamo un nome di un muscolo, no?
0: Esiste anche questo.
3: Ecco, no? Si diventa anatomisti. Quindi il punto è proprio che un contrasto che esiste fra la idealizzazione del luogo in cui intendiamo andare, che è un'idealizzazione generalmente fatta su tanti aspetti, che generalmente sono, uno può aver conosciuto New York per esempio perché ci è andato 20 volte come turista, ma è molto diverso andarci per lavoro o andarci per studio.
0: Sì, è un altro mondo, sempre.
3: Perché viene fuori il tema della quotidianità.
0: Esatto.
3: Quando vai a New York dici ora vado al MoMA, vado a vedere questo, quest'altro, quell'altro, e quando sei lì dici ora vediamo un po' cosa mi faccio di colazione stamattina, dove vado.
0: È assolutamente molto
3: queste
0: chiaro.
3: Queste variazioni, che peraltro sono descritte anche nei sistemi diagnostici dello stress, il cambiamento di nazione, il cambiamento di lingua, sono un fattore stressante significativo che non può essere dimenticato, quindi bisogna farci i conti prima di andare,
0: certo.
3: Altrimenti è come se una persona andasse a abitare alla Svalbard e poi si stupisse che è freddo,
0: che ci vuole il golfino pesante,
3: sei mesi di notte e così via, insomma.
0: Chiarissimo. È stato molto molto chiaro e molto interessante questa chiacchierata. Dottor Ravera, grazie.
3: Per carità, vi ringrazio, buona giornata.
0: Fulvio Ravera, psichiatra, lavora alla casa di cura Le Betulle, è stato molto interessante questo discorso che ci ha fatto sugli Exact Blues, quindi mi raccomando ragazzi, sia che partiate per studio sia per lavoro, siate molto consapevoli e consci di quello che state facendo, di dove state andando, non vi pensate in quel posto come turisti ma proprio come cittadini che poi devono srotolare la loro quotidianità. E adesso parliamo di tumori del sangue, un tema che ci è molto caro, e lo facciamo guardando anche all'ultimo Blood Cancer Summit, che ha evidenziato, ed era proprio il tema di questa edizione, del gap che si verifica lungo il percorso di cura del paziente che ha il tumore del sangue. Perché? Che cosa intendiamo? Buongiorno, bentornata Davide Inteia, Health Economist.
4: Buongiorno.
0: Consulente in scienza della salute, fondatore di SCEO, che è società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Cosa intendiamo quando parliamo di gap lungo proprio l'iter terapeutico di cura del paziente?
4: Lo intendiamo come lacune, quindi sostanzialmente il termine gap sta ad indicare delle lacune rispetto a degli standard e rispetto anche a delle condizioni desiderabili di presa in carico del paziente, in questo caso col tumore del sangue, che sono auspicabili. Con Bridge the Gap, che è il nostro progetto madre che poi ha generato il Blood Cancer Summit, intendiamo osservare le lacune nella presa in carico, quindi sul fronte diagnostico, sul fronte terapeutico e su quello assistenziale, le lacune oggi presenti in Italia per trovare delle soluzioni. Queste soluzioni però sono viste come ponti, ecco perché il bridge, the gap, dei ponti, cioè delle connessioni tra competenze, livelli di governance sanitaria e strutture, quindi enti e ruoli, perché è lì il gap che noi troviamo. Infatti una delle parole che è emersa con forza al Blood Cancer Summit del primo ottobre, quindi la seconda edizione, è proprio il coordinamento, cioè i problemi che vediamo nella non tempestivo accesso a test diagnostici che permettono al paziente, per esempio con leucemia, di accedere a delle terapie più mirate, è visto proprio come una mancanza di connessioni tra laboratori, capillarità dei laboratori in alcune regioni italiane, e quindi poi follow up per un accesso tempestivo a una terapia più mirata rispetto a quelle che esistono. I gap che abbiamo visto nel percorso terapeutico, la stessa cosa, la prontezza di accedere a delle terapie nuove in tutte le parti, superando anche gli aspetti procedurali amministrativi che ne possono di fatto, non nella teoria, ma di fatto rallentare l'accesso.
0: Tra l'altro, ovviamente il summit è stata l'occasione anche della pubblicazione del white paper, che ha proprio evidenziato un po' quello che ci stava dicendo, e anche che la vera mancanza, quello che l'ha definito un gap, come buchi, come dei vuoti, è come se fosse una rete dove mancano poi dei gangli.
4: Sì, esattamente, dove mancano dei nodi che sono nodi solo se c'è una responsabilità chiara, un'attribuzione di competenze, la previsione di professionalità adeguate per realizzare quei compiti e poi anche un monitoraggio dell'effettivo accesso a dei servizi. E colgo l'occasione di questa domanda per parlare del terzo nodo, quello assistenziale, che è quello più evidenziato. Oggi i tumori del sangue in Italia sono curati benissimo, la classe medica di riferimento, ematologi, oncoematologi, lavora tantissimo e lavora bene, e i tumori del sangue, per la loro complessità, per la frequenza delle innovazioni che li vedono protagonisti, diciamo così, è un laboratorio per il Servizio Sanitario Nazionale. Però non si può non parlare, a parte delle lacune nell'accesso ai test laddove servono, o nella tempestività nell'accesso alle cure, ma una volta che si è nel protocollo difficilmente si hanno problemi poi di continuità terapeutica.
0: Certo, certo.
4: Sul fronte assistenziale, l'accesso all'assistenza psicologica non è strutturato in tutta Italia ed è vicariata dalle associazioni pazienti, ma non possono soddisfare la domanda. L'accesso a programmi di attività fisica adattata, che sembra parlare di cose un po' più astratte, non è vero, ci sono degli studi clinici che parlano, cioè che dimostrano con dei dati, anche outcome clinici, non solo sanitari, quindi anche sopravvivenza libera da progressione di malattia per i pazienti che hanno un adeguato accesso a programmi di esercizio fisico strutturato, e questo lo vediamo anche con altri studi che realizziamo. Ma poi la nutrizione, cioè come non si può non pensare che uno screening nutrizionale, quindi un adeguato accesso a un piano nutrizionale per i pazienti, possa migliorare non solo la qualità di vita ma anche proprio gli outcome di tipo più hard, se vogliamo, quindi la stessa sopravvivenza e la stessa risposta alle terapie. Ecco, questi sono dei nodi fortissimi e abbiamo bisogno di colmarli anche attraverso la strutturazione di nuove figure professionali: nutrizionista clinico, kinesiologo, psico-oncologo, psicologo comunque strutturato nelle ASL, per esempio nei centri.
0: Ma questo quadro, no, che ci ha disegnato, di quello che è oggi in Italia, di quello che invece dovrebbe essere, con l'introduzione anche di queste nuove figure che aiutino proprio a collegare e a coprire, riannodare quei gangli che mancano. Guardando, non dico al resto del mondo, ma quantomeno al resto d'Europa, si riscontrano le stesse criticità oppure sono più avanti, dunque ci sono anche modelli, come dire, virtuosi a cui poter fare riferimento e rubacchiare qualcosa?
4: Allora, abbiamo dei modelli virtuosi anche in Italia, quindi così come li abbiamo in altri paesi europei. Il problema però anche negli altri paesi europei non è tanto la presenza di eccellenze, noi guardiamo in Lombardia ma anche nel Lazio, ma anche in alcune regioni del sud Italia, sul fronte della nutrizione, sul fronte per esempio dell'attività fisica adattata e dell'assistenza psicologica, ci sono dei modelli importanti che potrebbero essere adottati ovunque. Il problema è la strutturazione.
0: Eccoci.
4: Cioè, perché faccio degli esempi a caso, però in una provincia di una regione non troppo popolata, ecco, per non fare dei nomi, perché lì non c'è? Perché non c'è, e questo non è solo noto.

0: adeguata alla domanda potenziale di tutti i pazienti italiani. Quindi il problema, anche per il confronto poi che abbiamo fatto con i vari rappresentanti istituzionali del Parlamento italiano ed europeo, è proprio questo, cioè andare oltre e pensare a una programmazione del servizio sanitario che inizia ad includere in maniera strutturale questo tipo di servizi, magari anche con uno sviluppo di una partnership pubblico, privato e terzo settore, che vede operatori economici e terzo settore, quindi le associazioni di pazienti, allargare il contributo che già offrono al servizio sanitario nazionale, ma in maniera strutturata. Quindi alcuni servizi, seppur vicariati da queste organizzazioni, però possono essere considerati come strutturali, magari anche attraverso dei sistemi di rimborso, piuttosto che dei sistemi di supporto, che però vedono tutti i pazienti protagonisti, cioè tutti i pazienti destinatari di questi servizi. Certo. Ecco, per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale questa può essere una chiave. Faccio per dire i Patient Support Program, piuttosto che altre forme dove anche le stesse aziende che offrono già farmaci o dispositivi possono impegnarsi ad offrire anche altri pezzi che vadano a colmare dei gap proprio sul fronte assistenziale. Questo può essere, un aspetto su cui riflettere per il futuro, per un upgrade del nostro servizio sanitario.
1: Molto molto interessante. Io la ringrazio tanto per questa mattina, dottor Integlia. Ci sentiamo
0: grazie
1: presto.
0: A lei.
1: Buona giornata.
0: A lei.
1: Davide Integlia, Health Economist e consulente in scienze della salute ed è fondatore dell'ISCEO, la società di ricerca e consulenza specializzata in economia sanitaria. Sapete che giornata è oggi? È la giornata mondiale della vista. E allora tra pochissimo vi diciamo tutto.

0: Allora, vi dicevo, oggi giornata mondiale della vista, dedicata soprattutto questa edizione alla prevenzione. Noi vogliamo in modo particolare concentrarci sulla miopia e i giovani. Perché? Perché c'è stata una rincorsa della miopia tra i nostri giovani, visto che oltre 2 milioni di ragazzi è miope in Italia. Quindi c'è qualcosa che si può fare di più e meglio sul fronte prevenzione e ci sono nuove soluzioni anche per rallentare la progressione della miopia? Ne parliamo e dunque buongiorno con Paolo Nucci, ordinario di oftalmologia all'Università degli Studi di Milano e presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo. Buongiorno.
1: Bentrovati, bentrovati.
0: Allora, ma è vero che c'è stata questa epidemia di miopi tra i nostri ragazzi?
1: Direi di sì, non solo diciamo in Italia, ma un po' in tutto l'Occidente, nel senso che noi abbiamo notato che mentre prima sembrava quasi relegato all'Oriente, quindi a Corea, Singapore, Taiwan, Cina, oggi noi sappiamo che la miopia interessa anche le popolazioni occidentali. Molto probabilmente questa recrudescenza, questo aumento di prevalenza è legato al fatto che un po' tutti stiamo deviando dalle normali fisiologiche abitudini dei bambini, che sono quelle di stare all'aperto e giocare. Li abbiamo chiusi dentro delle scuole, in molti casi senza grandi finestre, tornano a casa e stanno chiusi in una stanzetta non solo per fare i compiti ma anche per giocare ai videogiochi, quindi hanno perso quella sana abitudine che è quella di stare all'aperto, perché il sole ha una straordinaria capacità di far crescere meglio l'occhio.
0: Ah, è proprio il sole che fa la differenza, perché io pensavo spazi aperti fosse la vista a distanza, cioè che siamo abituati i bambini ad accorciare il loro orizzonte visivo, invece all'aperto perché il sole aiuta.
1: Entrambe le cose, stare in spazi aperti significa far riposare l'occhio, perché l'occhio più guarda a distanza meno accomoda, meno si sforza, produce meno, diciamo così, citochine infiammatorie, si chiamano metalloproteinasi, che fanno allungare l'occhio, e in più c'è ovviamente anche un effetto benefico dei raggi solari, perché i raggi solari ci fanno stare bene. Sa che una volta parlavano di elioterapia, stare al sole fa bene, e anche lei quando sta al sole sta sicuramente meglio in un ambiente poco illuminato, perché il sole fa produrre una grande quantità di dopamina, e la dopamina è il mediatore chimico del benessere. Quindi quando noi stiamo al sole, tutto sommato, giochiamo una partita più sana, più giusta, e insieme anche il fatto ovviamente di vivere all'aria aperta.
0: Allora, questo abbiamo capito è la motivazione per cui ai nostri giovani abbiamo regalato la miopia con questo stile di vita. Però quanto è importante fare una diagnosi il prima possibile? Dunque, quando devo fare le prime visite, a cosa posso stare attenta nel bambino?
1: Allora, le dirò, noi già in Italia siamo una nazione abbastanza privilegiata, perché come lei immagina, un bambino appena nasce viene affidato ad un medico, scegli il tuo pediatra di famiglia, e questo è un privilegio, guardi che non in tutte le nazioni,
0: infatti,
1: questo succede.
0: Fa bene a sottolineare.
1: L'altra cosa è che già nel nido, quando il bambino nasce, viene sottoposto ad un esame che rientra nei livelli essenziali di assistenza, che è il test del riflesso rosso. Quindi noi siamo abbastanza avanti. Quello che dobbiamo far passare come messaggio è che nell'una nell'altra cosa bastano. È necessario che a 3 anni tutti i bambini, a meno che non ci siano patologie in famiglia particolari, eccetera, facciano un tagliando dall'oculista. Perché? Perché l'oculista oggi ha armi straordinarie, potentissime, che riescono a farci percepire anche quei bambini che potenzialmente potrebbero diventare miopi. E quindi attuare delle terapie, perché mentre in passato eravamo piuttosto imbelli nei confronti della miopia, dice, ce l'hai, aspetti, se evolve, io posso fare niente. Oggi invece abbiamo possibilità.
0: Ecco, perché c'era arrivata una sorta di decina di domande su questo, perché sono uscite anche delle notizie su come si può rallentare, stoppare, ci scrivono, la miopia. Quindi questo è vero, si può fare molto.
1: Si può contenere contenere in che modo? Ci sono due armi, una farmacologica, utilizzando un farmaco antichissimo che è l'atropina, che a basso dosaggio, anzi a bassissimo dosaggio, ha anche lei un effetto di sbilanciare nella crescita quelle cellule che servono a mantenere l'occhio più stabile e non a farlo allungare, perché la miopia è l'allungamento.
0: Sì.
1: E poi delle lenti particolari che si chiamano lenti a defocus, che ingannano il cervello e gli fanno credere di essere già cresciuto abbastanza. Ecco, queste due strategie che sono state messe a punto negli ultimi 10-15 anni, oggi sono state validate dalla ricerca scientifica e noi oggi come oculisti le proponiamo.
0: Ma funzionano soltanto per i ragazzi, cioè nel momento in cui tu sei nell'età dello sviluppo, posso intervenire anche da adulto?
1: Immediatamente funzionano nell'età in cui la miopia è più perniciosa, che è proprio l'età infantile e l'età adolescenziale. Dopo l'adolescenza, dopo la pubertà, generalmente queste armi sono un po' spuntate. Però la buona notizia è che la miopia generalmente progredisce proprio fino a quella fase lì. Poi è vero che ci sono delle miopie che possono andare avanti oltre, però quelle sono veramente da cattive abitudini e quindi in quel caso spiegare ad un 25enne che non può passare la sua giornata su un tabulato Excel e invece spostarsi un po' all'aria aperta, quello è un po' più facile.
0: Su questo non ci sono dubbi. Ma sai che quando mi fu diagnosticata, avevo 6 anni mi pare, la miopia, mia mamma si mise a piangere. Cioè è una reazione soltanto di mia mamma che è un po' eccessiva nelle sue esternazioni, oppure è una cosa ricorrente?
1: Allora, quando comincia la miopia molto molto presto, certamente può essere una miopia più importante, perché la miopia tende a crescere. Se comincia a 13 anni è meglio che se comincia a 6. Quindi sua mamma un poco di ansie ragionevoli ce l'aveva. Magari è anche una famiglia dove la miopia già aveva avuto un'incidenza e quindi ovviamente l'ha vissuta in maniera più drammatica. Dal punto di vista pratico, devo dire che oggi per fortuna le armi che abbiamo sono armi ragionevoli, sufficienti a contenere anche le complicanze, però non avere il problema è molto meglio che averlo e doverlo poi gestire. Oggi non ci vuole mai drammaticità nell'affrontare molte patologie, perché anche quelle che sembravano incurabili, pensi per esempio alle maculopatie, chi aveva una maculopatia in passato era destinato alla cecità, oggi in larga parte si tratta di condizioni che noi possiamo controllare. Quindi diciamo la nostra scienza medica sta facendo dei progressi straordinariamente positivi, e però ciò non di meno prevenire è meglio che curare, lo sentiamo dire da 40 anni e una logica ce l'ha.
0: La scuola, soprattutto nei primi anni scolastici, elementari, è sempre una buona sentinella, cioè la maestra che dice ai genitori: guarda, ho visto che il bambino strizza un po' gli occhi ultimamente per guardare la lavagna.
1: Guardi, l'attitudine parentale, cioè significa il fatto che il maestro o la maestra prendono in mano un po' e a cuore la salute del bambino, per noi è fondamentale. Questa è una delle armi, perché la scuola è capillare, quindi noi possiamo dire quanto vogliamo a un genitore di dover fare una visita, ma spesso queste cose rimangono abbastanza inascoltate. Invece il fatto che un maestro o una maestra si prendano a cuore la salute dei bambini e sottolineino che è importante fare alcune cose, quindi cerchino i campanelli d'allarme e seguono il bambino, questo per noi è impagabile. Quindi io personalmente sollecito molto l'attenzione dei maestri, anche quando si tratta di fare un poco di allarmismo, tutto sommato non è male. Perché noi siamo abituati a negligere un po' di queste cose e obiettivamente la salute è troppo importante perché non ci sia intorno un circolo virtuoso che porta le persone a dire questo è molto importante. Lo facciamo per esempio sull'obesità, noi sappiamo che lo facciamo sul cambiamento climatico, finalmente non si è sordi. Io ho un figlio che si occupa di cambiamento climatico da 15 anni e mi ricordo che in passato quando veniva a cena e magari accennava questo problema quasi gli ridevano addosso. Oggi sappiamo che il cambiamento climatico è una realtà ed essere negazionisti nei confronti delle problematiche non va bene. Gli insegnanti hanno anche questo ruolo, far capire il ruolo dell'acqua e quanto è importante risparmiarla, far capire che l'alimentazione deve essere misurata, far capire che lavorare da vicino va bene fino a un certo punto. Questi sono degli elementi che secondo me devono passare all'interno delle scuole, perché è quello che poi ci rimane. Anche immagino lei da ragazza quando stava da ragazzina, quando stava a scuola, le parlavano di cose virtuose, i suoi maestri avevano un impatto estremamente positivo.
0: Ah, io ho avuto una maestra eccezionale, una vera maestra di vita, direi. Sono stata molto fortunata. Professor Nucci, c'è una domanda, gliela faccio, siamo in chiusura, però è molto interessante, perché Fabiola ci chiede: da che età un bambino può utilizzare le lenti a contatto per una miopia importante? Questo è interessante come domanda, perché uno si chiede: ma il problema delle lenti a contatto è la gestione, per cui si aspetta che il bambino sia grande, oppure c'è anche proprio un problema di occhio?
1: Allora, le devo dire, le lenti a contatto sono sempre oggi in età pediatrica consigliabili. Che cosa significa? Che la fisiologia della lente a contatto, quindi come funziona la lente a contatto, è sicuramente più accettabile che non in un adulto, perché quello che fa vivere la lente a contatto è la lacrima del bambino. Funziona meglio di quella dell'adulto. Ovviamente il bambino ha meno difese, nel senso che non sa togliere le lenti a contatto, che se ha un problema obiettivamente non riesce a gestirlo. E quindi in questi casi la lente a contatto è consigliabile. Dal punto di vista dell'utilizzo, bisogna rivolgersi a dei contattologi bravi, che siano esperti nell'ambito pediatrico. Noi su questo abbiamo aperto molto la nostra accettazione della lente a contatto anche come oculisti.
0: Ah, domanda altra velocissima, veramente abbiamo un minuto, però questa me l'ero tenuta da parte, ne sono arrivate diverse. Allora, la questione di utilizzare la cosiddetta lacrima, quindi le goccine, soluzione salina, acido ialuronico, tutto quello che vogliamo, per chi sta ore davanti al PC, è un buon consiglio?
1: Va molto bene, ma si ricordi che è bene che quella lacrima venga suggerita da un oculista.
0: Ecco, non vanno bene tutte, non scelgo la meno costosa al supermercato e via.
1: Non al supermercato, e neanche sentendo semplicemente la lacrima da banco che viene offerta dal farmacista. Perché? Perché le lacrime che noi oculisti sperimentiamo hanno delle qualità che sono diverse rispetto alla normale lacrima con la camomilla, che non c'entra niente con l'occhio, che viene data in farmacia.
0: Proprio a quella pensavo. Grazie Paolo Nucci, buona giornata professore.
1: Grazie molto.
0: Grazie
1: molto.
0: Ancora, ordinario di oftalmologia all'Università di Milano, presidente della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo. Grazie per l'ascolto, grazie per averci seguito, vi ricordo tutte le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000, buona giornata.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
2: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su in Blu 2000. Le classifiche.
4: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
2: Le classifiche. Le classifiche.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? Chi ti prepara alle sfide del domani, a chi trova sempre il tempo per ascoltarti, a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire, a chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi il listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge alla Camera, 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
1: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino. Radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Biografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Ann Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle 2 isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
3: Roberto Vecchioni.
4: Per donare sangue è una cosa non importante, importantissima. C'è un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a farlo, vi prego di farlo.

Grazie, grazie DJ Cibo. Riprendiamo subito la diretta e apriamo la classifica italiana con la posizione numero 5 di Musica fa buon sangue, un brano che porta immediatamente con sé un'immagine precisa: Napoli, il Mediterraneo, il sole e quella miscela di energia che sembra impossibile tenere ferma. Alla numero 5 troviamo Merk e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, un incontro di stili diversi che mette insieme elettronica, pop, voce e atmosfera mediterranea. E poi c'è proprio Partenope, nome che richiama una delle figure mitologiche legate alla città di Napoli. Insomma, anche quando la classifica cambia posizione, un po' d'estate riesce sempre a infilarsi dentro. Ma attenzione, siamo solo alla numero 5 e questa classifica ha ancora parecchie sorprese da raccontare. Ma andiamo ad ascoltare la numero 5, quindi con Merk e Cremon, Serena Brancale e The Call.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri, quindi dacci una mano, anzi un braccio, se no grazie.
1: Dalla Napoli di Partenope passiamo a una delle band che riesce sempre a giocare con le parole, situazioni e sentimenti in maniera molto personale. Alla numero 4 della nostra classifica italiana troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Beh, il titolo è già una piccola storia dentro la storia, sono tre modi diversi per dire praticamente la stessa cosa. Scusa, italiano, inglese e spagnolo. Perché quando una lingua non basta, tanto vale provarle tutte, ma dietro l'ironia c'è quella capacità tipica dei Pinguini di raccontare rapporti, errori, emozioni e situazioni quotidiane senza prendersi mai troppo sul serio. E questa settimana li troviamo alla numero 4, ma davanti a loro c'è ancora un bel pezzo di classifica da scoprire. Intanto andiamo ad ascoltarli, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

E arriviamo sul podio della nostra classifica italiana. Alla numero 3 questa settimana troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Beh, il titolo è praticamente una piccola scena cinematografica. Una giornata calda, una bibita, la musica.

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio.

0: finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ed eccoci davanti alla seconda grande novità della puntata. La numero 2 entra direttamente in classifica, Ernia con Dedica. Già il titolo ci porta in una dimensione completamente diversa. Una dedica è qualcosa che fai a qualcuno, qualcosa che vuoi lasciare, dire o consegnare attraverso una canzone. E nella musica una dedica può essere d'amore, di amicizia, di riconoscenza, oppure può diventare il modo migliore per dire qualcosa che a voce magari non riusciremo mai a spiegare. Ernia porta qui una nuova sfumatura nella nostra classifica italiana. È una new entry e non entra certo in punta di piedi, parte direttamente dalla seconda posizione. Ma se la numero 2 è una novità, la domanda viene spontanea: chi è riuscito a prendersi la vetta? Prima di scoprirlo, ascoltiamo Ernia con Dedica, numero 2. Che nome?

più atteso della nostra classifica italiana di musica fa buon sangue. Chiudiamo la cinquina con la numero uno. E allora subito andiamo a presentarli, perché a conquistare la vetta sono Saif Bresh con Parlar d'amore. Un titolo che sembra semplice, quasi quotidiano, ma che nasconde una delle cose più difficili da fare: trovare le parole giuste quando quello che provi è davvero importante. Perché parlare è facile, parlare d'amore invece è tutta un'altra storia. E questa settimana Saif e Bresh fanno il salto decisivo e si prendono il primo posto della nostra classifica italiana. Quindi mettiamo il punto alla nostra cinquina con la canzone che questa settimana sale sul gradino più alto del podio. Numero 1, Saif.

E con la nostra numero uno italiana siamo proprio arrivati ai saluti per quanto riguarda questa seconda puntata della nuova stagione di Musica Fa Buon Sangue. Abbiamo cambiato parecchio rispetto alla settimana scorsa, nuove posizioni, qualche sorpresa e due new entry che sono entrate direttamente nella parte alta delle classifiche. Ed è proprio questo il bello, una classifica non è mai ferma. Una settimana può essere quinto, quella dopo puoi ritrovarti in vetta, magari la settimana successiva può succedere ancora qualcosa di completamente diverso. Io comunque per questa settimana mi fermo qui, lascio continuare la musica, la diretta a chi è in studio ed è pronto per riprendere il filo della trasmissione. DJ Cibo, tocca a te. E beh, un grande saluto anche a tutte le radio che condividono Musica Fa Buon Sangue e ci permettono di arrivare ogni settimana sempre più lontano. Ne salutiamo idealmente una, ma quel saluto è per tutte voi. Grazie per averci ascoltato, grazie della compagnia e soprattutto continuate a seguirci, perché la prossima classifica potrebbe cambiare ancora tutto. Da Andrea Collalto e da Musica Fa Buon Sangue per questa settimana è tutto. Alla prossima!

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nid al-Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk ieri. A Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani, Witkoff e Kushner, per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
1: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
0: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
4: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillai, 81enne, giurista sudafricana di origine indiana. Il comitato di Oslo scrive: per i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale, e ne sottolinea l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. In un attacco russo invece su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Intanto a Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Così in una nota il Presidente Mattarella in occasione della giornata di studio sulla Costituzione nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Il Parlamento, scrive ancora il Capo dello Stato, è fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato ai cittadini. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. 2 persone sono state portate in ospedale. Caro carburanti, è in Italia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Vertice in Procura Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar e in particolare sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle 2 isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
5: Completamente guariti? Perfettamente curati.
6: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto di quella che è la pagina sportiva illustrativa del fine settimana. Bene, abbiamo detto che sarebbe ripartito, e così è, il campionato di Serie B, nel quale le squadre partecipanti giocheranno la sesta giornata del girone di andata, a cominciare da questa sera alle 20.30 con Avellino-Sampdoria, domani sabato 10 ottobre alle 15 Benevento-Cesena, Empoli-Palermo-Sud Tirol-Ascoli-Virtus-Entella-Juve-Stabia, alle 17.15 la Nerossi Vicenza-Pisa e poi alle 19.30 l'appuntamento dello stadio comunale di Arezzo, dove arriva la Cremonese. Purtroppo i precedenti non sono molti favorevoli al Cavallino. Pensate, l'Arezzo non è riuscito mai a battere la Cremonese in casa, per cui solo pareggi, e probabilmente ha subito anche più gol di quelli realizzati. Però, come al solito, c'è sempre la prima volta che l'Arezzo dovrà vincere tra le mura amiche e la prima volta che dovrà battere la Cremonese. Poi domenica 11 ottobre il campionato prosegue alle 15 con Catanzaro-Mantova, alle 17.15 Padova-Carrarese. L'ultima partita della giornata numero 6 si gioca alle 19.30 Modena-Hellas-Verona. Siccome il campionato è stato fermo 3 settimane, credo che valga la pena ricordare anche la classifica. Palermo punti 13, Sud Tirol Mantova 11, Modena Ascoli 10, Hellas Verona, Avellino, Cesena, Benevento, Pisa e Padova ne hanno 7, Empoli Arezzo 6, 5 la Virtus Entella, Cremonese, la Nerossi Vicenza, 4 la Sampdoria, 3 il Catanzaro, un punto la Juve Stabia, visto che ai 2 precedentemente combinati punti di penalizzazione se ne sono aggiunti altri 2. Quindi un punto Juve Stabia, Carrarese un punto. Questa sera il confronto fra due squadre decisamente molto attardate. Sto parlando sia dell'Avellino, che ha 7 punti in classifica e che era partito benissimo, a parte la sconfitta con l'Arezzo in casa, ma la squadra di Nesta è una fra le più titolate, naturalmente, per la vittoria finale. È leggermente in ritardo, come lo è la blasonata Sampdoria con soli 4 punti, quart'ultima in classifica dopo 5 gare, una sola vittoria, un solo pareggio, 3 sconfitte, 5 gol segnati, 9 subiti. Sentiamo le prospettive in vista di questa gara del mister blucerchiato Corradi.
2: Volevo chiederti quale domanda più banale, quale Sampdoria esce da queste 3 settimane di sosta, anche in previsione appunto ovviamente della partita di domani?
3: Sì, esce una Sampdoria che nella prima settimana e mezzo non ho avuto a disposizione magari tutti gli uomini che si pensava potessero recuperare, però poi mi prendo la parte positiva e cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno. Oggi sembravamo quasi una squadra al completo, perché insomma c'erano 16 giocatori in movimento, hanno partecipato in maniera totale senza restrizioni o altre cose, giocatori che fino a qualche tempo fa erano considerati lunghi dirigenti. Quindi insomma oggi Ravanelli, De Paoli e Makumbu hanno fatto allenamento senza problemi, quindi diciamo che questa è una bella notizia.
4: Ciao mister, io ti chiedo anche queste 3 settimane come sono servite per ricondizionare appunto quei giocatori che erano un pochino indietro, faccio riferimento per esempio a Caramo, come sta, come l'hai visto in questa settimana?
3: Sia Caramo che Mambu stanno abbastanza bene, hanno lavorato molto, hanno eseguito un percorso personalizzato e li ha visti anche fare doppi allenamenti rispetto insomma al resto della squadra, e insomma stanno entrambi abbastanza bene e sono a disposizione, quindi questa è una secondo me una nota positiva.
5: Sì, ciao mister, ti vorrei chiedere anzitutto se Caramo può essere comunque una mossa dall'inizio, ci stai pensando? E poi ti chiedo anche soprattutto di Ravanelli, per capire un pochino a che punto è il suo percorso di recupero. Grazie.
3: Allora sì, no, Caramo adesso sta bene a tutti gli effetti, un giocatore che ha la possibilità di partire dall'inizio, perché inizia ad avere una condizione accettabile, no? Che gli permette anche di disputare più di uno spezzone di partita. Per quanto riguarda Luca, è 2 giorni che si allena con la squadra, l'infortunio è quasi completamente alle spalle e a disposizione, ecco, se ci dovesse essere la necessità o la possibilità di partire in corso, è sicuramente un giocatore che può dare una mano.
1: In Serie C, girone B, si giocherà la 9ª giornata del girone di andata. Domani le partite in programma sono alle 14.30 a Vispesaro Grosseto, alle 17.30 Ostia Mare Pianese e Pineto Reggiana, alle 20.30 Spezia Gubbio. Domenica 11 ottobre si comincia alle 12.30 con Torres Atalanta Under 23, alle 14.30 Ravenna Campobasso San Benedettese Latina, alle 17.30 Forlì Livorno e Perugia Vado, e lunedì completerà il quadro alle 20.30 la gara Pescara Guidonia Montecelio. In classifica sono 5 punti di vantaggio dello Spezia, che tra l'altro riceverà il Gubbio domani sera alle 20.30, Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio, Campobasso, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta Under 23 9, Ostia Mare e Vado 8, Pineto, Gubbio 7, Latina, Pianese 6, 5 la San Benedettese, 4 la Vispesaro. L'ultima domenica ha regalato finalmente il sorriso alla Pianese, che ha battuto il Ravenna. Una vittoria importante, una vittoria di prestigio che mette sicuramente morale per questa trasferta che dovrà affrontare la squadra bianconera in quel campo molto ostico che si chiama Ostia Mare domani sera alle 17.30. Oggi all'interno della nostra pagina sportiva ospitiamo il centrocampista Tommaso Casalino, bianconero delle Zebrette della Pianese, che dice: con il Ravenna ci siamo presi una vittoria importante al termine di un'ottima prestazione. Sabato con l'Ostia Mare ci sarà da battagliare, ma vogliamo continuare la striscia e portare a casa punti. Il centrocampista, pensate, classe 2007, ha parlato in settimana commentando la vittoria sia con il Ravenna che parlando della prossima sfida, quella di domani con l'Ostia Mare. Sentiamolo.
6: Tommaso Casalino, la Pianese reduce dall'importante vittoria contro il Ravenna, la prima affermazione di questo campionato. Veramente una partita di grande carattere, quella dei bianconeri. Ti chiedo come l'hai vista, insomma, anche dal tuo punto di vista, che sei entrato nel secondo tempo.
7: Abbiamo fatto un'ottima partita fin dall'inizio contro una squadra molto forte. Siamo stati bravi, siamo andati sopra, poi ci hanno raggiunto e abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo poi trovato il 2-1, portando alla fine, alla fine della partita, ed è stata una vittoria molto importante, soprattutto anche per l'umore della squadra, e dobbiamo continuare così a portare punti a casa.
6: Anche una grande prova di carattere da parte vostra, visto che comunque, ecco, in queste prime giornate le prestazioni non erano mai mancate, ecco, vi mancava solamente questi 3 punti.
7: Sì, mancava solo l'ultimo mattoncino. In questa ultima giornata siamo riusciti a portarla a casa, l'abbiamo trovato e siamo molto felici.
6: Senti, in generale come sta andando qui l'ambientamento a Piancastagnaio? È la tua prima stagione lontano, insomma, da Genova, dove sei cresciuto, nella Samp. Come ti sei trovato? Come sta andando, ecco, questa annata?
7: Mi sto trovando benissimo, poi non è stato tanto difficile ambientarmi, perché l'ambiente è veramente molto bello, tranquillo, anche con i compagni fin dall'inizio c'è stata subito sintonia e mi sto ambientando alla grande.
6: Senti, dal punto di vista tecnico e tattico, ti abbiamo visto giocare, insomma, in mezzo al campo. Le tue caratteristiche sono quelle di un interno di centrocampo, insomma, come anche da questo punto di vista ti stai trovando?
7: No, mi sto trovando bene, comunque lì nel mezzo, nel mio ruolo. Sono un giocatore comunque che ha tanta disponibilità nel correre e aiutare i compagni.
6: Senti, adesso arriva in combe la trasferta di Ostia, insomma, una neopromossa che si sta ben comportando. Ti chiedo con che prospettive ci andate e, ecco, che partita ti aspetti?
7: Sarà una partita molto, molto tosta. È importante portare a casa i punti per comunque continuare la striscia positiva e dovremo battagliare fino all'ultimo.
6: Senti, in conclusione ti chiedo, primo anno per te in Serie C, che campionato hai trovato e che girone B, insomma, ti sembra di aver incontrato?
7: Livello molto alto, ho trovato un campionato comunque molto tosto sotto l'aspetto fisico, con tanti giocatori comunque a livello tecnico importanti, ed è un campionato dove ogni giornata può succedere comunque di tutto, quindi bisogna pensare giornata dopo giornata e poi si fanno i conti a fine anno.
1: Pare non esserci alcun anticipo nella settima giornata del campionato di Serie D Girone E. Queste le gare in programma alle 15. Aquila Montevarchi Rondinella Marzocco, Follonica Gavorrano Terranova Traiana, Lucchese Calcio Nuova Ternana, Mezzolara Sasso Marconi, Prato San Donato Tavarnelle, Progresso Siena, Scandicci Ghibiborgo, Serravezza Pozzi Calcio Flaminia Civita Castellana, Tau Calcio Altopascio Grassina. Follonica e Prato hanno 14 punti, 13 la Lucchese, 12 il Tau Calcio Altopascio, 11 lo Scandicci, il Flaminia Civita Castellana, 10 Serravezza Pozzi e Siena, 8 Nuova Ternana, Terranova Traiana, San Donato Tavarnelle, 7 Aquila Montevarchi Mezzolara, 6 Rondinella Marzocco, 4 Sasso Marconi, 3 Progresso, 2 il Grassina, ultimo in classifica il Ghibiborgo. A proposito di Ghibiborgo, la società comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Nico Lelli, un ritorno in un ambiente che Lelli conosce bene, avendo vestito i colori del Ghibiborgo sia da calciatore che da allenatore. Ha già infatti guidato la prima squadra nella brillante stagione 2023-2024. Dopo le esperienze alla guida dell'Aquila Montevarchi e come vice allenatore del Siena, Lelli torna sulla panchina del Ghibiborgo per aprire un nuovo capitolo insieme. Tutta la società rivolge a mister Nicolelli un caloroso bentornato e gli augura un buon lavoro, e ne ha davvero bisogno. Delle gare di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda e terza ne parliamo domani durante il GR del sabato. È tutto per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
8: Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: in Blu 2000 News.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa ieri. 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente, via internet, una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki Kramatorsk, dopo Kramatorsk Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte, in Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre, stiamo avendo colloqui proficui con Teheran, così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump, certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica, sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale, una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è allo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
7: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
8: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni belliche nel Golfo Persico e in tutta la regione. Attacchi aerei si sarebbero verificati a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riportano organi di stampa affiliati al gruppo Houthi Ansar Allah. Le notizie giungono nel contesto della recente escalation dei combattimenti tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran, e la coalizione a guida saudita che appoggia il governo dello Yemen. Caro carburanti, Eni taglia di nuovo il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da un costo di 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato dalla compagnia di Stato il 25 settembre scorso. Il tetto ufficiale al prezzo del diesel, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro. Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. Intanto, oggi a Miami, i negoziatori nominati da Trump incontrano Zelensky e la delegazione diplomatica di Kiev.
2: In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato due autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navatem Nevi Pillai, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica, nonché magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: fiato.
1: Non sono da solo neanche in questo pomeriggio, con me in regia c'è Daniele Caruso, insieme a tutti voi che ci scrivete i vostri messaggi anche su come sta andando questo pomeriggio di venerdì 9 ottobre. Vi aspettiamo via mail a diretta@radiumblu.it anche per dirci quali sono le vostre canzoni preferite del momento, sia italiane che internazionali, che vanno a confluire tutte in quella che è la classifica ufficiale del venerdì, quella i cui dati vengono aggiornati proprio oggi, anzi questa mattina sono stati belli che aggiornati alle 6 del mattino, quella di R1, l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Tra poco inizieremo questa classifica, naturalmente vi ricordo poi l'appuntamento del weekend, tutti i sabati e le domeniche con le classifiche del weekend, un'ora bella piena in cui ripercorreremo tutte le emozioni musicali di questa settimana, e vi ricordo che durante la settimana ci sono anche i dati aggiornati su libri e cinema che così saltuariamente da un giorno all'altro possiamo comunicarvi, ovviamente con tutti i dati aggiornati della settimana.

classifica di Air One di questa settimana, che vede alla numero 20 inserita The Bausa con il ritmo di Lose Myself. Numero 19 è stabile rispetto a 7 giorni fa, è uscito anche Mustang, questo nuovo album, insieme a tante collaborazioni, tra queste c'è anche la canzone con Saif. Parliamo di Biagio Antonacci e Saif insieme, numero 19, stabile, questa è Spiritual Ep.

bella vita. Perdono quota nella chart di Air One rispetto a 7 giorni fa. Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, appena ascoltata qui su Blu 2000, al numero 18, appunto in discesa. E vi ricordo che ci sono anche delle nuove entrate, come ogni settimana, a volte di più, a volte meno. In questo caso ce ne sono due nella top 20. Le ascolteremo tutte e due in questo pomeriggio di venerdì nella chart dell'Airplay radiofonico nazionale. Numero 17, in leggera discesa questa settimana, una canzone che, giusto per fare i confronti giusti con le altre classifiche all'interno della settimana di Blu 2000, occupava la prima posizione 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blu 2000, per l'appunto. Parliamo di Baby Steps di Olivia Dean, che continua a conquistare l'Italia ma anche gli Stati Uniti d'America con la sua voce. Questa è alla numero 17.

0: Baby Steps, la posizione numero 17, la classifica di Air One, in discesa Olivia Dean, alla 16 scendono anche Hugel e Ultranate con Moving to the Sun, numero 15 scende anche Saif che abbiamo ascoltato prima con Biagio Antonacci, in questo caso il singolo in solitaria e Parlar d'Amore. E alla 14 abbiamo la prima delle due new entry di oggi, parliamo di un personaggio della musica italiana che in questo periodo è insomma sulla bocca di tutti, anche degli appassionati di serie TV, perché sta per ritornare diciamo la storia degli 883 in streaming con Nord, Sud, Ovest, Est, e quindi Max Pezzali che ha festeggiato recentemente anche il figlio, il 18° compleanno di Ilo, si chiama così, con la moglie, che ha scritto anche delle parole molto tenere su Instagram. Deborah ha scritto: ti guardo oggi, vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato, bello e intelligente, con una sensibilità rara e un'anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto. Bellissime parole per i festeggiamenti del 18° compleanno, cantando tra l'altro Gli anni, ovviamente una delle canzoni storiche di 883 Max Pezzali. Deborah Palamatti, la moglie di Pezzali, ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram per questa festa speciale del figlio di Max Pezzali, per l'appunto per i suoi 18 anni. Max Pezzali festeggia tutto questo anche con un nuovo singolo che è appena uscito, dal titolo Le ali, nuova entrata alla 14.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

bella romantica questa nuova di Max Pezzali, che si conferma alla 14 come new entry della classifica di Air One questa settimana dal titolo Le Ali. Numero 13 che alzai in discesa con Animal, alla numero 12 abbiamo la più alta nuova entrata. E parliamo del ritorno di Giorgia, che ha chiuso 2 anni di tour in maniera trionfale con oltre 40 date in tutta Italia, 290.000 biglietti venduti, con un sold out all'Unipol Dome di Milano. In queste 2 ore e mezzo di concerto, lei che è una delle voci più amate del nostro paese ha interpretato i successi più recenti, grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera sul palco. Insieme a lei anche ospiti come Annalisa, Emma e Irama. Viaggio Live, che ha ispirato anche i brani contenuti in G+1, che è una nuova versione dell'album G, con praticamente quella giornata, con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà uscirà il 16 ottobre. Adesso non so se sia effettivamente un venerdì, andiamo a verificare. Sì, esatto, vedi, è venerdì. Allora, ad accompagnare Giorgia sul palco ovviamente il suo team storico, G+1 invece presenta queste inediti contenuti anche il singolo che andiamo ad ascoltare, che è New Entry, ovvero Parafulmini, e poi contiene tra gli altri La Cura per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e un'altra canzone niente male, che è Golpe, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay Radio Generale Italiana e Airplay TV. Questa invece è quella nuova dal titolo Parafulmini, Giorgia, New Entry alla numero 12.

0: con te.
1: Altro grande pezzo di Giorgia entra in classifica direttamente alla 12, New Entry Parafulmini. Numero 11, In Discesa Sombre con My Body's In Ready. Nella chart di Erwana, alla 10 scendono Peggy Gou e Aira Star con Woman. Alla 9 Marrakesh Gue scendono con Casini, mentre al numero 8 scende anche Miley Cyrus con Bass Persuade. Saliamo alla numero 7, dove perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa questa canzone di Elisa, che conosciamo benissimo e che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Si intitola Kintsugi.

E a volte le ferite, anche quelle sentimentali, fanno male. Per riaggiustarle non basterebbe l'oro, e Elisa purtroppo ne sa qualcosa in questo periodo. La canzone Kintsugi in discesa alla numero 7 questa settimana nella chart di Air One. Saliamo di un gradino e continuano a salire loro, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, canzone che insomma si è avvicinata spesso alla vetta di questa classifica, con un testo molto forte che si ispira anche a fatti di cronaca attuale e non, e molti si sono chiesti anche il significato di questa canzone Goya. L'idea, hanno detto loro, era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevano anche fare un paragone con il mondo della musica, di come gli artisti vengono fatti fuori spesso da questo mercato musicale sempre più spietato, e non solo diciamo nel mercato musicale. Ha raccontato Fabri Fibra sul brano, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha definito un onore scrivere con Fibra questo nuovo capitolo del loro percorso artistico. Questa è Goya alla numero 6 in salita.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le classifiche qui su Blu 2000, abbiamo ascoltato prima Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goia in salita alla numero 6. Scende rispetto a settimana scorsa e perde la vetta Ernia con Dedica alla numero 5. Saliamo alla numero 4, dove sono in salita Annalisa con Madame Amica nella chart di Air One. Entriamo nella top 3 ufficialmente. Al numero 3 stabile Madonna con Danceteria. Mentre al numero 2 sale questa settimana il singolo che lancia effettivamente poi tutto il progetto musicale nuovo di Cesare Cremonini, ovvero Paparazzi. Al centro di tutto c'è Amateur, questo decimo album di inediti che uscirà il prossimo 23 ottobre, anticipato da questa canzone e arricchito anche da una collaborazione destinata a far discutere. In queste ore se ne discute tanto, cioè quella con Salmo, cioè praticamente una delle accoppiate più spiazzanti della stagione per la title track del nuovo disco. Infatti la canzone insieme si intitola appunto Amateur. Cremonini ha scelto di unire le sue forze con Salmo, abbattendo questo confine di genere tra la melodia pop rock e l'intensità anche della scena rap. Quindi sodalizio nato spontaneamente a Londra, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, in questo storico studio 13 dove il cantautore bolognese cercava nuovi stimoli, e in quell'avventura britannica Salmo si è rivelato molto più di un semplice ospite in studio, perché Cremonini l'ha definito come una sorta di angelo custode, è diventato il mio Virgilio, ha detto ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida, io ho trovato un amico in Salmo. Queste le belle parole di Cesare Cremonini che ritroviamo nella classifica di Air One in salita alla 2 con Paparazzi.

0: Non parla più, basta, è finita così. Cesare Cremonini con Paparazzi, direttamente da Amateur, lo diciamo prima, in arrivo questo nuovo album in cui c'è la collaborazione anche con Salmo. Canzone in questo caso numero 2 in salita, come sale questa settimana la nuova numero 1? Allora, lo dicevamo prima, settimana scorsa c'era Ernia con Dedica, che è scivolato al 5° posto, l'abbiamo ascoltato prima all'interno della classifica di oggi, e questa è la nuova numero 1 della settimana, Giulie e Bresh, Serenamente.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

album ricco di collaborazioni per il produttore musicale giovanissimo Giuli, insieme a tanti collaboratori, tra cui anche Bresh, questo featuring dal titolo Serenamente, che conquista la vetta della chart di Air One questa settimana. Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, ha debuttato anche nella narrativa.

Ve l'avevamo forse anticipato con questo libro dal titolo Nessuno ci insegna a cadere, un romanzo Rizzoli nato da un'idea rimasta nel cassetto di Brescia, che parla di giovani, di società, domande, crescita, un bel libro insomma da scoprire in questo periodo in cui Brescia sta facendo anche il firmacopie in giro per l'Italia.

adesso parliamo di musica, lo facciamo anche all'interno delle parole di Blue 2000. Tra poco ritorneremo insieme e parlando di Laura Pausini e il tutto esaurito anche della nuova parte europea del suo tour mondiale, lei ha detto nella mia, nel mio show: al centro c'è soltanto la musica e l'uguaglianza per tutti, soprattutto nei testi delle mie canzoni. In questo caso una cover da Io Canto volume 2, ispirata da Raff, con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Non siete da soli, sono finite le classifiche che ritroveremo domani, ci ritroveremo nel weekend appunto con le classifiche del weekend sabato e domenica, ma tra poco ritorneremo insieme come detto per l'ultimo appuntamento della settimana e anche per quanto mi riguarda per questo inizio di stagione con le parole di Blue 2000 dalle 15 alle 16:30. Vi lascio per il momento prima delle news con questo classico di Eric Clapton.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky. Lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Wood in Texas nel 2009.
1: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania, dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Sono le parole di Inblu 2000 anche per questo venerdì 9 ottobre. Ritrovo in regia Daniele Caruso, ben ritrovati a tutti voi, naturalmente anche attraverso i vostri messaggi, un racconto di questo pomeriggio insieme a diretta et radioinblu.it con tante cose da commentare anche relative alla musica, ai concerti live anche dell'imminente weekend e poi tante novità sul fronte italiano e internazionale per quanto riguarda le produzioni discografiche. Restate con noi anche perché parleremo di un evento e di più eventi che si terranno a Torino e dintorni con un'orchestra molto particolare, orchestra che riprende diciamo la sua nuova stagione concertistica 2026-2027, siamo già quasi nel 2027, insomma è incredibile ma vero, ci siamo anche con le novità di questa settimana, il nuovo singolo di Aiello dal titolo Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che me

Classicone con cui apriamo il pomeriggio di oggi, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You del 1984. Pronti anche a scoprire cosa ci riserva quasi il weekend in queste giornate, anche domani. Ovviamente sarà sabato, quindi attenzione, 9 e 10 ottobre per i concerti di questo weekend, di questa settimana. Oggi Vinicio Capostella vi aspetta a Parma al Teatro 2, Anastasia sarà al Teatro Verdi di Firenze, mentre invece Bruno Risassa a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Kid Yugi ad Assago, Milano. Unipol Forum, invece Sal Da Vinci è a Roma all'Auditorium Conciliazione. Anche Andrea Mirò a Cosenza, Teatro Rendano, mentre De Niro, non Bob De Niro l'attore, De Niro il gruppo, saranno a Roma in Villa di Massenzio. Andiamo avanti con la giornata di domani, Ligabue a Casalecchio di Reno Bologna, Unipol Arena, 10 ottobre per i Pooh, i grandissimi Pooh a Torino con l'appuntamento all'Inalpi Arena, e Fiorella Mannoia sarà ad Ancona al Teatro delle Muse. A partire dalle 21 a Parma al Teatro 2 ancora Vinicio Capostella, e domani sera vi attende anche a Spoleto in provincia di Perugia al Teatro Nuovo Max Gazzè. Appuntamento anche al Fabric di Milano con J-Ax, la grinta di Anastasia sarà a Brescia al Teatro Clerici, mentre i Modena City Ramblers nella giornata di sabato vi aspettano al Vibra di Modena. Levante sarà protagonista domani sera a partire dalle ore 18, quindi in realtà tardo pomeriggio, a Torino all'Hiroshima Mon Amour. Bruno Risas sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi, e poi, giusto per curiosare anche nella giornata domenicale, noi non ci sentiremo quindi vi avvisiamo già prima, i Pooh saranno a Torino all'Inalpi Arena, Fiorella Mannoia ad Assisi Perugia al Teatro Lyric, e poi Noemi vi aspetta al Forlì Cesena al Formì Shopping and Food. Questi sono i live di questo weekend in arrivo e anche di questa giornata di venerdì, fatene tesoro e naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni.

oggi abbiamo un Daniele Caruso regia versione maestrino, che fa vabbè. Riprende i suoi alunni, giustamente. Remy Wolf con Twiggy, tra poco parleremo di nuove canzoni in arrivo anche per Rihanna, restate con noi.

Cioè grande Ennio Morricone, si intitola proprio così questa di Dermot Harry qui su In Blue 2000, novità musicale, novità musicali che si fanno attendere anche per quanto riguarda i fan di Rihanna, che veramente fa sognare questo, a questo punto tutti i suoi fan con dei possibili inediti. I fan stanno contando i giorni dal 2016, anno dell'uscita di Anti, l'ultimo album, ne è passato di tempo veramente tanto, di Rihanna, rimasto per oltre un decennio nelle classifiche, più di 10 anni di attesa non hanno spento la speranza di sentire nuova musica. Anche una recente diretta su TikTok ha riacceso l'entusiasmo. Parliamo di una live che è stata fatta per il suo brand di cosmetici. Rihanna ha risposto a un fan curioso di sapere quanti brani inediti si nascondano nel suo archivio personale, utilizzando diciamo un'equazione tutta sua. La pop star ha spiegato: se ci sono 10 prodotti in un cavò, ha detto, allora io almeno 17 cavò. Facendo un rapido calcolo, quindi ha ben 170 canzoni pronte nel cassetto. Secondo me sono un po' troppe, però insomma lei ha lasciato intendere così. Non significa che il nuovo album sia imminente. Rihanna non ha ancora annunciato nulla, né data né tracklist o titolo ufficiale. A confermare che la passione per la musica è ancora viva ci ha pensato anche il compagno Asp Rocky. In un'intervista ha confessato che la cantante è tornata attivamente in studio e sta cucinando, niente scherzi, se lo dice lui insomma noi ci crediamo, visto che ha stretto contatto con Rihanna dalla mattina alla sera anche in cucina. Starà cucinando anche buona musica e noi l'attendiamo al varco. Intanto recuperiamo questa dei Train.

0: Disco Blu 2000 della settimana di James Blunt Circle. Noi parliamo di musica, lo facciamo con una nuova stagione, quella dell'Orchestra Filarmonica di Torino, che riparte alla grande con un tema che ha a che fare con il sorriso, ma ne parliamo subito con il direttore artistico Michele Mo, che è con noi. Michele, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, un buon pomeriggio.
0: Allora, un nuovo corso dell'orchestra al termine degli oltre 25 anni di guida alla direzione tua. Tu sei passato, sì, invece alla direzione artistica adesso dell'orchestra.
1: Sì, prima ero anche presidente, adesso spazio ai giovani, quindi c'è un collaboratore che da anni lavorava con OST, è diventato lui presidente, io mi occupo della parte creativa. Finalmente.
0: E di creatività.
1: Più di quella.
0: È vero, è vero, ma è molto importante, la creatività è importantissima, perché quest'anno c'è One Way Smile, che è il tema, il filo conduttore principale, ed è un sorriso che guarda il futuro. Come mai avete scelto questo tema per la stagione nuova?
1: Ma perché intanto credo che in questo momento ci sia proprio bisogno di un po' un sorriso, ecco. E quindi per guardare anche il futuro. E per guardare al futuro con un po' di ottimismo, ecco, perché noi siamo intrisi di ottimismo e quindi il sorriso ci piace quest'anno.
0: Un ultimo capitolo di questo percorso triennale di One Way, progetto artistico che ha accompagnato il vostro percorso, anche quello del pubblico che vi segue, con tre parole chiave che sono Together, Memories e adesso appunto questo sorriso fondamentale.
1: Esatto.
0: Che accompagnerà questi concerti in cartellone, sono 8 in tutto.
1: Sì, sono 8 concerti, in realtà sono quelli principali, poi intorno alla stagione principale c'è una stagione di musica da camera con altri 8 concerti, ci sono dei talk con il sottoscritto, quindi con la direzione artistica, e andiamo a toccare anche delle cose quotidiane come l'innovazione, come la grafica, come il corpo, come l'architettura, cioè le facciamo entrare in contatto con la musica e vediamo quali sono i punti in comune oppure i punti in conflitto, ecco. Però
0: esatto,
1: facciamo entrare la musica nella casa delle persone con quello che vivono tutti i giorni.
0: Infatti tra le novità di OFT dell'Orchestra Filarmonica di Torino c'è Fuori Orario, questo ciclo di incontri appunto pensato per avvicinare il pubblico che va al di fuori della sala da concerto, poi effettivamente.
1: Sì, ma volutamente, perché poi alla fine fuori dai luoghi deputati si sente tutti un pochettino più liberi magari di chiacchierare in maniera più informale, ovviamente, sia da parte nostra che siamo operatori, sia da parte del pubblico che magari o dei partecipanti che magari si osano chiedere o parlare di cose che abitualmente nelle sedi deputate non sarebbe possibile, insomma.
0: E allora, sempre sull'onda del sorriso, si inizia questo programma molto ricco con il concerto inaugurale, parliamo prima di questo e poi se ti va anche random andiamo in giro per vedere,
1: certo,
0: le altre date,
1: certo.
0: Al Conservatore Verdi di Torino il prossimo 20 ottobre.
1: Esatto, è la perfezione dei numeri dispari, diamo un titolo ad ogni concerto, in questo caso perché ci sono due sinfonie che hanno una al numero 1 e l'altra al numero 7, quella di Mendelssohn, la sinfonia numero 1 che l'ha composto quando aveva 15 anni, quindi era un ragazzino.
0: Prodigio proprio.
1: Beh, sì, fantastico, insomma, pensiamo a cosa si può, cioè oggi a 15 anni si va giustamente in motorino, all'epoca si scriveva una sinfonia, e poi c'è la settima di Beethoven che credo sia una delle sinfonie più famose e conosciute, insomma,
0: esatto.
1: E quindi l'accostamento di questi due autori che sono due colossi della musica sinfonica, e uno in giovanissima età con la sua prima sinfonia e l'altro con una sinfonia invece più di maturità, insomma.
0: E poi mi incuriosiva il titolo di Mai fermarsi a Bach, che insomma sarà la giornata di martedì 26 gennaio.
1: Sì, esatto. Allora, ci sarà ospite questo flautista strepitoso, che è un flautista italiano, Alberto Navarra, che ha vinto il concorso Nielsen, che è uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale per il flauto, mai fermarsi a Bach è volutamente un poco scherzoso, sempre nell'ottica Smile, perché si farà tutta musica anche di Bach, ma del figlio di Bach, e quindi si prende un pochettino di sponda il famoso Johann Sebastian Bach, no? Famosissimo,
0: sì.
1: E quindi faremo musiche di Vivaldi, di Gluck e di Benda, con tre concerti per flauto e due sinfonie di Carl Philipp Emanuel Bach, che è uno dei numerosissimi figli di Bach. Quindi mai fermarsi Bach era volutamente appunto uno scherzoso per dire al famoso Bach, ecco, perché si è andati un pochettino oltre.
0: Esatto, poi sono i luoghi importanti, abbiamo citato il Conservatorio Verdi di Torino anche quest'anno, anche appuntamenti a Cascina Roccafranca, dove c'è una rassegna chiamata Officina.
1: Sì, sì, esatto, di musica da camera, perché noi abbiamo un'attenzione particolare per i giovani. L'Officina è proprio perché si costruisce in questo luogo il futuro dei giovani musicisti. All'interno dell'orchestra ovviamente hanno un tipo di formazione che è quella tipica dell'orchestra. Nell'Officina loro si mettono un pochettino più in mostra, perché fanno magari dei recital per flauto e pianoforte, per violino e pianoforte o per piccoli ensemble, quindi sono un pochettino più responsabilizzati, ed è un luogo nel quale loro mostrano le loro capacità e costruiscono un pochettino il loro futuro.
0: È bello anche tutto il contorno, no? Oltre la musica, che è la regina principale di tutti gli eventi, però diciamo, Michele, che ogni serata, ogni giornata sarà accompagnata da immagini originali realizzate da un certo Gabriele Mo, non so, sei parente? Sì.
1: Sì, è figlio. sì, un cognome non particolarmente diffuso, c'è sempre un po' di imbarazzo in questo senso, però sì. Effettivamente come grafico l'abbiamo scelto perché è bravo. Ecco,
0: beh, certo. Cioè, non perché è parente tuo, ovviamente, perché è tuo figlio, giustamente. Vabbè. Allora, Michele, è una stagione veramente ricca. Vogliamo dare anche il sito internet ai nostri ascoltatori, così possono prenotare anche il loro biglietto per vedere tutti questi eventi.
1: Allora, sul sito www.oft.it trovate la biglietteria e potete acquistare i biglietti online, oppure scrivere in biglietteria per avere informazioni. Ci sono ancora, siamo ancora aperti agli ultimi abbonamenti, ma abbiamo quasi esaurito la sala, quindi ecco. Siamo molto felici, perché evidentemente il pubblico ha molto apprezzato questa proposta.
0: E quindi vi è venuto il sorriso di cui sopra, di cui parlavamo prima.
1: Esatto, era ben augurante e l'abbiamo confermato.
0: Allora, One Way Smile, ricordate, la nuova stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, e per noi ci ha parlato di tutta questa bella cavalcata verso il prossimo anno Michele Mo, direttore artistico. Grazie Michele di essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, buona
0: giornata. Alla prossima. Noi continuiamo con i Police, questa è So Lonely.

so, forse un po' più freschino nel weekend, ma sicuramente sarà un bel weekend soleggiato, ce l'auguriamo, per vivere appieno le giornate fai d'autunno. L'appuntamento per sabato 10, appunto domenica 11 ottobre, si tratta della 15ª edizione, darà la possibilità di ammirare oltre 700 luoghi della nostra bella Italia, da nord a sud, a essere coinvolte 350 città che apriranno ufficialmente ville, chiese, palazzi storici, solitamente non accessibili, e le visite sono a contributo libero e saranno guidate da volontari del Fondo per l'Ambiente Italiano. Per quest'anno poi l'artigianato di eccellenza e il Made in Italy saranno i grandi protagonisti, con più di 75 aperture, visite speciali che metteranno in luce i saperi, gli antichi mestieri e anche quelle eccellenze produttive che rendono davvero il nostro paese un punto di riferimento nel mondo. Per partecipare, attenzione, a queste giornate fai d'autunno c'è un lungo elenco di tutti questi siti, ricordiamo che la prenotazione dipende anche dal luogo, non sempre necessaria, e trovate tutte le informazioni e i luoghi sul sito fondoambiente.it, dove trovate anche le modalità di accesso, gli orari, i luoghi scelti per questa nuova edizione delle giornate fai d'autunno 2026, che scattano appunto domani e per tutto il weekend. Vi ricordo ancora una volta di partecipare anche attraverso la mail al nostro appuntamento del pomeriggio, diretta a radioblu.it, anche con i vostri artisti, canzoni preferite. Nell'ultima mezz'ora parleremo proprio di canzoni, di artisti che fanno la differenza in questo periodo di cui si parla tanto, e insomma faremo anche il punto della situazione su una vicenda che riguardava qualche tempo fa, non so se la ricordate, Vasco Rossi, e quindi insomma approfondiremo un argomento che interessa credo anche al nostro Daniele Caruso, essendo il primo fan di Vasco che c'è nel nostro paese. Alle 15.51 questa è in Blu 2000, scaricate anche la nostra app Play 2000 oppure andate sul sito play2000.it, ci potete seguire da lì anche in streaming per ascoltare ad esempio la prossima canzone prima delle news, Space Cowboy, loro sono i Jamiroquai.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca. 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della Polizia Postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
9: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
8: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo e non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Se vi siamo mancati giusto per qualche minuto, siamo ritornati in diretta con le parole di Blu 2000 dopo l'informazione, quindi grazie alla nostra redazione, un'altra mezz'ora insieme in questa giornata di venerdì. E allora abbiamo ascoltato Gracie Abrams in apertura dell'ultima mezz'ora con Good Reason. Sapete che in questo spazio parliamo di tanta tanta musica e Vasco Rossi, lo avevamo accennato qualche settimana fa che avrebbe ricevuto questo premio, ha ricevuto una laurea dall'Università di Salerno, tanto strombazzata e tanto pubblicizzata. E quindi Vasco Rossi ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento in dottorato in politica e comunicazione dall'Università di Salerno, in un'aula, neanche a dirlo, piena di gente che ha ascoltato attentamente le parole di Vasco. Si è svolta questa cerimonia che testimonia ancora una volta la grandezza del rocker di Zocca. E lui ha detto: quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all'unanimità, sono rimasto davvero sorpreso. Sono sempre stato considerato divisivo, questa unanimità per me è la prova concreta che lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono davvero liberi dall'ignoranza e dai pregiudizi. Quindi chi ascolta le mie canzoni, continua Vasco, sa da che parte sto e di che pasta sono fatto. Quindi complimenti al neodottore Vasco Rossi per aver conseguito anche quest'altro obiettivo nella sua vita. Ritorniamo alla musica, c'è Lucio Battisti con Una donna per amico.

Sax con World's Greatest è ritornato e qui su Embro 2000 novità in questo pomeriggio alle parole. Se magari non avete voglia in questo weekend o nei prossimi giorni di uscire da casa, andare a vedere un bel live, quindi un bel concerto dal vivo, non vi preoccupate, siete un po' pigri, vabbè, c'è la soluzione, perché la grande musica dal vivo arriva sotto casa vostra, anzi sotto casa tua, soprattutto a Roma e dintorni. Parliamo di un hashtag che è anche in rete, sotto casa tua, dove ci sono vari protagonisti della scena italiana, tra cui Daniele Silvestri, Karima e Cristina D'Avena, che saranno a Prenestino e Labaro. Quindi violini, violoncelli, flauti e trombe in una piazza di periferia con le grandi colonne sonore del cinema, ad esempio tra i palazzi, ed è la grande musica dal vivo che vi ho detto prima, un progetto che per due notti trasformerà queste due zone rendendolo un palcoscenico davvero a cielo aperto nella zona di Roma e dintorni. Quindi colonne sonore mitiche, da Star Wars e Top Gun, passando per 007, Mission Impossible, fino ad arrivare ai classici della Disney. Quindi sotto casa vostra preparatevi, il 9, quindi oggi il 23 ottobre alle 21 va in scena la grande musica dal vivo sotto casa tua con le più famose colonne sonore della storia del cinema, ed è un progetto dell'orchestra da camera di Perugia che arriva dritta dritta nella capitale per questi due appuntamenti speciali gratuiti con due quartieri e tre ospiti speciali che vi ho detto prima, ovvero Daniele Silvestri e Karima nella prima serata, Cristina D'Avena nella seconda. Quindi ci sarà anche l'occasione per ascoltare le melodie dell'infanzia all'Amaro insieme proprio a Cristina D'Avena, la voce che ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani e anche intere generazioni con i cartoni animati, le sigle, e che continua a unire davvero genitori e figli attraverso le sue canzoni dei cartoni animati e non solo. Bella, bella questa iniziativa tutta romana, e adesso ritorniamo alla musica. C'è Sombre con My Body Isn't Ready.

Avete ancora qualche minuto a disposizione per scrivermi e raccontarmi come sta andando questo pomeriggio di venerdì 9 ottobre, diretta a radioinblu.it. Dopo Sombra, noi ritorniamo ancora una volta alla musica. Ci sono i Garbage.

Risuonano in queste ore anche le parole di Claudio Baglioni, le ha scritte anche sui social. Ha scritto così: quando sono stato male qualche mese fa ho temuto di non poter tornare più su un palco e diciamo che ho rosicato, ha scritto lui, perché volevo decidere io quando terminare il giro e non farlo decidere la sorte. Quindi questo ritorno live ha un grande valore per lui, una ripartenza. Pensava che la parola fine fosse arrivata, invece c'è un altro pezzo di viaggio da riprendere, per fortuna. E poi il palco, il luogo dove lui si nasconde meglio, ha definito così, anche perché Claudio Baglioni, lo ricordiamo, dopo lo stop forzato, il rinvio del Grand Tour La Vita Adesso, che era partito nella scorsa estate, non solo è pronto a tornare live con Che Notte È Questa, la partenza con 7 appuntamenti a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre, 1 novembre, ma lo fa anche in un luogo e in una data simbolica per lui e la sua carriera, ovvero 24 ottobre 1982, proprio in occasione a Piazza di Siena si svolse Aleo, tra i primi raduni della musica dal vivo nel nostro paese con 250.000 spettatori. In bocca al lupo al grande Claudio Baglioni. Fammi sapere.

devo dire veramente grazie per essere stati con me anche in questo pomeriggio di venerdì, e grazie per avermi accompagnato in questo viaggio musicale delle parole che sono state prima le parole dell'estate, per tutta l'estate insieme, sempre nello stesso orario più o meno, e poi anche in questa appendice, diciamo così, di inizio autunno, di inizio stagione radiofonica, con la compagnia che mi avete fatto, e anche grazie a tutti voi per i vostri messaggi. Vi ricordo che da lunedì prossimo ritornerà Marco Parce a occupare questo spazio, quindi dalle 15 alle 16:30. Non mi resta che salutarvi, augurarvi davvero buon weekend, grazie a tutti, buon fine settimana, e noi ci risentiamo poi lunedì in altre collocazioni, ma soprattutto ricordatevi gli appuntamenti anche con Replay alle 13:15 e naturalmente le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ben trovata Federica.
0: In questa puntata, senza che nessuno di voi vi siete messi insomma d'accordo, si parla di giovani, di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di orientamento anche per capire quali sono le proprie capacità, in che direzione si può andare. E almeno in due di questi casi sono proprio le diocesi a sostenere queste iniziative. Da voi che cosa succede, Daniele?
1: Da noi parte domani, è stato presentato proprio nei giorni scorsi in questa fase operativa dopo le selezioni, il bando di selezione che c'è stato nei mesi scorsi, parte un progetto che si chiama Orientarsi a partire da sé. Di progetti per i giovani, per il mondo del lavoro, per l'inserimento nel mondo del lavoro ce ne sono tantissimi. In questo caso le diocesi di Gubbio, Città di Castello, insieme con le istituzioni locali, la Fondazione Perugia, non partono tanto da offerte di lavoro, dalle aziende, dai curriculum, ma proprio dalle persone, cioè da quelle che sono le capacità, i talenti, le aspirazioni. Insomma, prima di chiedere a questi giovani quale lavoro cercare o insomma dove orientarsi, saranno aiutati da domani appunto a capire meglio chi sono loro e quale strada poi desiderano in fondo intraprendere. Sono una trentina di ragazzi divisi fra le diocesi appunto di Gubbio e quella di Assisi. Sono arrivate tante candidature che c'è dovuta arrivare pure una selezione per poterli selezionare, scegliere tutti a fronte appunto dei 30 posti disponibili. Questa è la storia che arriva dall'Umbria.
0: E allora sentiamo Anna Rita Cetorelli, che è la direttrice della Caritas diocesana di Assisi.
2: Il progetto Orientarsi a partire da sé è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni e nasce dalla rete e dall'alleanza fra le diocesi di Assisi, Nocera, Gualdo e Gubbio, e grazie alla Fondazione Perugia. E l'obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a integrarsi nel mondo del lavoro e con il supporto dell'agenzia Adecco, che poi si preoccuperà di trovare le aziende, ma soprattutto la cosa più importante è il percorso formativo, che nasce come un accompagnamento anche di orientamento e di sostegno psicologico. Questo ha visto partecipare e iscriversi tantissimi giovani, soprattutto dalle periferie, e questo è un buon segno perché comunque raggiunge le realtà che sono, diciamo, più ai margini della diocesi.
0: Ecco, questa è una sottolineatura importante, anche perché vuol dire che c'è voglia di partecipare e che anche le realtà più marginali però vengono raggiunte, cioè a doppio senso la cosa, Daniele.
1: Sì, esatto, e questo dà la dimensione di come non tanto il giovane debba andare a scavare, a cercare, a rintracciare piste o tracce, ma è, come dire, è l'accompagnamento, no? Che è il fulcro del progetto, che va in qualche modo incontro ai giovani, perché quando si hanno 20 o 30 anni, specie in piccoli borghi, parliamo di zone che sono a ridosso anche dell'Appennino, quindi davvero aree interne, marginali, periferiche, non sempre è facile capire per un giovane quale direzione prendere. Spesso la scelta è anche tra me ne vado da qui, resto, che cosa faccio, eccetera. Per cui una volta conclusi gli studi, se non si trova un'occupazione soddisfacente, una strada interessante, si rischia di appunto di abbandonare. E per questo primo mese di attività sarà proprio dedicato all'orientamento con professionisti del settore, formazione, conoscenza di sé, appunto, come dicevamo, per aiutare a trovare un po' le proprie, a ciascuno la propria strada, no? Quindi qualcosa di sartoriale, cucito su misura, direi.
0: Ecco, e poi da questo si passerà ovviamente a una prova, insomma un accompagnamento verso possibili esperienze lavorative, perché a questa iniziativa partecipa anche Adecco, che è un'agenzia proprio per il lavoro. Tu hai intervistato anche Veronica Copernico, che è animatrice di comunità del progetto Policoro della diocesi di Gubbio. Sentiamola.
3: Dopo una prima fase di candidature con un bando online sul sito della fondazione, abbiamo ascoltato i ragazzi tramite dei colloqui, perché sono arrivate più richieste di quelle che potevamo accogliere, e sono stati selezionati 15 ragazzi per la diocesi di Gubbio e 15 ragazzi per la diocesi di Assisi Nocera Gualdo. Questo sabato partirà il corso di orientamento per aiutare i ragazzi a capire quali sono le inclinazioni o quelli che sono i propri desideri per trovare poi un'occupazione, e ci sarà Adecco che nella fase successiva li aiuterà proprio concretamente a trovare un tirocinio che possa essere sulle corde dei ragazzi.
0: Ecco, tutto questo tipo di anche di offerta di lavori sono sempre sul territorio, Daniele?
1: Sì, sì, esatto, questo diciamo la novità di quest'anno di un progetto che ormai è stato sviluppato già e pensato e sviluppato in questi ultimi anni, è proprio questo: dare, oltre all'aspetto formativo, delle potenzialità concrete in base alle esigenze del territorio e alle potenzialità appunto dei ragazzi. Quindi l'agenzia Adecco farà proprio questo, si è aggiunta quest'anno appunto con questo ulteriore tassello del mosaico, cioè riuscire a tradurre le skill, come si dice, no? Quelle competenze acquisite, la voglia di fare, insomma le strade che i ragazzi sognano e desiderano, proprio in un tirocinio reale, insomma, certo, nel mondo delle aziende, e chissà poi cosa succederà, insomma, se si piaceranno l'un l'altro si ritroveranno insieme.
0: Sicuramente è una possibilità in più. Comunque, per chiudere, è la prima volta che si fa o è un'esperienza già collaudata?
1: Il progetto Orientarsi a partire da sé non è una novità, lo è in questa forma appunto di sbocco concreto nei tirocini lavorativi. È un po' uno dei progetti che i progetti Policoro, scusa il gioco di parole, portano avanti da tanti anni dentro ai nostri territori, sì, grazie a questo progetto generale della Chiesa italiana nato negli anni 90, che punta veramente a dare opportunità, sbocchi, insomma, ai ragazzi. Solo da un punto di vista pastorale, ma proprio anche concreto, appunto, di lavoro.
0: Daniele, grazie per avercelo presentato.
1: Grazie a te. A presto.
0: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi. Siamo collegati con Giovanni Azzara. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica, e a tutti i radioascoltatori.
0: Dicevo all'inizio che oggi, senza che nessuno sia messo d'accordo, parlate tutti di giovani e di lavoro, e proprio Daniele poco fa accennava alle aree interne, perché anche in Umbria, sì, ovviamente ci sono moltissimi paesi e borghi, paesini, e noi con te parliamo delle Madonie, della zona delle Madonie, Giovanni.
4: Sì, assolutamente sì, e perché diciamo si parla di giovani ma anche di restanza sulle Madonie, perché c'è una situazione davvero molto bella, c'è un fermento giovanile molto forte e sicuramente buono per il futuro delle Madonie, però è chiaro che i giovani chiedono
0: per restare, chiedono qualcosa, se no se ne devono andare.
4: Certo, assolutamente sì, e sicuramente si parla di supporto al trasporto, alle aree sicuramente di settore, per esempio, no? Ma anche dare un supporto ai giovani per quanto riguarda non solo il rimanere sicuramente, ma parla sicuramente anche del fatto di dare, per esempio, un supporto scolastico, per esempio, no? Che manca magari più a fondo, a volte.
0: Beh, perché si possano anche formare e poi si possano anche inserire in realtà.

0: all'accesso ai servizi. Per questo motivo noi giovani intendiamo sempre di più rivendicare un ruolo centrale nella programmazione politica di medio e lungo termine, in modo tal che i nostri territori possano essere plasmati, costruiti in funzione degli interessi, delle esigenze, delle istanze delle future generazioni che dovranno vivere questi territori, non dimenticando un necessario dialogo intergenerazionale. In questo contesto siamo quindi un pungolo nei confronti delle istituzioni e soprattutto siamo portatori di proposte, idee e importanti forme di valorizzazione del nostro territorio che sono esito di un processo di democrazia partecipativa che permetta a tutti, indipendentemente dal colore politico e dalla visione politica della società, di portare avanti le proprie istanze e di dare un apporto al miglioramento del nostro territorio, assumendo quindi un'accezione dell'espressione politeia nel termine più ampio possibile, come partecipazione solidaristica e filantropica al bene comune.
1: Ecco, in questa iniziativa è molto impegnata la diocesi di Cefalù, Giovanni. Giovanni, mi senti?
2: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
2: In questa
1: iniziativa è molto impegnata la diocesi di Cefalù.
2: Assolutamente sì. Sicuramente, ecco, il vescovo ha richiamato spesso l'attenzione sulla restanza, ecco, sicuramente una parola che lui ama moltissimo e che sicuramente è una riflessione sulla libertà di poter scegliere se rimanere oppure scappare, ma soprattutto sul fatto di rimanere. E c'è da dire che la diocesi si attiva spesso sui giovani e offre loro pure, diciamo, dei servizi,
1: certo, sì. Delle opportunità. C'è un altro paese, Isnello, sempre in quella zona, e c'è sempre il presidente della consulta giovanile, che questa volta è Natale Civello. I vostri microfoni, sentiamolo.
3: Restare non deve essere una resa, ma una scelta consapevole. Anche io vivo in prima persona lo spopolamento, dove tanti amici sono andati via, e soprattutto d'inverno Isnello appare come un paese più vuoto e silenzioso. Con la consulta giovanile, della quale ne sono il presidente, ci mettiamo in gioco ogni giorno, organizzando eventi, portando avanti proposte e idee per valorizzare il nostro territorio e renderlo più vivo e più attrattivo. Isnello è un paese molto antico, quindi è pieno di storia, di cultura e con tradizioni molto importanti. Certo, ovviamente Isnello ha molte criticità legate ai trasporti, alla mancanza di servizi essenziali a volte e alla mancanza di lavoro, ma da qui possiamo ripartire scommettendo su alcuni fattori molto importanti come il turismo sostenibile, puntando sull'ospitalità alberghiera, valorizzando anche le nostre eccellenze gastronomiche. Io non sono assolutamente contrario a chi decide di partire, perché migrare è un diritto e ognuno deve avere l'opportunità e la possibilità di potersi spostare per lavorare o comunque per scoprire il mondo e arricchirsi umanamente e professionalmente. Io contesto l'emigrazione forzata, ovvero quella di chi è costretto ad abbandonare la propria terra pur volendo restare. Ecco, io ho deciso di rimanere, consapevole dei problemi e delle criticità che mi circondano, però credo fortemente di voler costruire il mio futuro a Isnello e nelle Madonie.
1: Ecco, la restanza e la resistenza anche attiva, ovviamente. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
2: Ma grazie a voi, alla prossima.
1: Alla prossima. Allora, adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie. Anche con te continuiamo a parlare di giovani, di opportunità di riuscire a orientarsi e anche a trovare, insomma, la propria strada, incontrando anche le imprese. L'abbiamo visto per l'Umbria, adesso l'abbiamo visto per le Madonie, adesso lo vediamo con te. Che cosa c'è tra poco a Cortona? Che iniziativa ci sarà?
4: Allora, l'iniziativa si chiama Hack

0: Cortona. Deriva un po' dal termine che ha dato origine anche ad hacker. Non ci sono gli hacker cattivi, ma ci sono solamente degli studiosi, dei curiosi, degli esploratori della conoscenza imprenditoriale. Si tratta di una maratona di idee dove ci sarà il contatto per 3 giorni consecutivi tra giovani e aziende. Giovani scelti in un ventaglio di richieste, 8 giovani in 10 tavole di 10 aziende. L'analisi di progetti concreti per realizzare l'idea imprenditoriale, vinceranno un premio di 500 euro e l'occasione per essere inseriti proprio nel mondo direttamente del lavoro. Il loro profilo sarà inserito, giovani universitari delle università toscane e umbre.
1: Ecco perché lo diciamo questo progetto dalle associazioni è sostenuto da associazioni ma anche dalla regione toscana. E tu hai intervistato Jacopo Mancini, che è presidente dell'associazione Cauta e organizzatore dell'HAC Cortona Festival. Sentiamo.
2: Le candidature sono aperte da marzo-aprile e abbiamo diffuso l'avviso per le richieste di partecipazione nei territori tra Toscana e Umbria attraverso le università partner, sono l'Università di Perugia, l'Università di Siena, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale di Isida, che hanno diffuso al loro interno, tramite principalmente i prorettori della terza missione ma in generale i docenti, hanno diffuso ai loro dottorandi, studenti, ricercatori e assegnisti l'avviso di partecipazione. È stato diffuso anche agli istituti superiori grazie ai presi, ai docenti, quindi abbiamo dei candidati solo dalle quinte superiori, in questo caso per i tavoli, tramite i media, alla generale, alla cittadinanza, e quindi abbiamo anche degli under 30 occupati o in cerca di occupazione, e quindi ognuno poteva candidarsi a un tavolo dei 10, uno soltanto. Abbiamo raccolto quindi le candidature ai tavoli e le abbiamo consegnate alle aziende, che hanno scelto gli 8 partecipanti al loro tavolo, in modo da creare dei team eterogenei e che possano essere funzionali anche a quel orientamento sia al lavoro sia al percorso universitario anche per i ragazzi più giovani.
1: Ecco, quindi c'è stata già una preselezione, 3 giorni, ma insomma è una cosa impegnativa.
0: Esatto, perché il 14, 15, 16 veramente si dovranno dare da fare una maratona vera e propria per poter mettere in atto e concretizzare i progetti che le aziende hanno, tra virgolette, inventato, ma che in realtà appartengono alle loro attività. Quindi si va dall'artigianato, si va all'informatica, all'elettronica, piuttosto che l'agricoltura. E, insomma, ci sono delle grandi idee, ma soprattutto concretamente c'è il passaggio dallo studentato, disoccupazione all'occupazione, e questo è importante.
1: È importantissimo. Allora, sentiamo anche Roberto Calzini, che è il presidente della Banca Popolare di Cortona, che anch'essa ha sostenuto l'iniziativa.
2: L'intento è proprio quello di far convergere su Cortona il meglio che sia possibile, diciamo, degli ambienti universitari. E per questo il primo giorno, che è il giorno 14, l'apertura di Cautamente, ma anche di Cortona, ci sarà un panel con i rettori dell'università dove parleremo appunto di questi temi, quindi dell'imprenditorialità. Però con un piglio molto più pratico, perché di seminari, di workshop, di vari dibattiti siamo fin troppo pieni, ecco. Prendiamo a riferimento il motto del nostro fondatore Girolamo Mancini nel 1881, quando fondò la banca, che disse: prima il pensiero, poi l'azione. Ecco, non vogliamo solo fermarci al pensiero, per cui i 10 tavoli che metteremo appunto in pista sono l'idea di non fermarsi al convegno, di non fermarsi al confronto, ma di partire veramente con l'azione.
1: Ecco, giustissimo, anche perché quando si studia non si capisce poi che cosa ti aspetta dopo, è proprio tutto un altro mondo. Poi chiudiamo noi, però intanto sentiamo ancora Mancini.
2: Questi ragazzi che verranno a Cortona dormiranno qua e quindi Cortona si popolerà di persone che non si conoscevano tra loro, quindi non solo dentro al team si potrà lavorare anche al di fuori del contesto dell'hackathon, ma ci si potrà confrontare anche con i ragazzi degli altri tavoli. L'idea è quella di creare un ambiente dinamico e propositivo, a prescindere poi dai risvolti concreti immediati che verranno fuori, perché questa capacità di favorire la relazione sicuramente aiuterà poi nel percorso di incontro tra le aziende, quindi il mondo del lavoro, i ragazzi, le istituzioni e l'istruzione.
1: Sì, altra cosa importantissima, la relazione. Fernanda, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna lunedì.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Wood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: quando pazienza col cimello sbagliato.
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle 17.05. Qui con noi i miei compagni di viaggio, Gabriele Boscherini.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Giacomo Checconi.
3: Hola, hola.
1: E per la puntata eccezionale di Ferragosto, Alessandro Percorella.
4: Non volevo venire, ma
3: l'abbiamo corrotto con una cialcina post registrazione.
1: Esatto. Puntata di agosto, di Ferragosto, anzi un po' balneare, diciamo così, argomenti
3: alcolica
1: liberi, alcolica balneare, argomenti liberi. E di cosa volete parlare, compagni?
2: Io avrei una cosa che mi è rimasta indietro dall'ultima puntata.
1: No, è rimasta questo rosso.
2: Ricordiamo, io l'ultima puntata ho portato il nuovo album dei Rolling Stones, quindi Foreign Tongues, quindi sono le lingue straniere. E lì c'era una considerazione che volevo condividere con voi, che poi è rimasta, diciamo così, aleatoria, perché che coni ha preso il tempo di tutti.
3: Va bene, allora continui dopo la prima canzone, che dato che è una puntata balneare, ascolteremo.

0: sole senza alzarti mai.
1: Oh, eccoci tornati. Non mi sembra di essere al mare, in Riviera Romagnola.
2: Sì, anche perché te sei nudo, si sembra di essere.
1: Oh, ragazzi,
2: al mare,
1: troppo caldo, io non resisto. Non
2: il
1: resisto.
2: Sudore precede il checcone, incredibile.
1: Ma poi io ho bisogno di spezionare i miei feromoni e espanderli per tutto l'ambiente. Comunque, Mirko, come avrei potuto capire, il senso di ogni puntata nostra è dare contro a Gabriele, in ogni caso, e interromperlo in tutti i suoi discorsi che non finiscono mai.
2: No, avevo visto, questo qui era il mondo. Ma questo è il mondo normale anche a giro.
1: Esattamente.
2: Abbiamo soltanto cioè, io provo. Attenzione,
3: abbiamo un ospite.
2: Attenzione.
1: Eccolo.
3: Abbiamo un ospite ispirato in trasmissione.
1: Pronto? Buonasera.
3: Ciao, Emanuele. È il nuovo architetto, anche lui, il dottor Petrucci. Petrucci, che ne pensi della puntata di Ferragosto di dei Dischis?
4: Io non aspetto altro che ascoltarla.
2: Appunto. Allora, abbiamo una domanda per te, facile. Un super pezzone estivo
3: che ascolti quando sei nella tua piscina a Piazzano.
2: Da condividere, ora, così, di getto. Non ci pensare troppo.
3: Non dire io sono un cane.
4: Io sono un cane.
3: Ecco.
1: Un'altra domanda per Petrucci.
4: Ecco.
1: Cosa stai indossando adesso?
4: Allora, sono appena poi uscito dalla piscina.
1: Quindi sei in costume?
4: Solo cloro.
1: Wow, che immagine bellissima, ragazzi. Sono ancora più sudato di prima adesso.
4: Ecco.
3: Grazie Manu, la vuoi lanciare te la canzone?
4: Non mai più.
3: La vuoi lanciare te la canzone?
4: Che quale canzone?
1: È quella che hai
3: appena detto.
2: Ne può anche dare un'altra,
3: Sì, dai, che questa non lo conta.
4: Allora, a tutti voi, Iver, io sono un cane.
3: Grazie Manu.
4: Ciao.
2: Ciao.

0: Meno male che Petrucci ci ha consigliato una canzone estiva che era appena uscita dalla piscina.
1: Questa è la depressione.
0: E dicevo, il nostro ospite. Ah, scusa, devi finire il tuo intervento.
2: Ah, sì, io volevo dare là.
0: Sono 15 giorni che aspetta.
2: Volevo dare un là a Mercurella. Ok, c'è una considerazione pseudo seria che volevo fare, ma era rimasta lì. Scusa. Allora, avevo portato Foreign Tanks dei Rolling Stones, ok? E lì c'è una considerazione che volevo fare con voi. Loro sono ultra ottantenni, ok? Hanno deciso nel 2026 di far uscire il loro secondo album di singoli inediti. Che ha seguito quello di Dark Knight Diamonds del 2023, dopo 18 all'incirca 20 anni che non facevano più brani inediti. La domanda che volevo fare è questa a voi e al nostro grandissimo ospite che condivide con noi questa oretta di musica è questa: la vera sorpresa non sono i Rolling Stones che fanno bene il loro lavoro, che fanno bene dei singoli, fanno un album credibile. La vera sorpresa è la voglia di volerlo fare,
1: perché
2: loro alla loro età potrebbero fare qualsiasi cosa, perché decidono di chiudersi in studio e far uscire degli album inediti.
1: I soldi, Boscherini, i soldi.
3: Soldi, sì.
2: Ok,
3: secondo te i soldi?
4: Io infatti aspettavo l'imbeccato, cioè non capivo quando mi voleva coinvolgere in questo.
2: Ti volevo chiedere, al di là dei soldi, che era la risposta, però se uno cerca di vedere una cosa un pochino più ampia, no? Dice comunque sono persone che hanno fatto quello per tutta la vita, sono persone che lo fanno bene, che sono affermatissimi, che non hanno bisogno di continuare a dimostrare, ma continuano a farlo. Perché continuano a farlo? Perché probabilmente è la loro vita, così come loro ce ne sono tanti altri. E quindi dico io, è una cosa che è stimabile, oppure uno dice basta, lasciate spazio e lasciate minutaggio radiofonico a altri più giovani. Questo volevo condividere con voi, perché secondo me era una risorsa interessante. Come loro, voi sapete benissimo, al mercoledì io li dico oggi, mi dicono che sono gerontofilo perché ho portato tutti gli artisti vecchissimi, no, ho portato Paul
3: McCartney, perché gli piacciono un po' le anzianotte,
2: ho portato Paul McCartney.
3: Vabbè, io ascolto gente morta,
2: ho portato Paul McCartney con il nuovo album che c'ha 84 anni. Il primo che ho recensito ufficialmente è stato Van Morrison, 84 anni, con l'ultimo album Blues. Quindi comunque alcuni veterani, diciamo, della musica continuano a difendersi bene, continuano a farlo per volontà di farlo.
1: E comunque non gli abbiamo posto veti, è l'unico veto che gli abbiamo posto è stato su Di Martino.
2: Sicuramente sì, è stato un po' sì,
1: meno male. Guarda,
3: con voi due bisognerebbe fare la puntata di Halloween tra morti e persone molto
1: anziane. Si chiama anche il risorti.
4: I miei sono tutti morti di droga, comunque.
2: Vedi? Ecco, potrebbe lanciarci ora. Io direi che è il turno del nostro Mercurella, no?
1: Prego, Mercurella.
4: Sono preparato assolutamente a questa cosa.
2: Una bella canzone di un artista morto estiva. Ci può pensare 10 secondi. Intanto Stanganini ricorda. Intanto Stanganini ricorda le nostre coordinate radio.
3: A Ferragosto, e dopo Ferragosto, prima di Ferragosto, ma anche Natale ci potete ascoltare su Radio Incontri in Blu FM 88.4 98.2
4: che faccio, lascio?
3: Oppure meglio, secondo me, in streaming su radioincontri.org o in Radio DAB Toscana Incontri in Blu.
1: La scorsa puntata infatti l'abbiamo dedicata ad Adriano, in questo caso chi ci vuole ascoltare? Re Carlo?
3: Che domanda è?
1: Ragazzi, troppo caro. Comunque, Mirko, non è che ci sono passati.
4: Io direi una canzone a casa di Jimi Hendrix.

0: già immaginato bordo piscina a casa del Petrucci,
1: ovvio,
0: chiaramente, e aperitivo ora del tramonto, notte, Gabri
1: e spliff.
2: Ma io in realtà no, non mi piace l'estate.
1: Oddio, che fatica, posti.
0: Meno male che è venuto il mio, guarda.
1: Io me ne vado, basta.
0: E ascolta Gabri, visto che a te non ti piace l'estate, soffri molto il caldo, al contrario mio. Come fai a superare l'estate con la musica?
2: Allora, questa è una bella domanda. Come faccio a superare l'estate con la musica? Intanto l'ascolto. Intanto l'ascolto. E poi no, è paradossale. Però comunque d'estate viene voglia di ascoltare musica estiva. Mi sembra ascoltato, ma non è così.
0: A parte qui abbiamo Giacomo che ci ha fatto mettere
1: e io, ragazzi,
0: Catri e le Paca Amoroso.
2: Io, esatto. Io direi una cosa.
1: Vengono in Italia.
2: Dovete sapere.
1: Sono già venuti, non mi ricordo.
2: Dovete sapere che il nostro Checconi la scorsa puntata ha rinunciato a recensire il nuovo album di Madonna per diciamo un porto sicuro di Jack White, no? Quindi Frozen Charlotte di Jack White. Io direi che secondo me questa potrebbe essere l'occasione, visto l'estate, visto la musica dance e comunque la musica pop che fa Madonna, potrebbe essere un'occasione per lasciargli un piccolo spazio.
0: A chi?
2: A Giacomo e a Madonna.
0: Certo. Rimetti la canzone del video che ti era piaciuta.
1: Sai che non me la ricordo,
0: perché non l'hai ascoltata, no, la canzone, guardato solo il video,
1: esatto,
0: so.
1: Esatto. E comunque vi devo dire, abbiamo già parlato ampiamente della sua comparsata ai mondiali con il buon Ronaldinho, Ronaldo Umbuziti, infiltriti come due vecchini del bar. E che altro dire? Comunque
2: lascia la canzone.
1: Quindi lanciamo quella con Sabrina Carpenter, che si chiama Bring Your Love. Scusa.

0: talk about.
1: La canzone di Giacomo, ma perché hai scelto questa canzone, Giacomo?
2: Perché la canzone di Giacomo?
3: Mi ispirava, bravissima, bravissima Madonna e bravissima Sabrina Carpenter.
1: Ah certo, cioè, il video non c'entrava niente.
3: No, no, ma non era quel video, non era, era un'altra video, canzone, no. Un'altra canzone, sì.
1: E dai, coinvolgiamo un po' il nostro ospite Mercurella. Dovete sapere, sì, ragazzi che ci ascoltate, che Merco è uno chef
2: privato, però.
1: Privato, sempre chef.
2: Un personal chef.
1: Un personal chef. E quando cucini, ascolti la musica, Merco?
2: A casa sì. O un podcast. Al lavoro no, a meno che non la mettano gli ospiti, allora sì.
4: E poi è capitato gli ospiti veri.
2: Sì, sì. Di solito mettono musica tipo quella che loro pensano sia musica italiana, ovvero che ne so, di cantanti anni 50.
4: Ah, ecco, perché entrano nel mood italiano, esatto. Quindi mettono quella musica lì.
3: Ma i Gigi D'Alessio non lo sparano.
2: In loop. No, devo dire che sono stato fortunato finora.
3: No, no, peccato.
4: Secondo me Ranieri, sì, mettono sta gente qui, mi sembra. Ranieri, poi mettono
3: Modugno.
4: Modugno.
2: Modugno.
4: Mettono
2: Mina, sì.
4: Mina,
2: sì. Senza sì, avere la minima idea, sì, di chi siano.
3: Ovvio, sì, chiaro, chiaro, chiaro.
1: Ha messo Italian playlist su Spotify.
3: Su Spotify, esatto.
2: Sì,
1: Italian classic.
4: Però c'è da dire, poi c'è da dire anche il nostro Mercurella, che comunque quelli, quegli anni 50, che erano anni della rinascita dopo la seconda guerra mondiale, quindi c'era un boom di qualsiasi cosa, c'è stato anche un gran fermento musicale, e quindi in Italia venivano campionate le canzoni e le basi delle musiche internazionali che avevano fatto successo, e tanti artisti hanno cantato e tradotto, non loro ma gli autori per gli artisti hanno tradotto queste canzoni, sono diventate anche dei grandi successi in Italia. Io non so se vi viene in mente ora una citazione così diretta, se no.
3: Nino D'Angelo con Gesù Cri che ricanta su Let It Be dei Beatles, una, ecco, delle canzoni, mamma, più belle del mondo. Io direi di ascoltarla adesso.
1: Che bello.
3: Andiamo ad ascoltarla.

0: Che perla che ci hai regalato, ciao.
1: Mamma mia.
2: Ragazzi, da aggiungere subito nella playlist di ogni telefono, su ogni Spotify, Deezer, Apple Music.
0: Forse proprio come subito. Suoneria la voglio mettere.
2: Bella, subito. O sveglia anche.
0: Sveglia,
2: che bella mattinata.
1: Ormai per me è la prima canzone che mi viene in mente quando parlo di campionatura dall'America.
2: È
1: Gesù Cristo.
2: Ragazzi, è perfetta.
0: Però ci sono state tante canzoni, dai,
2: ma anche nei tempi recenti, cioè Ligabue con Balliamo sul Mondo, ragazzi.
0: Vogliamo parlare di Vasco con Creep?
2: Uguale. O Venditti con Alta Marea.
0: Bellissimo. Anche Vasco fece anche I Spari Sopra, quel giornale.
2: Sì, esatto.
0: Diciamo più o meno riuscite. Quella di Creep, secondo me, è il punto più basso che ho mai toccato.
2: Forse sì.
0: A livello di Gesù Cristo.
2: No, quello è il punto più alto della musica italiana.
1: E poi ricordiamolo, ci sono anche artisti che attualmente sono moltissimo quotati, come il nostro Ye, uno degli artisti preferiti del nostro capitano. All'anagrafe Kanye West, credo sia l'anagrafe, così non sono neanche sicuro.
2: Tra l'altro, concerto saltato.
0: Sì, come avevamo anticipato.
2: Esattamente.
1: Oramai, sì, allora ricordiamolo per gli ascoltatori, che è da più di una puntata che torniamo sull'argomento del nostro quindi di Kanye West, perché doveva esibirsi a Campovolo praticamente su un evento organizzato, non si sapeva bene da quale organizzazione, per quale scopo, e
0: un mega evento che doveva rilanciare Campovolo come location principale di concerti festival in Italia, che doveva avere Kanye West, Travis Scott il giorno dopo, tutta un'altra serie di DJ, che chiaramente appena è uscito il cartellone nessuno credo ci ha creduto che venissero. Infatti è andata che la società che l'ha organizzata è fallita, l'ha ripresa una società americana che ha cancellato gli act più grandi, che Kanye West, Travis Scott,
2: un mega scam praticamente,
0: e il problema sarà il rimborso di tutti i biglietti,
2: che non rimborseranno mai secondo me.
1: Che comunque non sarà un problema nostro.
0: No. Dicevo, fortunatamente non l'abbiamo preso.
1: Dicevo, Kanye West
2: Kanye West.
1: Mi viene in mente Puff Daddy, perché è un altro grandissimo capolavoro, che tra l'altro c'è anche una storia dietro sui diritti tuttora in atto. I'll Be Missing You, perché I'll Be Missing You di Puff Daddy tutti la conoscono, è veramente un successo commerciale incredibile.
2: Canzone che abbiamo già messo.
1: E praticamente è una campionatura di Everybody You Take dei Police, quindi di Sting e Police, che ricevono tutt'oggi, se non sbaglio, $2,000 al giorno da Puff Daddy, dalle royalty di quella campionatura.
2: Sting ringrazia perché ci si è comprato il castello, la villa in Toscana con i filari.
1: Dove ci si esibisce?
2: Pensa come gira il mondo. Puff Daddy è diventato, diciamo, famoso come rapper a livello mainstream per una canzone dei Police, e dopo un bel po' di anni è stato arrestato dalla Police.
0: Bel collegamento, cioè, complimenti. Grazie di averci ricordato.
2: Comunque, Mirko, che ci dici? Dai, se no troppo silenzioso oggi.
3: No, ma io sono capitato per sbaglio, no?
1: Una bella canzone campionata che ne vale la pena.
3: No, mi metti in crisi.
0: Ricordate, viene in mente una canzone rifatta da un gruppo italiano, originariamente italiano, una cover, insomma.
2: Mirko,
3: Delta V, stia telefonando.
2: Vai, ci andiamo a ascoltare. Bella, bella.

0: che bel pezzone il signor Mirko, ragazzi, ha lanciato un gran pezzo, lanciato
1: pezzo di spessore,
0: direi. E comunque, tra l'altro, cover di cover, è bellino anche l'aneddoto relativo a Hendrix con la Lonely Watchtower, no? Che era, sì, una cover del brano di un album di Dylan, che non mi ricordo però l'album, uno dei primi album di Dylan, tra
2: sicuro
0: l'altro.
2: Vecchissimo,
0: perché... tant'è che Hendrix l'ha ricoverizzata velocizzandola, ovviamente facendola nel suo stile, e Dylan, da quando ha sentito la versione di Hendrix, Dylan, che tra l'altro è difficilissimo da convincere in nuove versioni, nuovi arrangiamenti che non siano fatti direttamente da lui, perché è un personaggino abbastanza geloso delle proprie creazioni, e invece, ascoltando Gary Hendrix, ha deciso di mantenere anche per i suoi live futuri che ha fatto l'arrangiamento di Hendrix, perché ovviamente se l'ascoltate all'On the Watchtower originale di Dylan, giustamente Hendrix ha fatto bene a velocizzarla perché era un po' una lemma
2: che tra l'altro, cioè, una delle principali caratteristiche che contraddistingue Hendrix da tutti gli altri è il fatto che lui è mancino e suona la chitarra destra con mancino, e quindi questo anche dal punto di vista sonoro provoca una differenza sostanziale di quello che è probabilmente il suono che esce dallo strumento, ovvero,
0: certo, poi da ragazzino, essendo un ragazzo ovviamente del ghetto povero, lui mimava e faceva finta di suonare una scopa perché non aveva soldi per la chitarra, e sulle interviste che facevano, che gli chiedevano della sua esperienza da bambino, lui diceva sempre: io suonavo sempre la mia scopa in casa, e tu come suonavo quella scopa? Non suonava niente. Come è cresciuto un ragazzino che sognava di diventare un grande chitarrista, che poi ce l'ha fatta, quando i sogni si avverano è diventato forse il più grande chitarrista nella storia con le proprie arrangiamenti.
2: Sì, ora non esageriamo, però
0: a livello di intuizione, tutto quanto, i suoi live sono anche di ricerca sonora, l'introduzione del fuzz col fuzz face proprio per ottenere quel suono distorto, il fatto di avere il rotary con l'effetto phaser e eco, che era fisico oggettivamente, perché ai tempi era una cassa che in movimento roteava e quindi creava quel ricircolo costante che faceva quell'effetto sonoro di rotazione di periodico, no? che gira intorno, un po' come tutta la musica degli anni 70, dove ad esempio c'era il famoso Binson Echo Rack, che era non era un pedale allora, era proprio una mega valigetta da banco che utilizzava Gilmour per registrare le sue canzoni, e faceva l'effetto eco, e fondamentalmente era ovviamente pilotato da una valvola, ma era una cassetta, due nastri che registravano, e logicamente durante la registrazione rimandava il suono con l'eco, però si cancellavano, quindi era come se una cassetta si registrava la traccia audio, la rimandava con l'eco, però cancellava su sé.

0: periodo d'agosto.
1: Si è fatto un grata, sì. Aspetta 5 secondi, perché okay. Se no non ci lasciamo a comunque.
0: Introduciamo un argomento. Allora, dato che abbiamo qui il nostro Mercurella, che è uno chef privato, io vorrei fare una domanda. Siamo ad agosto, no? Mm-hmm. Quindi mi immagino, abbiamo detto prima, completiamo il setting della nostra festa in piscina. Abbiamo detto Hendrix, piscina, ovviamente, che ne so, accompagnato da un bel gin tonic, birretta, un tinto di verano, una sangria fresca.
2: Hendrix da suonare o da bere?
0: Tutte e due. Quindi con che cosa l'accompagniamo? Diamo qualche indicazione ai nostri ascoltatori, qualcosa di per aperitivo, che ci possa star bene, per potersi lasciare. Ovviamente la braccia accesa, c'è cioè la braccia accesa.
3: Vabbè, la braccia accesa va da sola, quello lì è il contorno classico
0: di qualsiasi cosa.
3: Di pomeriggi in piscina, insomma.
0: Diciamo. E il fuochista che beve più di tutti gli altri.
3: Sì, di solito il fuochista si deve avere un bel fegato.
0: Esatto.
3: Non saprei, per più tradizionale o innovativo.
0: Dici te.
3: C'è un'insalata che ho fatto da poco che è molto che è veramente ganza.
0: Raccontacela.
3: L'ho vista da Ratanà, un ristorante di Milano.
0: Sì.
3: È un'insalata di cocomero, pomodoro, cetriolo, limone a vivo, peperoncino, e alla base c'è la parte più bianca del cocomero frullata con aceto, olio, sale e pepe.
0: Come una salsina. Mi ha fatto venire fame.
3: È sfiziosissimo.
0: Ah, buono. E l'accompagniamo?
3: Un primo sale o un formaggio morbido.
0: Chi dà la parte un po' sapida.
3: Esatto.
0: Buono. Molta fame.
3: Interessante.
0: La prossima festa in piscina ce la prepari.
3: Okay,
0: tanto ce la invitiamo dal Petrucci, tanto l'abbiamo chiamato.
3: Siete tutti invitati.
0: Esatto. Grazie Mirko. Preparati Petro. Con che canzone l'abbiniamo?
1: Una canzone fresca. Secondo me qui a questo punto ci vuole una bella trashata.
2: Mettiamo in Lucinea, stanne fora.
0: Non è trashata comunque. Andiamo a ascoltarla.
3: Se
0: dai.
3: C'è trash, Swede dei trash.
1: Eccolo.
0: Ospite fisso per quello. Grazie.
1: Vero onore, vai.
3: O al contrario, non mi ricordo qual è il gruppo.
1: Annuncia, Mirko.
3: Non mi ricordo qual è il gruppo.
0: Vai.
3: Non mi ricordo se si chiama. Non mi ricordo se si chiama Trash, cioè Trash Swede. Una è il gruppo, una è la canzone.
0: Swede è
3: il gruppo. Io direi che Trash degli Swede è la canzone che si abbina bene con questo piatto.
2: Meno male che c'è il mio.
0: Meno male.

0: E questo è un esempio di come anche un gruppo del nord Europa può fare una canzone che ci sta con l'estate.
1: Certo.
0: Direi che a questo punto siamo arrivati un po' alla conclusione.
2: Ringraziamo il nostro grandissimo ospite d'eccellenza, tra l'altro il nostro primo ospite.
0: Primo ospite nel gruppo tra i
2: Alessandro Mercoledì.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: È stato un piacere.
2: È stato un onore.
0: A questo punto è finita la prima stagione dei dischi. Con quale canzone ci salutiamo quest'ultima, questa prima stagione dei dischi?
2: L'artista è Bad Bunny, che ha praticamente segnato tutto quest'estate 2026, perché l'ascoltano tutti, dai 10 anni agli 80, anche la distanza l'ascoltano.
1: Una delle puntate preferite dai dischi, tra insieme a Catriel Pacamoroso, obiettivamente portate da me, che mica quei palle mosce che porta al Boscherini, cioè ragazzi.
2: Se ne sono da solo. Allora, dai il titolo, dai, e saluto a tutti.
1: Allora, è Debi Tirar Mas Foto. Ragazzi, ci si vede a settembre, speriamo che sia più fresco.
2: Si vede, attenzione.
1: Vabbè, dai, si dice. E soprattutto speriamo di non essere nudi come siamo adesso.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan. Lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera ad Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
1: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
2: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
0: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
3: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio onodiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati, oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
4: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
5: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala. Nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
6: Nella città di Zaporizhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
1: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola. E l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre, per 3 ore, i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
7: Sì, esattamente. Buonasera Andrea. È fatta la legge, possiamo dire, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta, che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari, si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro, secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli incidenti, gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
8: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
9: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
10: Completamente guariti? Perfettamente curati.
11: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
12: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
13: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
14: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
15: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
16: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
17: che hanno fatto la storia di quella settimana.
16: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
17: su Radio Incontri in Blu.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli amici di Domenica Un Giorno per Te e a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo alla 28ª domenica del tempo ordinario. Nella puntata di oggi, alla fine del programma, ci collegheremo con gli amici focolari di Loppiano per la parola di vita, quindi seguitemi fino in fondo. Dicevo, 28ª domenica del tempo ordinario, e il Vangelo di oggi, che è sempre quello di Matteo, siamo ormai al 22esimo capitolo, parlerà di nozze, di un banchetto. Leggiamo insieme. In quel tempo Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». In questa domenica, 28ª domenica del tempo ordinario, nella prima lettura il profeta Isaia sogna un grande raduno di tutti i popoli. L'immagine è quella proprio del banchetto, un banchetto di grasse vivande. E la nota più sottolineata è l'universalità. Si parla di tutti i popoli, non più l'oppressione, l'arroganza, ma la pace e la libertà. Il canto dei tiranni si affievolisce. Questa speranza, che è una grande speranza del profeta, non poggia sull'uomo, ma esclusivamente su Dio. È la solidità della sua parola, come la definisce una roccia eterna, che autorizza a sperare anche in tempi brutti di disperazione. E queste pagine furono infatti scritte proprio in tempo di disperazione. Secondo tanti commentatori, Gesù avrebbe raccontato la parabola del banchetto che abbiamo appena ascoltato per spiegare come mai la sua predicazione veniva rifiutata da quelli che praticavano la religione e veniva invece accolta dai pubblicani, dai peccatori, insomma. Matteo poi a sua volta avrebbe ripreso la parabola per spiegare il fatto che il regno è passato dai giudei ai gentili, cioè a tutti quei popoli non ebrei. Voi avete rifiutato così la salvezza e passata ai pagani. Ecco il succo del discorso di Gesù. È il solito paradosso. Il popolo di Dio rifiuta il Messia e il suo Vangelo, il suo annuncio, cioè, mentre gli altri, i lontani, lo cercano e lo accolgono. Questo paradosso racchiude un avvertimento per noi cristiani. L'appartenenza alla Chiesa non ci pone al sicuro. Può accadere anche oggi che i vicini rifiutino Gesù e i lontani lo cerchino. Se però leggiamo la parabola accanto al passo di Isaia, come abbiamo fatto all'inizio di questo breve approfondimento, allora lo spunto da sottolineare è proprio l'universalità.
I servi invitano al banchetto tutti gli uomini, quelli buoni e quelli cattivi, che incontrano per la strada, gli incroci delle strade. La chiamata è rivolta a tutti e la sala del banchetto deve essere comunque riempita. Il discorso ecclesiologico corrispondente a questo universalismo è che la Chiesa deve rivolgere a tutti, senza distinzione, il suo invito alla salvezza. Ma ci sono, a dire la verità, anche altri spunti, per esempio l'avvertimento che l'ora è decisiva, non si può spostare, tutto è pronto, la sala deve essere riempita subito. Di fronte alla chiamata del Vangelo, quindi, non è permesso, diciamo così, distrarsi o esitare. Oppure c'è anche un altro spunto, il tema del giudizio. Il re non solo punisce gli invitati che hanno rifiutato, ma giudica anche quell'invitato che non indossa la veste nuziale. Non riguarda questo giudizio soltanto i primi invitati, riguarda dunque anche i secondi, quelli che hanno accettato l'invito e potrebbero illudersi di essere così a posto. Il giudizio, naturalmente, cari amici che siete all'ascolto, riguarda anche noi. L'essere entrati nella sala non è ancora una garanzia. I santi della prossima settimana. Questa settimana va dal 10 ottobre al 17 e la Chiesa ricorda San Bassiano il 10, Santa Placida l'11, il 12 San Serafino, il 13 Sant'Edoardo, il 14 San Celeste, il 15 ottobre Santa Teresa, il 16 ottobre Santa Edvige, il 17 Sant'Ignazio. Ma oggi vorrei parlare di San Serafino, un nome che oggi è abbastanza in disuso, che qualche decennio fa invece era abbastanza comune. Felice Rampagnano, questo il vero nome di Serafino, nacque a Monte Granaro, vicino ad Ascoli Piceno, nel 1540. Era figlio di genitori poverissimi ma ricchi di virtù cristiane. Non andò mai a scuola, dovendo condurre al pascolo il gregge di un contadino. Felice, cresciuto analfabeta, sapeva però leggere con grande maestria il libro della natura. Più tardi, con il fratello, si recò a Loro Piceno, dove conobbe una fanciulla che lo avviò al monachesimo. Entrato nell'ordine dei Cappuccini, assunse il nome di Serafino e si occupò, da semplice laico, dei lavori più umili del convento, come la portineria, l'orto, la cerca. Nonostante non riuscisse mai ad accontentare i suoi superiori, sapeva trovare le maniere più dolci per comunicare con le persone di ogni ceto sociale, trovando per tutti le giuste parole di conforto, di esortazione, di consiglio, unendo alla semplicità innata in lui la saggezza che è figlia del tempo. Alla sua morte, avvenuta il 12 ottobre 1604, tutti i cittadini di Ascoli vollero rendere omaggio alla sua salma, facendo a gara per impossessarsi di un oggetto qualsiasi appartenuto al santo. Auguri a tutti Serafino, ammesso che ancora ci sia qualche bambino o ragazzo che si chiama così. Semmai auguri al Serafino adulto o anziano, e auguri a tutti gli altri nomi e a tutti coloro che portano gli altri nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci a sfogliare il libro del passato, vediamo insieme cosa accadeva nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Il 10 di ottobre del 1277 Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano spettante a Ranieri Luguccione del Monte. 11 ottobre 1407, sempre Cortona, viene assassinato dal nipote Aloigi Battista, il signore della città,
Francesco Senese Casali. Il suo corpo è gettato in piazza e il popolo, accorso per difenderlo, resta impaurito e sconcertato e non esita ad acclamare l'assassino come nuovo signore di Cortona. 12 ottobre 1338. Nel Colle del Pionta, presso l'oratorio di Santo Stefano, vengono trovate le reliquie del Beato Marcello ed una preziosa iscrizione, la copia della quale si trova oggi nel deposito di San Satiro in cattedrale. 13 ottobre 1325, Giovanni XXII, nella sua lotta contro Guido Tarlati, vescovo di Arezzo, ordina a Ranieri di Biordo Ubertini di farsi consacrare prete et vescovo nella ventura quaresima e per intanto che amministri la diocesi di Cortona. Quindi questo è l'atto ufficiale per cui Cortona diventa diocesi e quindi si onora del titolo di città. 14 ottobre 1563. A Poppi viene posta la prima pietra del monastero femminile della Santissima Annunziata sotto la regola di Sant'Agostino. 15 ottobre 1354. Gli abitanti di Borgo San Sepolcro, stanchi dei soprusi subiti, cacciano dalla città Neri della Fagiuola con tutti i suoi e danno fuoco alle loro case. 16 ottobre 1338, Uguccia Casali, vedova di Cecco Angiolieri, fa testamento in Cortona a favore del figliolo Angelo. Sono esecutrici testamentarie le cognate Seca e Caterina e la nuora Linda. Infine, 17 ottobre 1847, festa e scambio di saluti tra la Guardia Civica di Arezzo e quella di Forlì, accolta con la sua bandiera nella nostra città. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto oggi una frase di Madre Teresa. Noi parliamo del nostro Dio buono, clemente e comprensivo, ma siamo una prova viva di questo, che nessuno venga mai a te senza andarsene migliore e più felice. Tutti dovrebbero vedere la bontà nel tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano per la parola di vita a cura dei nostri amici focolari.

La parola di vita di questo ottobre 2026 è tratta dall'Antico Testamento e precisamente dal libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetto 20, là dove dice: «Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto». La parola di vita di questo mese è tratta dal libro dell'Esodo, che racconta le condizioni sempre più disperate degli israeliti in Egitto. Oppressi e resi schiavi, gridano al cielo chiedendo aiuto. Questo clamore raggiunge il cuore di Dio, che decide di intervenire scegliendo Mosè come suo inviato. Dopo la liberazione c'è la cerimonia che suggella l'alleanza tra Dio e Israele, e il documento che riflette questo rapporto è il cosiddetto Codice dell'Alleanza, accettato da tutto il popolo, la cui parte più nota sono i 10 comandamenti. Ad essi sono aggiunte altre prescrizioni e leggi di vario tipo, tutte da collegare all'evento straordinario della liberazione. La frase di questo mese proviene da questo patrimonio di norme di vita e di comportamento. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Lo straniero fa parte delle categorie preferite protette da Dio perché è tra i più vulnerabili, insieme al povero, all'orfano e alla vedova. La motivazione di questa norma fa appello innanzitutto alla memoria di quanto vissuto nella schiavitù in Egitto. L'intervento possente di Dio nell'Esodo viene ripreso costantemente nell'Antico Testamento. Si tratta di un evento che il popolo deve tenere sempre presente come qualcosa che continua a ripetersi in modi diversi in ogni generazione. Significativa la frase di Origene nel suo commento al libro dell'Esodo: «Chi opprime lo straniero mostra di non aver ancora lasciato l'Egitto». Questo comandamento richiama pure all'empatia. Mettersi al posto degli altri aiuta a comprenderli e a capire di cosa hanno bisogno. Chi è passato per un'esperienza difficile dovrebbe trovare più facile immedesimarsi col dolore altrui. Ma nell'Antico Testamento non si tratta solo di un'esperienza umana. Il primo passo, il primo a dare l'esempio di cosa significa entrare nella situazione degli altri, è Dio stesso. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Come mettere in pratica questa parola di vita? Potrebbe essere utile, ad esempio, farci qualche domanda. Ho fatto qualche volta l'esperienza di essere straniero? Mi sono sentito non accettato, non accolto, non capito, fuori posto? Cosa ho imparato da questi episodi? Chi è lo straniero per me? Chi è lo straniero per Dio? Come posso accoglierlo senza riserve, proprio come fa il Signore con noi? Cosa posso fare di concreto? Scrive Chiara Lubich: con un Dio che non fa distinzioni di persone, come non mettersi in cuore la fratellanza universale? Figli dello stesso Padre, possiamo scoprirci fratelli e sorelle di ogni uomo e donna che avviciniamo. E se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio, un amore capace di andare incontro all'altro, di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue situazioni di disagio, di assumerne i pesi, le preoccupazioni, al punto che l'altro si senta capito e accolto nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé. È l'esperienza di Marian,
una giovane pakistana che racconta: «In un locale ho visto il proprietario negare un tè a una signora anziana. Avevo solo poche rupie, la valuta locale, in tasca, ma sentivo che dovevo aiutarla. Così mi sono avvicinata al titolare proponendogli di pagare io. All'inizio mi ha guardato esitante, poi, dopo una pausa, ha sorriso e ha detto: «No, non è giusto. Se tu, una cliente, sei disposta a usare il tuo poco per prenderti cura di lei, quanto più dovrei essere generoso io che sono il proprietario. È più facile per me darle una tazza di tè gratis che farti pagare». È stata, dice Marian, un'esperienza forte. Cercando di mostrare amore prima alla signora e poi al proprietario, ho visto come un semplice gesto di gentilezza possa aprire il cuore di un'altra persona. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto.

Grazie agli amici focolari per questa bella meditazione e riflessione sulla parola, e siamo giunti al termine del nostro programma che, come sempre, nella parte finale parla e fa ascoltare musica, e spero buona musica. Oggi ci ascoltiamo un capolavoro del 1980, nato dall'incontro tra due grandissimi, straordinari personaggi, artisti direi, tra il genio ironico e malinconico di Enzo Iannacci e la voce bellissima, teatrale, calda, potente di Milva. Una canzone, La Rossa, che è scritta proprio su misura per lei da Enzo Iannacci. È un ritratto di una donna forte, libera, ma che è anche attraversata dalle ferite inevitabili della vita e dell'amore. È un brano di rara eleganza, di grande pathos teatrale, e fu interamente scritto, come dicevo, da Enzo Iannacci, dedicata a questa voce straordinaria di Milva, soprannominata appunto La Rossa, il titolo della canzone, per via della sua celebre chioma rossa fulva e anche della sua passione politica. Questa canzone fa parte dell'omonimo album capolavoro che Iannacci compose e arrangiò interamente per lei. E allora, cari amici che siete all'ascolto, concludiamo con questa bellissima canzone. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e, come sempre, vi dà appuntamento alla prossima settimana, che vi auguro di trascorrere serenamente. Ciao e a risentirci.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto di quella che è la pagina sportiva illustrativa del fine settimana. Bene, abbiamo detto che sarebbe ripartito, e così è, il campionato di Serie B, nel quale le squadre partecipanti giocheranno la sesta giornata del girone di andata, a cominciare da questa sera alle 20.30 con Avellino-Sampdoria, domani sabato 10 ottobre alle 15 Benevento-Cesena, Empoli-Palermo-Sud Tirol-Ascoli-Virtus-Entella-Juve-Stabia, alle 17.15 la Nerossi-Vicenza-Pisa e poi alle 19.30 l'appuntamento dello stadio comunale di Arezzo, dove arriva la Cremonese. Purtroppo i precedenti non sono molti favorevoli al Cavallino. Pensate, l'Arezzo non è riuscito mai a battere la Cremonese in casa, per cui solo pareggi e probabilmente ha subito anche più gol di quelli realizzati. Però, come al solito, c'è sempre la prima volta che l'Arezzo dovrà vincere tra le mura amiche e la prima volta che dovrà battere la Cremonese. Poi domenica 11 ottobre il campionato prosegue alle 15 con Catanzaro-Mantova, alle 17.15 Padova-Carrarese. L'ultima partita della giornata numero 6 si gioca alle 19.30 Modena-Hellas-Verona. Siccome il campionato è stato fermo 3 settimane, credo che valga la pena ricordare anche la classifica. Palermo punti 13, Sud Tirol Mantova 11, Modena Ascoli 10, Hellas Verona, Avellino, Cesena, Benevento, Pisa e Padova ne hanno 7, Empoli Arezzo 6, 5 la Virtus Entella, Cremonese, la Nerossi Vicenza, 4 la Sampdoria, 3 il Catanzaro. Un punto la Juve Stabia, visto che ai 2 precedentemente combinati punti di penalizzazione se ne sono aggiunti altri 2. Quindi un punto Juve Stabia, Carrarese un punto. Questa sera il confronto fra due squadre decisamente molto attardate. Sto parlando sia dell'Avellino, che ha 7 punti in classifica e che era partito benissimo, a parte la sconfitta con l'Arezzo in casa, ma la squadra di Nesta è una fra le più titolate, naturalmente, per la vittoria finale. È leggermente in ritardo, come lo è la blasonata Sampdoria con soli 4 punti, quest'ultima in classifica dopo 5 gare, una sola vittoria, un solo pareggio, 3 sconfitte, 5 gol segnati, 9 subiti. Sentiamo le prospettive in vista di questa gara del mister Brucerchiato Corradi.
2: Volevo chiederti quale domanda più banale, quale Sampdoria esce da queste 3 settimane di sosta anche in previsione appunto ovviamente della partita di domani?
3: Sì, esce una Sampdoria che nella prima settimana e mezzo non ho avuto a disposizione magari tutti gli uomini che si pensava potessero recuperare, però poi mi prendo la parte positiva e cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno. Oggi sembravamo quasi una squadra al completo, perché insomma c'erano 16 giocatori in movimento, hanno partecipato in maniera totale senza restrizioni o altre cose, giocatori che fino a qualche tempo fa erano considerati lunghi dirigenti. Quindi insomma oggi Ravanelli, De Paoli e Makumbu hanno fatto allenamento senza problemi, quindi diciamo che questa è una bella notizia.
4: Ciao mister, io ti chiedo anche queste 3 settimane come sono servite per ricondizionare appunto quei giocatori che erano un pochino indietro, faccio riferimento per esempio a Caramo, come sta, come l'hai visto in queste settimane?
3: Sia Caramo che Mambu stanno abbastanza bene, hanno lavorato molto, hanno eseguito un percorso personalizzato che li ha visti anche fare doppi allenamenti rispetto insomma al resto della squadra, e insomma stanno entrambi abbastanza bene e sono a disposizione, quindi questa è una secondo me una nota positiva.
5: Sì, ciao mister, ti vorrei chiedere anzitutto se Caramo può essere comunque una mossa dall'inizio, ci stai pensando? E poi ti chiedo anche soprattutto di Ravanelli, per capire un pochino a che punto è il suo percorso di recupero, grazie.
3: Allora sì, no, Caramo adesso sta bene a tutti gli effetti, un giocatore che ha la possibilità di partire dall'inizio perché inizia ad avere una condizione accettabile, no? Che gli permette anche di disputare più di uno spezzone di partita. Per quanto riguarda Luca, è 2 giorni che si allena con la squadra, l'infortunio è quasi completamente alle spalle e è a disposizione, ecco, se ci dovesse essere la necessità o la possibilità di partire in corso, è sicuramente un giocatore che può dare una mano.
1: In Serie C, girone B, si giocherà la 9ª giornata del girone di andata. Domani Le partite in programma sono alle 14.30 Vispesaro Grosseto, alle 17.30 Ostia Mare Pianese e Pineto Reggiana, alle 20.30 Spezia Gubbio. Domenica 11 ottobre si comincia alle 12.30 con Torres Atalanta Under 23, alle 14.30 Ravenna Campobasso San Benedettese Latina, alle 17.30 Forlì Livorno e Perugia Vado e lunedì completerà il quadro alle 20.30 la gara Pescara Guidonia Montecelio. In classifica sono 5 punti di vantaggio dello Spezia, che tra l'altro riceverà il Gubbio domani sera alle 20.30, Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio, Campobasso, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta Under 23 9, Ostia Mare e Vado 8, Pineto, Gubbio 7, Latina, Pianese 6, 5 la San Benedettese, 4 la Vispesaro. L'ultima domenica ha regalato finalmente il sorriso alla Pianese, che ha battuto il Ravenna. Una vittoria importante, una vittoria di prestigio che mette sicuramente morale per questa trasferta che dovrà affrontare la squadra bianconera in quel campo molto ostico che si chiama Ostia Mare domani sera alle 17.30. Oggi all'interno della nostra pagina sportiva ospitiamo il centrocampista Tommaso Casalino, bianconero delle Zebrette della Pianese, che dice: con il Ravenna ci siamo presi una vittoria importante al termine di un'ottima prestazione. Sabato con l'Ostia Mare ci sarà da battagliare, ma vogliamo continuare la striscia e portare a casa punti. Il centrocampista, pensate, classe 2007, ha parlato in settimana commentando la vittoria sia con il Ravenna che parlando della prossima sfida, quella di domani con l'Ostia Mare. Sentiamolo.
6: Tommaso Casalino, la Pianese è reduce dall'importante vittoria contro il Ravenna, la prima affermazione di questo campionato. Veramente una partita di grande carattere, quella dei bianconeri. Ti chiedo come l'hai vista, insomma, anche dal tuo punto di vista, che sei entrato nel secondo tempo.
7: Abbiamo fatto un'ottima partita fin dall'inizio contro una squadra molto forte. Siamo stati bravi, siamo andati sopra, poi ci hanno raggiunto e abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo poi trovato il 2-1, portando alla fine, alla fine della partita, ed è stata una vittoria molto importante, soprattutto anche per l'umore della squadra, e dobbiamo continuare così a portare punti a casa.
6: Anche una grande prova di carattere da parte vostra, visto che comunque, ecco, in queste prime giornate le prestazioni non erano mai mancate, ecco, vi mancava solamente questi 3 punti.
7: Sì, mancava solo l'ultimo mattoncino. In questa ultima giornata siamo riusciti a portarla a casa, l'abbiamo trovato e siamo molto felici.
6: Senti, in generale come sta andando qui l'ambientamento a Piancastagnaio? È la tua prima stagione lontano, insomma, da Genova, dove sei cresciuto, nella Samp. Come ti sei trovato? Come sta andando, ecco, questa annata?
7: Mi sto trovando benissimo, poi non è stato tanto difficile ambientarmi, perché l'ambiente è veramente molto bello, tranquillo, anche con i compagni fin dall'inizio c'è stata subito sintonia e mi sto ambientando alla grande.
6: Senti, dal punto di vista tecnico e tattico, ti abbiamo visto giocare, insomma, in mezzo al campo. Le tue caratteristiche sono quelle di un interno di centrocampo, insomma, come anche da questo punto di vista ti stai trovando?
7: No, mi sto trovando bene, comunque lì nel mezzo, nel mio ruolo. Sono un giocatore comunque che ha tanta disponibilità nel correre e aiutare i compagni.
6: Senti, adesso arriva in combe la trasferta di Ostia, contro, insomma, una neopromossa che si sta ben comportando. Ti chiedo con che prospettive ci andate e, ecco, che partita ti aspetti?
7: Sarà una partita molto, molto tosta. È importante portare a casa i punti per comunque continuare la striscia positiva e dovremo battagliare fino all'ultimo.
6: Senti, in conclusione ti chiedo, primo anno per te in Serie C, che campionato hai trovato e che girone B, insomma, ti sembra di aver incontrato?
7: Il livello molto alto, ho trovato un campionato comunque molto tosto sotto l'aspetto fisico, con tanti giocatori comunque a livello tecnico importanti, ed è un campionato dove ogni giornata può succedere comunque di tutto, quindi bisogna pensare giornata dopo giornata e poi si fanno i conti a fine anno.
1: Pare non esserci alcun anticipo nella settima giornata del campionato di Serie D Girone E. Queste le gare in programma alle 15. Aquila Montevarchi Rondinella Marzocco, Follonica Gavorrano Terranova Traiana, Lucchese Calcio Nuova Ternana, Mezzolara Sasso Marconi, Prato San Donato Tavarnelle, Progresso Siena, Scandicci Ghibiborgo, Serravezza Pozzi Calcio Flaminia Civita Castellana, Tau Calcio Alto Pascio Grassina. Follonica e Prato hanno 14 punti, 13 la Lucchese, 12 il Tau Calcio Alto Pascio, 11 lo Scandicci, il Flaminia Civita Castellana, 10 Serravezza Pozzi e Siena, 8 Nuova Ternana, Terranova Traiana, San Donato Tavarnelle, 7 Aquila Montevarchi Mezzolara, 6 Rondinella Marzocco, 4 Sasso Marconi, 3 Progresso, 2 il Grassina, ultimo in classifica il Ghibiborgo. A proposito di Ghibiborgo, la società comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Nico Lelli, un ritorno in un ambiente che Lelli conosce bene, avendo vestito i colori del Ghibiborgo sia da calciatore che da allenatore. Ha già infatti guidato la prima squadra nella brillante stagione 2023-2024. Dopo le esperienze alla guida dell'Aquila Montevarchi e come vice allenatore del Siena, Lelli torna sulla panchina del Ghibiborgo per aprire un nuovo capitolo insieme. Tutta la società rivolge a mister Nicolelli un caloroso bentornato e gli augura un buon lavoro, e ne ha davvero bisogno. Delle gare di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda e terza ne parliamo domani durante il GR del sabato. È tutto per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglio Fiorentino.
8: Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortina.

0: imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana vi parlo delle ultime uscite al cinema. Questa settimana abbiamo il trailer dell'Estranea di Paolo Strippoli, il trailer di Mammina, produzione horror statunitense, e quello di The Social, Il prezzo della verità, il seguito ideale di The Social Network. E poi dopo un approfondimento su One Night Only e soprattutto su Digger.

0: Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.
1: Durante un temporale, Anna si reca senza preavviso a casa della figlia Alice per farle visita. Deve confessarle una verità tenuta nascosta su cui si è costruita tutta la famiglia. Un misterioso patto innaturale stipulato con un'estranea 20 anni prima, che riguarda proprio Alice e che ora reclama il suo prezzo e arriva a mettere in discussione addirittura la sua stessa esistenza.
2: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
1: L'estranea del regista Paolo Strippoli è un film horror sull'illusione del controllo delle nostre vite che crediamo di avere e su cosa siamo disposti a sacrificare per mantenere questa illusione viva.
0: Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: che bel cappello che hai. Posso averne uno? Come sto? Me ne serve uno più grande. Che ne dici?
1: Mamma.
0: Pronta a uscire?
2: In Mammina, Jessica Chastain e Jay Duplass sono una coppia da poco trasferita in una nuova casa, che vede la propria quotidianità sconvolta quando scopre che una sinistra entità inizia a manifestarsi e a prendere di mira la loro figlia di 8 anni, Bella, assumendo le sembianze della madre e trasformando la loro vita in un vero e proprio incubo.

0: entrare nel tuo cuore
1: e fargli scherzi.
0: Bella, sono io.

0: Amici, interessi di social media?
1: Per niente, sono un giornalista investigativo. Quell'uomo e la sua azienda svolgono un ruolo senza precedenti nelle nostre vite.
2: Inizia con un leggero cenno del capo per mostrare interesse. Sì, non così tanto, meno accentuato. Bene.
3: The Social, il prezzo della verità, riprende un discorso iniziato 16 anni fa con The Social Network. Aaron Sorkin, sceneggiatore del primo film, qui è anche regista, per raccontare un altro oscuro capitolo della storia di Facebook.
4: Più o meno. Voglio solo essere chiara.
5: Ami il tuo lavoro?
4: Sì. Connettere le persone è una missione nobile. Molte sono impacciate e danno il meglio di sé quando sono sole davanti a una tastiera.
5: Quindi qual è il problema?
4: È cambiato qualcosa.
6: Se la prendono con me perché sono bianca!
4: Ho cercato di scoprire chi ha radicalizzato la mia amica.
5: E?
4: Siamo stati noi. Facebook doveva farti restare sul sito il più a lungo possibile. Poi 2 anni fa l'algoritmo cambiò.
7: Aspetta. Mark. Noi cerchiamo di combattere i discorsi d'odio e tu invece li amplificherai in questo modo.
8: Fine della discussione.
3: La vicenda è quella dell'ingegnera di Facebook Frances Haugen, che nel 2021 si rivolge al giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz per rivelare una serie di documenti segreti sul social network, dando vita a uno dei più grandi scandali nella storia della tecnologia e aprendo un dibattito su potere e responsabilità delle piattaforme digitali.
7: Voglio la bomba. La notizia esplosiva.
5: Ho promesso alle mie fonti che non correvano rischi.
9: Ogni volta che apri un file lascia delle impronte.
4: Quanto è difficile far cambiare ai potenti qualcosa che stanno facendo.
9: Gli devi fare male. Provocare dolore.
10: Ora basta!
11: La gente posta ciò che vuole. Non siamo l'arbitro, siamo la pubblica piazza.
12: Siete pazzi. Siete come ausiliari del traffico davanti a una scuola, solo che state a braccia concerte. Così le macchine investono i bambini.
13: Hai rovinato la vita a quella ragazza.
14: Oh, saprà cavarsela.
13: No. Non se la caverà.
3: Concludiamo, come vi avevo anticipato all'inizio, con un approfondimento su One Night Only di Will Gluck e su Digger di Alejandro González Iñárritu. One Night Only è una commedia romantica che però si diverte a giocare con le caratteristiche tipiche di questo genere, a parodizzarle e ad aprire la contaminazione con altri generi cinematografici. Innanzitutto ha la peculiarità di essere ambientata in un futuro distopico non troppo lontano, in cui le persone possono avere rapporti sessuali solamente se sono sposate tra di loro, pena l'arresto e la detenzione. Ad eccezione però di una sola notte l'anno in cui questa regola non è in vigore. Ed è proprio durante questa notte che si ambienta il film, e i protagonisti sono Ally ed Owen, ed entrambi stanno vivendo questo momento in modo differente da quello che si aspettavano, tra chi cerca l'amore e chi invece cerca soltanto compagnia, e in un modo o nell'altro finiranno per incontrarsi continuamente. Il film scorre bene grazie ad un ritmo incalzante e ad un utilizzo efficace dell'ironia, che prende di mira le caratteristiche peculiari del genere andando quasi a parodizzarle. One Night Only è una commedia romantica, e come in tutte le commedie romantiche, i personaggi sono tutti perfetti, senza macchia e bellissimi, con interazioni tra di loro estremamente poco credibili. Ma tutto ciò viene talmente esasperato e talmente caricato che qui non pesa. Ciò che invece stona è il fatto che il film sembra non aver avuto abbastanza ambizione e coraggio per portare avanti questo discorso anche nella conclusione della vicenda, che invece risulta essere estremamente banale e prevedibile. Non si limita invece all'ironia, ma arriva alla vera e propria satira, Digger di Alejandro González Iñárritu. Anche qui siamo in un mondo distopico in cui il magnate del petrolio statunitense Digger Rockwell, interpretato da uno straordinario Tom Cruise, trivella e sfrutta le risorse naturali senza scrupoli, cercando di trarne il maggiore profitto possibile. La catastrofe è inevitabile e avviene proprio quando un gigantesco pezzo di ghiaccio delle dimensioni di una città si sgancia dalla Groenlandia e si dirige pericolosamente verso l'Europa. Digger si mostra in tutto il suo essere vile e meschino quando si mette nella condizione di scegliere se insabbiare tutte le prove che lo riconducano in qualche modo a questa catastrofe oppure se sfruttare la situazione per porsi come salvatore dell'umanità. Il film di Iñárritu non si limita tuttavia alla semplice commedia nera, ma prende una piega quanto mai inaspettata di cui non vi voglio parlare nel dettaglio per evitare di rovinarvi la sorpresa. Sappiate soltanto che dietro una messa in scena così artificiosa e costruita e ad un modo di recitare estremamente teatrale c'è un motivo ben preciso. Digger è un'opera complessa, sfaccettata e che ha tanto da dire, in alcuni frangenti forse troppo, e merita sicuramente più di una visione soprattutto per comprendere al meglio le dinamiche tra personaggi. È un film che parla drammaticamente del nostro presente, ma apre anche un interessantissimo discorso sull'arte e sul ruolo che questa può ricoprire nella nostra società. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.
15: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

0: volte la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto, non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa, si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto, i suoi occhi sono spalancati per la pressione, il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina. Le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel. Poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Acteson riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Acteson effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

ore 7.55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

Come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Tim Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390. Sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

sapevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.